I swamp.

Amedeo, the best club in the world. Now, superstar DJ.

Ulunga, Ulunga, Ulunga, Ulunga.

0: Keep on Ride On. Che bella, Silicon Soul, siamo nell'anno 2001, Ride On, che è un canale, cioè Rai 1, Rai 2?
1: E Rai On.
0: Ok.
2: Giusto, è giusto. Infatti io avevo intuito che...
3: Siete pazzi!
0: Ah, dice così.
3: Siete pazzi!
0: Everyday, everyday, e quando dico everyday vuol dire everyday, tutti i giorni. Infatti oggi ci siamo, ieri c'eravamo, domani ci saremo, M2O. Cioè, da 1 a 10 com'è stato l'inizio?
1: A bomba!
0: Eh?
1: A 10.
0: 10. Ciao, sono Albertino.
1: E adesso è 11.
0: Perché mi hai riconosciuto.
1: Riconosciuto.
0: Prima no.
1: No, no, no.
0: Siamo messi così, capito? Sì, cioè, sì. Se non dico ciao, sono Albertino, non mi riconosci.
1: Vero.
0: Eppure sono anni che lavoriamo together.
1: Non è un buon segno, Mario.
0: It's not a good sign. No, no. Il programma di oggi verrà trasmesso in bilingua perché è un'esigenza, diciamo, contrattuale del nuovo anno.
1: New Year.
0: And we are very happy to
1: siamo
0: be
1: molto
0: again,
1: felici di
0: to
1: essere
0: be
1: qua.
0: Here in our beautiful studio.
1: Bellissimo studio.
0: We have a lot of friends.
1: Abbiamo un sacco di amici.
0: And our colleague. Now I introduce my colleague. On the right side we
1: destra.
0: Have Mario.
1: Mario.
0: Ma Mario, but Mario.
1: Amonenna come fare, cominciamo.
0: Ecco.
4: Questa è la terza lingua disponibile da questa settimana, è il siciliano, quindi molto bene.
0: Sì. Bene, ci siamo tutti, c'è anche Ale Lippi, rimani o vai via?
4: Rimango un paio d'ore purtroppo per
0: che
4: voi.
0: Che peccato.
1: Che palle ogni giorno davanti.
4: Ho provato
1: poi
4: a
1: ce
4: farmi...
1: l'ho sempre davanti. Ce l'ho
4: ho provato a farmi buttare fuori mettendomi questa camicia, ma non ci sono riuscito neanche oggi.
1: Quindi... questa è una camicia bruciata, come la possiamo definire?
0: Color, te lo dico
4: terra
0: io.
4: Terra di Siena bruciato, te
0: no.
4: Lo ricordi?
0: Quello lì è ruggine.
5: È ruggine.
0: Color ruggine.
4: Ruggine, ruggine.
0: Cioè, quindi è una camicia che era di ferro, l'hai lasciata. Fuori
4: alla pioggia
0: Shorty,
5: ciao Albe,

0: ragazzi.
1: Tra l'altro Shorty sulla falsa riga del nostro collega Ale Lippi sta scrivendo un libro con le avventure di Shorty.
0: Sì.
1: Come si intitolerà
0: allora,
1: il libro?
0: Allora, ho la parte tecnica dove sviluppo un po' di roba, oppure scusa c'hai una cartina.
1: Ah.
0: E io poi ti

0: pomeriggio.
1: Sei felice?
0: Mamma mia, tantissimo, tantissimo.
2: Ma dobbiamo dire perché? Dobbiamo dire perché o non lo diciamo?
0: Beh, è arrivato quel giorno lì.
1: È incinta! È incinta!
0: È arrivato quel giorno lì. Albertino mi porta a vedere Eros Ramazzotti a San Siro.
1: No!
2: Hai capito?
3: Veramente.
2: Sì. Ma io lo faccio volentieri perché io voglio bene a Eros come un fratello.
3: Quindi la facciamo tutti insieme adesso.
2: Sì. Dai. Quindi stasera si canta di brutto.
3: Vai Milano, vai Milano. Pronti? Vai.
2: Ci sei Milano?
4: Non è cominciata, io non saprei. La storia è infinita con te.
2: Ho già i brividi adesso, pensa che stasera è Gigi, stasera piangiamo.
0: Io piango sicuro.
2: Io stasera metto gli occhiali scuri per non far vedere che ho le lacrime.
0: No, tu non piangerai sicuramente, però dai, devi cantare.
1: Quindi forum tutto spento.
2: Ma che forum?
1: San Siro, tutto spento, cellulare con la torcia.
2: Sì, sì. Tra l'altro io non so se l'ho già detto, ma lo ripeto, io ho cantato questa canzone insieme ad Eros a Radio DJ un pomeriggio.
1: E ha detto che hai cantato bene, tra l'altro.
2: Sì, non l'ha detto.
3: È stata bruciata la registrazione.
2: No, io ce l'ho.
3: Mercato. Forse su YouTube c'è, Albert.
2: Sì, ma quando mi capita, eravamo io, Nicola e Eros e abbiamo cantato. Vabbè, non è il caso di risentire. Ginger!
0: Sì!
2: Alle 19!
0: Alle 19!
1: Ma scusate, per fare una cosa fatta bene, perché non lo chiamiamo in diretta?
2: Perché
3: prima del concerto
2: si deve concentrare. Vabbè. Non si disturbano gli artisti prima del concerto.
0: Però se ci sta ascoltando.
2: Se ci stesse, ma se secondo me no. Secondo me. Sì. Io me lo vedo. Eros è un po' quando fa prima dei concerti, un po' come un atleta, no? Massaggi, queste cose. Certo. Come tutti i grandi artisti, no? Che prima del concerto devono stare concentrati. Mica come te che vai in giro a fare il pirla dietro le transenne.
1: Io confermo che quando facciamo il DJ time al forum, facciamo i massaggi,
0: ha appena pubblicato un video Eros che era col suo gatto che faceva le fusa.
2: Hai capito? Allora, nel frattempo abbiamo 2 ore di programma.
1: Dall'altro
2: da svolgere. Quindi svolgimento.
3: Vai.
2: Da 1 a 10 quanto?
1: 10.
2: Benissimo. Telomare più zainetto. Com'è come regalo? Da 1 a 10?
1: Beh, 10.
2: 10. Se volete partecipare al Play With Us, 342-6543210. Allora, oggi c'è il battesimo di 2 ragazzi di Bari che io ho trovato sui social, mi sono piaciuti e ho pensato di suonare la loro canzone.
1: Tu hai un bel intuito.
2: Ma non lo so, a volte vado un po' a culo, però. Guagnamo, metto un pezzo, beh. Che poi hanno un bel cognome anche. I fratelli Savino.

0: Guagna, cede, dimmi come.
1: Oh, guagna, cede. E qui vengono fuori le mie radici, no? Io di cognome faccio di Molfetti. Quando sento queste canzoni, questo accento, è come se mi si risvegliasse qualcosa dentro, capito? E quindi il battesimo dei fratelli Savino da Bari, poi diciamo esattamente di dove sono. Cosa volevi dire, Mario?
2: No, volevo chiederti se gentilmente mi puoi tradurre proprio l'inciso. Vai, guagnà, tutto
1: quello che dobbiamo fare? Guagnà, non me lo ricordo.
2: Spingono un po' il loro flow nuovo, sì. Pugliese, quindi è tutto guagnà.
3: Perché
1: cazzo di domande vuoi fare?
3: Perché devi mettere in difficoltà?
1: Perché difficoltà? Perché? Ha le radici pugliesi, se non lo sa lui.
3: No,
1: attenzione però, perché tra paese e paese i dialetti cambiano completamente.
2: È vero.
1: E loro sono esattamente di Palo del Colle, dico bene?
3: Palo del Colle. Ma se volete vi porto un po' alla scoperta di questo borgo alle porte di Bari. Che dite?
1: Ma non dovevo farlo io.
3: Fallo tu allora.
4: Oh, non ti permettere! Se lo deve fare Albertino, lo deve fare lui!
3: Però anche un...
4: Non entrare così.
1: Vabbè, fallo tu.
4: No,
1: dai.
4: Come fallo tu?
1: Perché
4: ti
1: mi
4: sto difendendo?
1: Perché mi fa pena, dai.
3: Perché, perché mi tratta così?
1: Perché fa bene a trattarti così?
3: Palo del Colle è un comune di circa 15 km da Bari.
4: Sì.
3: Conta poco più di 20.000 abitanti ed è adagiato su una collina alta 177 metri in una posizione che domina la pianura barese e guarda verso le Murge.
1: La Murge!
3: La posizione sopraelevata rendeva più facile controllare il territorio e difendersi dagli attacchi. Fino al 1863 il comune si chiamava soltanto Palo.
4: Sì.
3: Dopo l'unità d'Italia venne aggiunta la dicitura del Colle per distinguerlo da Palo in provincia di Salerno e Palo Laziale, comune in provincia di Ladispoli.
1: E anche da Palo di Lap Dance, se non sbaglio.
4: Esatto.
1: No,
4: quello funziona di brutto.
1: Chiedo. Tu hai il palo di lap dance a casa?
4: L'ho messo un giorno, è caduto, non sono riuscito a fissarlo bene.
1: Sì, i video delle tipe col palo di lap dance che si stacca dal soffitto sono una delle cose più divertenti.
2: Sì.
1: Comunque sti ragazzi sono due giovani, insomma, mi hanno anche scritto: grazie, ho saputo che metterai il mio brano, per cui speriamo che gli porti fortuna a questo momento,
4: sì.
1: E che soprattutto si ricordi. Questa è una minaccia, ovviamente.
4: Vai tranquillo che quando andrai in Puglia loro si ricorderanno.
1: Mi porteranno le orecchie.
4: Sì, esatto.
1: Vabbè,
3: qual è il palo più famoso del mondo?
4: Guarda, io l'altro giorno in strada l'ho preso in faccia. Stavo
3: Qual è il palo? Qual è il palo più famoso? Dai.
1: E che ne so, quello delle portiere,
3: no,
1: delle porte delle
4: scuole. Il palio di Siena.
3: No, il palio. La città che si chiama Palo.
1: Il palo di Siena.
3: No, la città.
1: Che l'ignoranza è. Che bella l'ignoranza. A me piace l'ignoranza tantissimo.
3: Dai, siamo negli Stati Uniti, Silicon Valley, Palo.
1: Palo Alto.
3: Dai, no.
1: Palo Alto.
3: Dove sono nate un po' tutte le big tech, dove viveva Steve Jobs. Io non ce la faccio così, però.
1: Vabbè, dai.
3: Non ce la faccio.
1: Siamo amici, lascialo parlare. Vabbè, e invece il Palo Santo, cosa fai con i pantaloni?
4: Come il Palo Santo?
3: Il Palo Santo è un'altra cosa. Il Palo Santo è quel baston.
1: No, come è venuto un altro? È Paolo Sarpi.
3: No.
5: DJ Station. I got a melody.

0: American Girl è il titolo di questa canzone di Harry Styles, che saluto. Come stai?
1: Ciao.
0: L'hai capita, Mario?
2: Con questa voce in italiano, tra l'altro. Bene.
0: Ciao Harry Style. Come stai? Tra l'altro, Harry Style è stato visto più volte correre, no?
3: Sì.
0: E si è capito perché. Si stava allenando perché i suoi live prevedono una passerella lunghissima dove lui corre come un pazzo in continuazione.
3: Ci vuole fiato lì, eh?
0: Solo Linus può stargli dietro con le sue maratone.
3: Dici?
0: Dico di sì.
3: Può essere, sì, sì.
0: Bene, Gigi!
4: Alberto, come al solito i nostri ascoltatori ne sanno più di noi.
0: About cosa?
4: About i pali.
0: E cosa dicono? Cioè i messaggi?
4: Sì.
0: Vado?
4: Vai.
0: Vado.
5: Sì, così precisino e poi mi dici che Palo Laziale è in provincia di Ladispoli. Ladispoli è un comune, non fa in provincia, magari in provincia di Roma. Ciao a tutti, Marco da Roma.
0: Marco da Roma,
2: ha ragione.
0: Però dai, perché ti devi accanire contro Ale Lippi, che ha già un sacco di problemi.
3: Oggi lo perdoniamo.
2: Mi mancava pure Marco da Roma.
0: Ci mancava anche Marco da Roma.
6: Il più famoso è Palos in Portogallo.

0: Tito Colombo.
1: È vero, hai ragione.
0: Ci anche palo alto, certo, palo basso.
1: Hai ragione.
0: Palo sa, che meraviglia.
1: È partito con le tre, con le tre caravelle.
2: La
1: no?
2: Nina la pinta la Santa Maria.
3: Non era la santa giusta.
2: No, Mario, no.
4: Ragazzi, sì, il palo più famoso d'Italia è Palo Maldini.
1: Ecco.
3: Come non ci è venuto in mente.
1: Questo è bellissimo.
5: Alba.
1: Sì?
5: Di al tuo amico sapientino Ale Lippi che di pali famosi, di palo famosi, ce ne sono tanti in giro per il mondo.
1: Tipo?
5: Pensa a Pierpaolo Pasolini, piuttosto che il Papa Giovanni Paolo II, ce ne sono tantissimi. Alex Tavarese.
1: Bene.
3: Alex Tavarese. Questo è quello che ci meritiamo.
6: Esatto. Cioè,
1: Alex Tavarese, ascolta un attimo. Fai così. Vai a Zelig.
3: Stai parlando
1: e non ti prendono.
3: Stai parlando come Albertino o come Ranzani?
1: Un po' tutte e due, un po' tutte e due.

0: Roma, Roma, my Gaga, ooh la la, what a bad romance.
1: Lady Gaga. Era Bad Romance dal 2009 su M2O. Oggi invece siamo nel
2: 26, Aldo.
1: Tre punti per Shorty. Lo sfidante Mario Fargetta non ha neanche aperto bocca.
3: Non l'ho detto perché
1: e rimane al palo.
3: Era no, talmente scontato, non l'ho detto.
1: Per rimanere in tema, al palo rimani.
3: Sì.
1: Lady Gaga da New York, dove ieri sera si è svolta la terza finale degli NBA. Boh, io non ci capisco. Gara 3.
3: Gara 3, bravo.
1: Non capisco.
4: Ah, guarda, hai detto le cose
1: ho
4: corrette.
1: Ho detto giusto.
4: Gara 3 delle NBA Finals.
1: Che però non hanno vinto quelli di casa newyorkesi, ma la squadra avversaria che è di
4: San Antonio, Texas, i San Antonio Spurs.

0: dove gioca quello alto 2,24 metri.
1: Secondo me il Trump ha portato sfiga.
0: Tra l'altro fischiato sull'inno nazionale quando è stato inquadrato.
2: Questo era prevedibile.
0: C'è stata sì, questa protesta nei suoi confronti, lo avevamo un po' però, raccontato ieri in diretta, è andata
2: non
0: così.
2: Non so se l'avete visto, lui si è fatto anche un sorrisino, cioè sapeva.
0: Sarcastico, sì, certo. Mm-hmm. Vabbè, comunque ha portato sfortuna.
1: Però lui in cuor suo, quando è andato a letto, che si è spenta la luce,
0: avrà rosicato.
1: Ha rosicato. Oppure no? Ma tutti rosicano, sì. Cioè non ti fa mai piacere, anche vabbè, se sei... Uno così avrà una corazza ma intorno, perché figurati, è abituato, no?
0: Di peggio.
1: Però, insomma, certo, come certo. Se tu, Mario Fargetta, la prossima serata che fai a Viterbo,
0: ti fischiano,
1: esatto, ti fischiano tutti, no?
2: Non è bello.
1: Tu non... No, non tutti, potremmo, ti fischiano in tre.
0: Potremmo, ragazzi.
1: In tre su mille.
0: Potremmo, ragazzi.
1: Tutti i ricordi di quei tre lì.
0: Potremmo un giorno, ragazzi, metterci d'accordo con una piazza ad un locale dove si esibisce Mario, mm-hmm, e fargli questo scherzo. Quando lo annunciano, la piazza ti fischia.
2: Non so che reazione potrei avere.
3: Fuori onda.
1: Perché devi fare questo scherzo al mio amico?
0: Lui
1: come
0: può
1: ti
0: fare,
1: permette?
0: Lui può fare tutto, non posso fare niente.
1: Tu non puoi fare niente.
0: Ho capito, ma
1: tu devi stare zitto quasi sempre.
0: Vabbè, mi sono rotto un po' di questa situazione.
1: Anzi, quando urli devi parlare piano.
0: Ho capito. Lui può tutto, non posso
1: non rivolgere mai più la parola.
0: Sempre così. Oh,
2: grazie, vai, Alberto.
1: Grazie. Hai visto? Gliel'ho detto 4.
3: In onda.
1: Non è brutta come idea, Alessandro, però vediamo, dai.
0: Allora, scherzetto.
2: Ti dirò, saprò reagire anche a questa provocazione.
1: È giusto, Mario, bravo. Allora, Lady Gaga, che però non è il suo vero nome, perché si chiama, lo sanno tutti, non è una notizia che sto dando in anteprima, si chiama Stephanie Joanne Angelina Germanotta.
0: Sì, perché ha origini siciliane di Naso, provincia di Messina.
4: Naso.
1: Quindi
4: Naso.
1: Ha cambiato nome.
0: Sì, lei è nome d'arte, ha adottato un nome d'arte, Lady Gaga.
1: Come alcuni professionisti, cioè nel senso che ci sono dei lavori che hanno cambiato nome.
0: Sì, si sono un po'...
2: Cioè anche se, cioè, ammodernizzati.
1: Ti faccio il becchino, per esempio.
2: Ah sì, quello del cimitero.
1: Come si chiama il becchino?
0: Operatore funerario.
2: Ah, ok. Io sapevo quella del bidello, che non si chiama più bidello.
1: Bravo. Come si chiama il bidello?
0: Collaboratore scolastico.
2: Ah, ok.
1: Il benzinaio?
2: È benzinaio, è benzinaio.
0: No? Energy Station Operator.
1: Wow. Vado a chiù.
0: Capito.
1: Il cameriere invece?
0: Come? Food and beverage attendant.
2: Ma dove?
1: Ma dai, ma questa
0: sì,
1: è la
0: a Milano in centro.
2: Ma scusa,
1: sì,
2: quando
1: a
2: sei
1: Milano
2: seduto,
1: in centro.
2: Ma quando sei seduto il cameriere?
0: No, Mario,
1: proviamo,
0: una
1: Mario. Tu devi ordinare food and beverage attendant. Chiamalo.
2: Uè, food attendant beverage.
1: Non funziona.
0: Questo non funziona.
1: Come complicarsi la vita? Aspetta, allora. Te ne do un'altra. La governante. Tu hai la governante in casa.
2: Governante e governante.
1: Come si chiama la governante?
0: Domestic planner.
1: Allora, non trovi più le mutande.
2: Giusto.
1: Chiamala.
2: Scusi, domestic planner.
0: Senti come suona sofisticato. Meglio, dai più.
1: Vabbè, la hostess è assistente di volo. È il contrario, hanno fatto.
0: Allora, altri esempi famosi, secondo me, il netturbino e il parrucchiere. Dai, sono un po'. Quelli con il cambio un po' più frequente. No,
1: l'operatore ecologico.
0: L'operatore ecologico, e poi a Milano non si va mica dal parrucchiere.
2: Dove si va?
1: Air stylist.
2: Ah, ok.
1: Air stylist.
0: Sì.
1: A proposito, Short, quando è che ti ritagli i capelli?
4: Devo trovare l'air stylist giusto.
1: Noi siamo i tuoi air stylist. Esatto. Giusto.
2: No, anche perché ha fatto un botto della Madonna sui social.
4: Ha fatto un milione.
1: Tu stai usando un linguaggio volgare.
4: Un po'.
1: Sì. Poco radiofonico, non ti dimenticare che potrebbe esserci al bordo di un SUV posteggiato in tripla fila a Milano una ascoltatrice con un bambino dentro.
0: Però non ha detto
5: niente. Ma le scuole sono finite, quindi non
1: appunto,
5: sono più parcheggiate.
1: Da qualche parte porteranno sti bambini.
2: Non voglio aprire un altro argomento, ma mi tocca aprirlo. Proprio perché le scuole sono finite, ho una notizia brutta da dare.
1: Cioè?
2: Cioè non possiamo fare più il cambio con Walter Pizzulli la mattina.
1: Perché?
2: Perché insomma il programma di Walter Pizzulli è ascoltatissimo dai ragazzi, i bambini che vanno a scuola. Ma se la scuola è chiusa non possiamo più
1: vabbè
2: fare.
1: Cosa vuol dire? Stai insinuando che Walter Pizzulli è meno ascoltato adesso che sono le scuole chiuse?
2: No.
1: Cos'è un bidello?
5: Deve tutto alle scuole Walter Pizzulli.
2: Anche perché lo sai che tante persone
1: vabbè, ma i bambini comunque si svegliano lo stesso, no?
2: Dici?
1: Da qualche parte i genitori da qualche parte li molleranno,
4: esatto.
1: O no?
4: Nei campi estivi,
2: dobbiamo sentire Walter per capire.
1: Va bene, adesso lo chiamo.
2: Sì.
1: Adesso volevo
0: cos'è tutta questa suspense?
1: No,

0: suspense per il prossimo brano. Ah, molto bello il prossimo brano.
1: Sei Albert.
0: È un must della musica anni 90.
2: È un cavallo di battaglia.
0: Che però non è degli anni 90, è dell'89. No. Se proprio vai a guardare bene la data.
2: Sai
0: qual è?
2: Sono proprio curioso.
0: Non te lo dico.

0: Mentre andava questa canzone sulle magiche frequenze di M2O, noi qui in studio facevamo dei balli tribali tipo Masai, è stato molto bello, sì, devo dire. Sì. Da 1 a 10 quanto è stato bello?
1: 10.
0: Sei sempre generosissimo.
1: Scusa, i Masai sono quelli alti 2 metri?
0: Sì, sì, sì. Ah, okay, sì, okay. Però hanno i tacchi. I Masai hanno i tacchi. Poi non mai regalare una collanina ai Masai.
1: Ah, va. Dai, per cortesia.
0: Comunque, 20 minuti alle 18, noto con piacere che gli ascoltatori di M2O, che è questa radio qua, tra l'altro,
1: sì,
0: hanno gradito molto l'M2 Old delle 17.30, Technotronic. Confermi, Eleonora?
2: Confermo, si sono abbassati i finestrini tantissimi.
0: Eh sì, ma per quale ragione? Per farlo sentire anche a chi sta fuori o perché non ho capito?
2: Eh sì, per farlo sentire, per mettere il braccio fuori.
0: Ah, braccio fuori.
2: Braccio fuori.
1: Quindi ci sono stati degli shipping, immagino.
0: Beh, spero di no, Mario, so. Dai.
3: Qui siamo una radio che favorisce i furti degli orologi.
0: Ma scusa, ma chi
1: ha il coraggio di mettere il braccio fuori?
0: A Milano di pochi. A Milano pochi.
3: Basta poi non indossare l'orologio.
0: Basta non mettere gli orologi, oppure mettere quelli tarocchi come fai tu, Mario.
1: Ah, quelli da 55 euro che compri.
3: No, però io pensavo una cosa: quello tarocco alla fine non è controproducente.
4: Perché ti mette a rischio.
3: Perché comunque un ladro ti mette a rischio. Vabbè, bravo Short.
0: Mica ti spezza un braccio il ladro. I ladri sono bravi adesso. No. Non te ne accorgi neanche.
3: No, però comunque ti invoglia al furto.
0: Ma il segreto di quegli orologi lì da 50 euro è chi li porta. Se sei uno credibile,
3: bravo,
0: non sembra finto.
3: Sono d'accordo con
0: se
3: te.
0: Se sei un barbone, allora ti insospettisci.
3: Noi che abbiamo le scarpe, le sneakers false.
0: Sì, noi abbiamo.
3: Chi penserebbe mai che Albertino.
0: Certo, nessuno. E invece sono false. Non è vero, non è vero. Contraffatte. Non va bene, questa cosa.
3: Assolutamente.
0: Stiamo scherzando.
3: No.
0: Ginger, è apparsa la scritta sul display della radio "stiamo scherzando"?
2: Sì, è apparsa.
0: Perché sai che non tutti capiscono l'ironia, no? Nell'universo. Va bene, allora a

0: RM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La vincitrice.
3: Chi è?
2: Del Play with us. Che si aggiudica il telomare, detto telomario, di M2O. E lo Zai Network di M2O. È un'ascoltatrice dal Friuli, ma senza Venezia Giulia, o con Venezia Giulia. Lei, designer di interni.
4: No, perché no, perché no, non abbiamo detto che oggi il programma è anche in pakistano.
2: La vincitrice
3: chi è?
2: Di oggi, Mart 9 giugno. È
3: chi?
4: Sito, la è giugno.
2: Sì, basta, no? Per favore. Elisa da Cividale del Friuli Udine.

0: Diamo il benvenuto all'Elisa. Pronto, Elisa?
1: Ciao.
0: Per Elisa. Chissà quante volte
1: ciao,
0: te l'hanno
1: ciao,
0: detto.
2: Vuoi vedere che perderai anche me? Per Elisa.
0: Per Elisa era una canzone di... bravissima.
2: Scritto,
0: lei.
2: Scritta da Battiato.
0: Per lei.
2: Giuni.
0: Giuni, no.
3: Non era, Alice.
0: No.
3: Alice.
0: Alice. Alice. Alice. Elisa, tu te la ricordi Per Elisa?
1: In questo momento no.
4: Per Elisa, aspetta che andiamo a prenderla. Te la
0: vuoi che
4: sentire?
0: Te la facciamo sentire, Elisa?
1: Vai. Sì.
5: Per Elisa.
0: Eccola.
5: Vuoi vedere che perderai anche me, per Elisa? Non sai più distinguere che giorno è.
0: Benissimo, è solo l'intro, è molto bella come canzone.
2: Beh, anche di un testo molto profondo, perché sembra dedicato a una donna.
0: Te la ricordi,
2: ma
0: Elisa?
2: Non è così.
1: No, è la prima volta che la sento.
0: Giura? Beh, lei ha 28 sì. anni, quindi questa canzone è più vecchia di lei, sicuramente.
1: Sì. Non mi è mai stata dedicata ancora.
0: Allora sono contento di avertela fatta conoscere. Che
6: c'era,
0: c'è?
6: C'era anche quella di Beethoven. Per
0: ah,
6: lì.
0: È vero, sì, quella
2: è l'original,
0: quella
2: è il mix.
0: Sì, quella è strumentale.
2: È l'original.
1: Quella sì.
0: Questa qui è quella che ti insegnano come...

0: prima canzone al pianoforte.
1: Questa
0: eh?
1: È trance, questa qua, sì.
0: Per Elisa del 1981 è la canzone di Alice, quindi tu non eri ancora nata. Come, no. Come stai, Elisa? Tutto bene?
2: Tutto bene, tutto bene. Voi tutto bene?
0: Sì, bene. Dove stai andando? Sei ferma? Stai andando?
2: In questo momento sto andando da un cliente.
0: Ah, perché tu sei designer di interni. Esatto. Quindi lavori in uno studio di architettura?
2: Sì, insieme a mio papà.
0: Quindi tu vedi un appartamento vuoto e immediatamente hai le idee chiare su come riempirlo, vero? Che è una, sì, una qualità non da tutti, eh?
2: È un bene o un male, perché anche quando poi entro a casa degli amici è la prima cosa che guardo.
0: Certo.
2: E tutti mi guardano e mi dire: cosa stai guardando?
0: Deformazione professionale,
2: esatto.
0: Certo.
1: Vabbè, Alberto!
0: Sì, Mario?
1: Chiedi come ci ha scoperto, se è stato il papà o è stata lei da sola a trovarci?
2: No, vi ascolto da sempre, quasi tutto il giorno, perché la radio in ufficio siete solo voi.
0: Che carina, Elisa! Elisa!
1: Elisa, la civiltà!
0: Basta così. Elisa, buon rientro, anzi no, stai andando da un cliente, quindi buon lavoro, la giornata per te non è ancora finita, grazie per aver scelto M2O. Ciao!
2: Grazie, buona giornata.
0: Ciao!
3: M2O, più musica.

0: J Balvin e Ed Sheeran insieme, una strana coppia devo dire, no? Lui, il giovane rosso di capelli, Ed Sheeran è un po' il king della musica pop inglese, J Balvin è uno dei grandi esponenti della musica latina, insieme hanno cantato questa canzone che si intitola Sig e che alcuni miei amici volgari chiamano in un altro modo, ma io mi rifiuto.
1: Sembra che lo dica però, eh.
2: Non dirlo.
0: Non lo dico.
3: No,
0: però è come se l'avessi detto.
2: Cioè, dammi una siga.
0: Non intendevo quello.
1: No.
0: E quindi ho commesso un reato di intenzione. Adesso mi sento in colpa.
2: Ah sì?
0: Da 1 a 10 quanto mi devo sentire in colpa, ragazzi?
1: 7 del processo alle intenzioni non ci piace.
2: Ah, scusa, noi abbiamo un avvocato in radio, chiamiamo.
0: Ma Mario?
2: È solo qua, Alberto.
0: Ah, sei tu.
2: Eccomi.
0: Allora, se hai delle informazioni sulle informazioni, mi puoi dare un'informazione, per favore?
2: Sì, va
0: perché
2: bene.
0: Perché non so ancora... Ma non arrivavo.
2: Arrivarò l'informazione.
0: Adesso.
2: Ora.
0: Grazie della linea, Felisandro. Siamo giunti alle news di questo martedì pomeriggio, delle ore 18. La prima notizia arriva da Roncadelle.
3: No, Rovigo, Albert.
0: 3 punti per shock. Esiste Roncadelle?
1: Certo. C'è una discoteca famosa, se non sbaglio.
0: No.
1: C'è una casa di produzione famosa.
0: Sì.
1: La Media Records.
0: Brescia Ovest. C'era.
1: Ok.
0: Rovigo, fermato in sella ad un ciao senza casco, si scopre che era stato rubato 45 anni fa.
3: Madonna.
0: E pensate che la canzone di Elisa, che Elisa non conosceva, ha esattamente 45 anni, come quel ciao.
1: Guarda.
0: Guarda i brividi.
2: Vi devo raccontare queste
0: le
2: cose.
0: Coincidenze.
2: A me mi hanno rubato.
0: A me mammo.
2: Due ciao mi hanno rubato. Due.
1: E gli hanno detto.
0: Arrivederci.
1: No, detto. Ciao, gli hanno detto.
0: Ciao. Tu hai avuto due ciao.
2: Due ciao, sì.
0: Beato te.
2: Uno nel cortile dove abitavo era praticamente parcheggiato fuori da casa mia. Passando l'hanno visto, sono entrati e l'hanno preso. Vabbè, ciao.
1: Com'è il tuo slogan quando ti presenti in radio?
0: Ciao, sono Albertino.
1: Fatti due domande.
2: Esatto. Dire che
0: e l'altro?
2: Ma lui arrivava.
0: Che colore erano?
2: Erano uno blu e uno bianco.
0: Ah.
2: L'altro non ve lo racconto perché mi vergogno. Andiamo avanti, dai.
3: No, adesso ce lo dire.
4: Ormai.
2: Allora, in pratica avevo conosciuto dei ragazzi.
0: Maschi,
2: sì.
1: Perché
2: insieme ai miei amici.
0: Si vede che eri giovane ancora. Che parlavi ancora con i maschi.
2: E quindi con questo ragazzo avevamo legato, insomma, abbastanza amici. Ci siamo visti un giorno. Il giorno dopo lui mi dice: bello il motorino, fammi fare un giro, ti faccio vedere come impenno. Prego, ho preso il motorino.
0: È andato via.
2: Sono stato lì una settimana a aspettarlo.
0: Non è mai tornato.
2: Mai più tornato. Giuro.
1: Ma questa è una storia triste.
0: Ma chi
1: triste.
0: Era?
2: Giuro. Era uno alto con capelli lunghi.
4: Una storia triste.
1: Ma questa è una storia terribile.
0: È commosso il web.
3: E non l'hai più beccato.
2: Mai più.
3: No.
0: Ma dai, ma nel vicinato non si è più visto.
2: Non l'ho più visto. È sparito.
1: Come si chiamava?
2: Ma che ne so.
1: È al telefono con noi. Pronto.
2: Lì sì che mi ha detto ciao proprio.
0: Mamma mia, che figura.
1: Comunque, sì, sì.
0: Commento del.
1: Sono distrutto.
0: Senti il commento del coglione di turno. Sì, però beato te che avevo tutto il ciao. Io neanche quello. Ti piace il commento?
2: Sì.
0: Di quello di turno?
2: Ma una volta ce n'erano tanti, dai.
0: Trentino Alto Adige, si dimentica il freno a mano, furgoncino si tuffa nel lago di Caldonazzo.
1: È sempre un bel momento.
0: Scusate, ma il lago di Caldonazzo è un tributo alla soubrette?
1: Secondo me no, così a occhio. Magari.
0: Ginger!
4: Sì.
0: Come si chiama lei?
4: Natalie Caldonazzo.
0: Se magari ho detto soubrette, si offende, cosa che la... Cioè
4: no,
0: è una conduttrice.
4: Sì, è una soubrette.
0: Cos'è la soubrette poi alla fine?
2: Sta su.
1: No.
0: Soubrette. Va bene, andiamo avanti.
4: Accompagna.
0: Accompagna chi?
4: Operatrice. Il conduttore.
0: Ah,
4: accompagna
0: okay.
4: Il conduttore.
0: Valletta, non c'è più.
1: Non si fa 80.
2: Si vede che non siamo televisivi noi, si vede.
0: Va bene, Padova passa con il rosso per aiutare una donna dopo un tamponamento, prende una multa.
2: Ma
0: anche il comune di Padova.
1: Togliamogli, dai.
0: Comune di Padova. Bari passa 3 sim al fidanzato con un bacio durante un colloquio in carcere, scatta un'indagine.
2: Ma non si può, eh?
0: No. Cosa?
2: Non si può
0: baciare?
2: No, non si può passare le sim.
0: Non si può passare le sim. Non lo sapevo. India usa la colla per sigillare il suo organo durante un rapporto perché non aveva con sé i preservativi.
2: Ma che...
0: Ramase in collau?
2: No, ma questo è il numero uno della tribù, questo qua.
0: Sì, questo non è a posto. È minga a posto.
2: Sì.
0: Porto Cesareo, sindaco neoeletto, va in spiaggia con un megafono e inizia a urlare: mi raccomando, non la maltrattate! La spiaggia.
1: La spiaggia.
0: Amsterdam, esce da un coffee shop e chiama la polizia perché non trovava più la sua bici, per poi accorgersi che ci era salito sopra e stava pedalando da 20 minuti. Minchia, ciò era buona.
3: Sì, era forse la sua prima volta.
1: Lo fa.
0: Ginevra, un cittadino ha sporto denuncia contro il gallo del vicino perché cantava con un tono non conforme al decoro acustico della Svizzera.
1: Vabbè, anche il gallo lì è calmo.
0: Com'è il decoro acustico?
1: Calmo, canta calmo in Svizzera.
2: E te, guarda, l'unico gallo che si può dire che cantava bene è quello di secondo.

0: Mondigliano,
1: sì, che noi salutiamo con affetto. Allora, il termine soubrette indica nello spettacolo un'artista poliedrica, solitamente cantante, ballerina e attrice, tipica del varietà, della rivista e dell'operetta. Quindi, cioè, tutto
2: insomma,
1: non è un
2: nome denigratorio. Anzi,
1: l'ho valorizzata. Va bene. Grazie per l'info. Noi torneremo con le news domani, ore 18, M2O.

0: una canzone che può cantare chiunque, anche uno come me.
1: Sì, è da svogliato.
0: Sì, adesso.
2: Sono le 6 e 13 minuti in questo momento, fino alle 19 Albertino Everyday da The Cave Studio al secondo piano del Palazzo delle Radio di Via Massena 2 Milano Italy, in tutta Italia, dove si prende, e anche, l'hai capita? E anche all'estero, grazie all'app che potete scaricare gratuitamente, al nostro sito ufficiale, quello di M2O, che potete visitare gratuitamente, e ovviamente attraverso anche la TV, canale 715. Ci sono diversi modi per poterci sentire, anche il DAB sulla vostra autoradio, insomma.
1: Bene,
2: se no, se proprio non la... veniamo noi.
1: Bene, raccontiamo quello che accade nel weekend allora.
2: Martedì.
1: Che giorno
2: Mario,
1: è oggi?
2: Martedì.
1: Mario, è martedì adesso.
2: Allora è un po' presto.
1: Allora sì, è un po' presto. Sì.
2: Volevi lanciare sta rubrica?
1: Sì. Così uno si organizza, no? Ha ragione Mario.
2: Scusa,
1: no?
2: Una domanda, è pagamento o gratis?
1: Pagamento sempre, bisogna pagare tutto.
2: Sì. Anche il social mi hanno detto che adesso...
1: Ragazzi, la radio noi diamo per scontato, ma è gratuita. Questa è una cosa molto bella se ci pensi, no? Sono poche ormai le cose gratuite rimaste. La radio è una di quelle.
2: Poi il gratis va di brutto.
1: La radio è gratis, quindi...
2: E i social sono gratis.
1: Allora, non purtroppo. So se ho ascoltato Davide Rizzi qualche mattina fa, raccontato proprio che Meta, cioè il gruppo che gestisce Facebook, Instagram e WhatsApp, presto lancerà delle versioni a pagamento con delle funzioni speciali per tutti i social network. Cioè, pagando $3 al mese, metti $2.50 al mese, avrai WhatsApp con delle funzioni speciali.
2: Cioè,
1: avrai
2: tipo Instagram. Vedi le donne nude?
1: No, assolutamente no. Adesso non Instagram con che delle funzioni speciali, Facebook con delle funzioni speciali di organizzazione dei social.
2: Tipo, se pago €3 al mese, non vedo più i commenti dei coglioni che si iscrivono a gratuito. Non si potrebbe far pagare. Sì. No, ma io adesso, a parte gli scherzi, io sono molto fortunato perché non ho.
1: No,
2: devo dire che posso essere felice del fatto che non ho molti commenti, neanche, quasi mai. Insomma. Poi io pubblico poco, per cui sono.
1: Però la vera rivoluzione.
2: Non do adito,
1: diciamo. Giusto. La vera rivoluzione sarebbe un po' quella.
2: Quale?
1: Quella di mettere i commenti a pagamento.
2: E poi la finite di scrivere.
1: Quanto sareste disposti a pagare per commentare?
2: Per insultare Fargetta.
1: Oppure commento con insulto 50 centesimi, commento di complimenti 20. Quanto sareste disposti?
2: Ginger!
1: Cioè, voi paghereste se fosse a pagamento il commento?
2: No, sono finiti i commenti.
1: No, sentiamoli, pagherebbero secondo voi?
3: Ma no.
2: Ma va.
3: Per me no.
4: Ma va.
2: Ma perché devi pagare per commentare?
1: No, se uno ci tiene così tanto a dirti che sei un coglione, uno dovrebbe anche pagare.
2: Non puoi venire a casa mia
1: e dirlo.
2: No,
1: è lì il
2: fatto. L'indirizzo.
1: E sono hater perché è gratuito. Io la penso così.
2: Quindi?
1: Quindi io mi metterei in posizione e farei quella cosa che ho sentito
2: e voi
1: fare spesso.
2: Siete disposti a pagare?
1: Quanto? Sareste?
2: Ma secondo me no.
1: No, ma basta dire pagare, non quanto.
2: Quando c'è la parola pagare già.
1: Pagare già lì.
2: 342-6543-210. M2O.
5: Più musica. M2O. M2O. M2O. You make me feel alive again.

0: Questa canzone non è un po' troppo bella per voi? Sì, in effetti, togliamola, Shorty è troppo bella. Togliamola, è troppo bella. Non si può andare avanti così. Era Gorgeous, Snoop Dogg, insieme a Dr. Dre.
1: Bravo, Dr. Dre, bravo.

0: bravo dottor Dre.
1: Che tra l'altro ho scoperto non è neanche medico, eh.
2: Non è neanche laureato, pensa pure. Vedi.
1: Però non opera.
2: No, quantomeno no.
1: Almeno no, no, si fa chiamare dottore, un po' come il Vale, no? Che lo chiamano il The Doctor. Allora, eravamo rimasti sull'argomento meta pagamento e noi ci siamo chiesti, ma se i commenti fossero a pagamento, voi sareste disposti a pagare?
3: Ciao Fabio da Roma, io manco morto pagherei per fare un commento, se possono pure attaccare come si dice a Roma.
2: Vedi?
3: Un saluto.
2: Vedi?
1: Ma io la penso come te.
4: Ciao Bettino, ciao Calogero. Io pagherei per mandare messaggi, però ad una condizione, che io posso dire qualsiasi cosa a chiunque e che non ci sia il rischio di essere denunciati. Quindi sarebbe fantastico.
2: Scusa, un po' come accade adesso.
1: È quello che sta accadendo adesso.
2: Più
1: infatti.
2: O meno.
1: Esatto.
5: Ciao ragazzi, Emanuela da Venaria. Allora, col cavolo che pago per fare i commenti, e visto che questo messaggio è ancora gratis, io volevo proprio dire ad Albertino che siccome sono sempre fuori dal gossip, non ascolto mai quel genere di notizie, ho scoperto da poco che Linus è suo fratello. Ma
1: minchia,
5: io sono rimasta
1: zia.
5: Scioccata, ma non in positivo o in negativo, nel senso, boh, non me l'aspettavo. Comunque, grandi tutti. Ciao ragazzi, siete una forza.
1: Siamo fra...
0: ma devi capire che le generazioni crescono e magari non sono informatissime.
2: Questa signora non mi sembrava proprio...
0: Vabbè, una notizia, però
1: vabbè, non
0: ci
1: c'è
0: può
1: niente
0: stare,
1: di male.
0: Ci può stare.
1: Vabbè.
2: Va bene, andiamo avanti.
1: Ma strano perché...
0: Quindi lei avrebbe eventualmente commentato scrivendo minchia, siete fratelli.
2: 50 centesimi.
1: Ma poi sai, Linus è uno che parla sempre dei cazzi suoi tutta la vita, fratelli,
0: ma
1: sorelle.
0: Ma non l'ascoltavo, non l'ascoltavo.
1: Però è probabile, vabbè, comunque non c'è niente di male, posso...
0: Chiama Linus!
1: No.
0: Chiama Linus!
1: Io farei il contrario, scrive Daniele. Chi insulta paga, il compenso va all'insultato.
2: Questo è fantastico.
1: Questa è una bellissima... Gli hater se non ci mettono la faccia, figurati se ci mettono il denaro.
2: Sarebbe così semplice eliminare l'odio.
1: È tutto vero, è tutto vero. Allora siamo vicini alle 6:30 e quindi manca mezz'ora.
0: Andiamo via.
1: Ginger.
6: Ci siamo. Quasi.
2: Ci siamo.
1: Meno 30.
7: Sì. E poi che succede? Perché magari molti non erano collegati all'inizio del programma. Cosa
1: è
7: succede?
1: È che
6: Albertino questa sera mi porta a San Siro a vedere il mio cantante preferito, Eros Ramazzotti.
1: Ragazzi, hai capito?
2: Ragazzi. Ragazzi.
1: Sì. Tra l'altro posto palco,
6: Sì, io ho detto che volevo andare in braccio.
1: Lei è seduta sul batterista, cioè
2: che è lui, il nostro amico, no? Chi è?
1: Chi è?
2: Franco.
1: Franco il batterista.
0: Esatto.
1: Andiamo indietro nel tempo con un brano house molto bello. È il Lemmy World delle 6:30. Siamo nel 1993.
8: La refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: ritmo. Magari vi state allenando, non lo so dove siete adesso, però mi viene in mente spesso che quando ci si allena c'è, diciamo, anche la necessità di avere una musica che ti permette di essere up, e la nostra musica si presta tantissimo per attività di qualsiasi tipo sportiva, anche per fare all'amore a volte.
1: Ma assolutamente sì.
0: No, forse allora,
1: no. No, sportiva dai 125 ai 135, la battuta è quella. Per fare l'amore, secondo me, no.
0: Più lento?
1: Sì,
0: allora, intanto questa... perché mi è venuto in mente fare l'amore? Perché sta canzone che abbiamo messo si intitola Duro.
1: E chi non ce l'ha duro? No, nel senso.
0: Cosa
2: no,
0: stai...
2: ma raga. No,
0: ma te... cosa? Oh! Cosa? Ma come no. Ti permetto?
1: No, no, no, ma perché devi pensare a quella roba
0: perché
1: lì?
0: Perché l'hai detto?
1: No,
0: scusa.
1: No, no, ma mica
0: cosa
1: detto? Intendevo quella roba lì.
0: Che cosa ti intendevi?
1: Tu essere, bisogna essere preparati, essere duri. Non intendevo minimamente.
0: Ma piano,
1: ma zero.
0: Ti stai arrampicando zero, sui vetri. Ah,
3: siete... Fuori onda.
0: Dai, intendevi quella roba?
1: Ma siete maliziosi, dai. Zero.
4: Vabbè, oh.
1: Zero.
2: Intendevo. Fuori onda, Mario.
1: Non intendevo zero.
0: Mario,
1: roba
0: siamo
1: lì.
0: Fuori onda poi.
1: Siamo
0: dirlo.
1: Fuori onda.
0: Sì.
1: Non intendevo quello.
3: In onda.
0: Invece siamo in grado e siamo al siamo in possesso, volevo dire, di questa classifica dei brani che si ascoltano di più quando si fa l'amore.
1: Oh.
0: Credo che riguardi solo il mercato americano.
4: Sì,
0: però
4: è uscita questa classifica molto particolare degli artisti più ascoltati in America quando la gente fa l'amore. Al primo posto c'è quello che abbiamo ascoltato poco fa, cioè The Weeknd, e fino a lì ci sta che la gente ascolti The Weeknd quando fa l'amore, no?
1: Sì.
4: Al secondo posto di questa classifica speciale c'è Kanye West. E il terzo posto sta facendo un po' discutere, perché al terzo posto tra gli artisti più ascoltati in America...
0: Aspetta, discutiamo sul terzo posto. Sta facendo discutere.
4: Chi sarà? Come mai? Chi vi aspettereste voi come
1: al
4: artisti?
1: Terzo
0: Phil Collins.
4: Tipo.
1: Phil Collins, bellissimo.
4: Tipo, no? E invece...
0: oppure un cantante R&B, capito?
4: Cantante R&B, che sì, come queste sonorità che ci sono sotto. E invece al terzo posto...
1: Kiss Me Licia.
4: No. C'è questo gruppo. Invece al terzo posto c'è questo gruppo qua.
0: Benissimo, sono i Deftones. I Deftones.
1: Posso capire il perché.
0: Perché?
1: Per coprire i rumori.
0: Ah, bravissimo. Che genio.
4: Che non ci avevo mica pensato. In effetti
0: questo è del mestiere.

0: basso.
1: Chi?
0: Franco. Non siamo sicuri che c'è Franco al basso. La puntata di questo martedì volge al termine. La canzone che abbiamo sentito fino a qualche secondo fa qui su M2O si intitolava Dracula. Quindi era un tributo a questo personaggio della letteratura
1: che ti mozzicava il collo quando arrivava la notte.
0: Come
1: di
0: mai?
1: Notte, di notte. Non ho mai capito, fuori aveva sete di sangue?
0: Tipo una zanzara.
1: Sì, esatto, sangue. Sangue,
0: aveva i canini più grandi di quelli di Shorty, tra l'altro.
2: Ma quello al cinema, queste tutte le caratteristiche di Dracula che abbiamo, che avete
0: letto. Tu conosci Dracula?
2: No, però mi sono un po' informato.
0: Se Piantino conosce anche
2: no,
0: Dracula.
2: No, ho un po' letto alcune cose. Ma che raccontano.

0: come tutti gli elementi di
1: tu
0: Dracula.
1: Sei stato in Transilvania?
0: Sì, sono stato veramente in Transilvania, a Cluj, dove fanno un festival bellissimo che si chiama L'Untold.
1: Hai pagato il biglietto?
0: Assolutamente no.
1: Hai scroccato? Anche da bere?
0: Sì, anche
2: di notte, però non lo fanno.
0: No, no, lo fanno.
1: Ma c'è Dracula al festival?
0: No, però è molto bello il paesaggio. Consiglio una vacanza in quelle zone perché sono molto affascinanti. Tutte le caratteristiche di Dracula che avete elencato poco fa, in realtà le ha inventate un po' il cinema, no? Perché nel libro non c'è scritto tutto.
1: Chi l'ha scritto il libro? Brambilla.
0: Bram Stoker.
2: Brambilla non è male.
0: Bram Stoker. Bram
1: di dov'è? Di dov'è questo Bram signore? Stoker. È della zona? È della zona?
0: No,
1: è del mestiere? È del
0: no,
1: mestiere.
0: Eh no, infatti la polemica è anche questa, no? Cioè, Chiara, che ha fantasticato su questo mondo prendendo... Dimmi.
2: No, no, no, vai avanti, ero interessato a...
0: I romanzi di Bram Stoker non raccontano tutto quello che raccontano i film. Ad esempio, nel libro... Si può osservare che in realtà i canini di Dracula non è che fossero sempre così grossi, ma diventavano grossi quando si eccitava in vista del sangue.
2: Giusto.
0: Cioè, lì
1: come
0: si...
1: giusto?
2: No, sì, racconta cioè, questa cosa.
1: Cioè, aveva un'erezione dentale.
0: Leggendo il libro,
2: bravo, giusto.
0: Leggendo il libro si capisce di un'erezione dentale alla vista della preda. Quindi poi il cinema li l'ha fatti mettere.
2: Sì, però la preda prevalentemente era più maschio o femmina. Anche lì, perché in cinema, il cinema forse ci ha portato più
1: me
2: verso
1: non,
2: la femmina.
1: No, lui non faceva distinzione. E sì. quindi anche Pinocchio alla fine si eccitava col naso? No, chiedo, non lo so.
0: Non penso. Non penso, non credo. Però è curiosa questa caratteristica qua, no? Se oggi Halloween mettiamo i denti da vampiro è perché il cinema ce l'ha raccontato così.
2: Sì.
1: Beh, finito qua.
0: Sì.
2: Ma qui non ho capito, Dracula c'è o non c'è?
1: Ma no, in che senso c'è?
2: Cioè, esiste o
0: non esiste? Dracula è un personaggio di fantasia che si è ispirato a un personaggio, al conte Vlad che viveva in quelle zone, ma non era realmente un vampiro che di notte gli crescevano i denti e mordeva il collo delle persone quindi... saziandosi di sangue.
1: Quindi, vabbè, però questa notizia è
2: giusto,
1: beh, a me io ci sono rimasto un po'.
2: Che, quindi il che sole delusione. Non gli bruciava la pelle,
0: ma
2: no?
0: No, l'aglio.
1: È l'aglio,
0: no,
1: l'aglio.
0: Giusto, no. Ragazzi,
1: quindi lui, ma non è vero che lui non poteva mangiare l'aglio, olio e peperoncino?
0: No, era giusto. Tutto finto.
1: Ma che triste.
0: È un romanzo, no?
1: È un romanzo.
2: Quindi il coltello nel,
1: dalla parte del
2: manico. Parte manico nel,
1: al cuore non... basta così, dai.
3: Buongiorno,

0: Make Me Feel è il titolo di questo brano. Nobody. Aveva due titoli questo brano, se proprio devo dirla tutta, e io la dico tutta. Abbiamo praticamente finito, mancano pochi minuti al termine di questa puntata di martedì 9 giugno. Adesso prendo in braccio la Ginger e la porto al concerto di Eros Ramazzotti, ma prima la domanda è: ma di questa puntata che cosa resterà? Ma
1: è un po' scomodo, Albertino, fare il riassunto in braccio a te, però ci proveremo.
0: Dai.
1: Ale Lippi anche oggi, ahimè, è rimasto due ore con noi con la camicia di ferro diventata ruggine.
2: Con Shorty, un certo stile, dalla.
1: Shorty sta continuando a scrivere il suo primo libro,
0: sì,
1: e ci ha spoilerato che farà molto ridere, talvolta anche riflettere.
0: Sì, addirittura.
3: Brava. Sì, a voglia.
1: Mario ha un palo di lap dance a casa.
2: Temevo un'altra cosa.
0: Ma per lui o per gli ospiti?
1: Per gli ospiti, però l'ha attaccato male ed è già caduto. Titolo: Fargetta fischiato alla festa in piazza di Viterbo.
0: Aia.
1: Ma è solo un brutto scherzo organizzato dal suo amico Ale Lippi.
0: Ma non esiste, no?
1: E invece questo non è uno scherzo. Al povero Fargetta hanno rubato ben due ciao.
0: Incredibile.
1: Uno blu e uno bianco.
2: Giusto.
1: E quello bianco gliel'ha portato via un suo falso amico.
0: Incredibile.
2: Giusto.
1: Sono poche cose ormai rimaste gratuite e una di queste è la radio. Per coprire i rumori di quando fai all'amore bisogna ascoltare la musica heavy metal.
0: Eh sì, è una bella furbata,
1: Però Albertino, adesso mi molli giù,
0: sì,
1: e corriamo a vedere Eros Ramazzotti a
0: Si va.
2: Bravi, buon concerto.
0: Grazie a tutti, ci sentiamo domani alle 17, saremo qui in diretta fino alle 19. Ma abbiamo una replica il mattino dalle 4 alle 6 prima dell'uomo della sveglia. Adesso arriva Andrea Mattei. A domani alle 5.
4: Ciao a tutti.
5: Grazie, buongiorno, sono Igor da Avanzago, provincia di Milano.
6: This is something special for you.

0: Buongiorno Walter. Buongiorno Walter.
1: Ciao Walter con la W.
2: Buongiorno a tutti.

0: Con Valterino. Ehi. Da Reggio Emilia. Ciao. Franchino.
1: Franchino?
2: Questo motivo ha fatto impazzire.
1: Lui si chiama Franchino, non ha detto metti Franchino, raga. Vabbè.
2: Si svegliano la mattina.
3: Ogni pretesto è buono per mettere il grande.

0: Italia.
1: Grazie, buongiorno, yeah. Sono Igor D'Avanzato.
0: E anche la Lombardia è presente, vai a me un altro.
2: Walter, buongiorno famiglia.
0: Vai, entrate.
2: Mauro da Biceglie.
0: Da Biceglie
2: 5,50.
3: Non ci va a vincere la lampada quando vogliamo, yeah. Ma lui no. E non ci chiamo passare.
0: Ma chi sei?
4: Levate gli ermini a sta gente.
0: Chi eri? Voglio sapere.
5: Buongiorno,

0: ci ascoltano.
1: Buongiorno famiglia, buongiorno Walter.
2: Ciao ragazzo.
1: Simone da Siena.
2: Ciao Simo.
1: 5:47. Buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Raga, buongiorno vai.
3: Solitario la mattina va sulla testa una cuffia. Walter, svegliamen.
0: Walter, svegliamen. Walter.
3: Walter, aspetta con furore.
0: Grazie ragazzi. Beh, è vero che sono single man.

0: Metto Gigi, dai.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Signori, puntatona!
4: Sull'app, canale 715.
3: Dovunque. All over the world, le 6:02, buongiorno, sono Walter, inizia. Inizia il morning show di M2O, c'è
5: la famiglia.
3: Allora, la cosa, il capolavoro che mi è riuscito bene al 3426 543210. A proposito di capolavori, Gigi, ripassa.

0: Era per quello che mi sono giocato.
1: Il Morning Show di M2O. Sponsored by Old Wild West. Stile western. Gusto unico. Scarica l'app e scopri tanti squisiti vantaggi.
0: Ho giocato Jolly G.

Da 15 giorni sta con noi, ce lo fa sapere questa mattina. Potete aggiungere ai numerosissimi amici, ve lo raccontavo questa mattina, perché sennò poi assistiamo a tutti che fanno, sai, il coro di quelli che si vantano, e noi invece appena iniziamo alle 6 della mattina, ragazzi, non avete idea di che numeri pazzeschi facciamo. Fate meglio, perché siete voi la famiglia. Per esempio, se siete fermi nella stazione di servizio, lo dico agli autotrasportatori, invitate i vostri colleghi ad ascoltarci, dite

0: preoccupare.
1: Mi piace, mi piace.
0: Davide da Vigevano.
1: Ciao Davide da Vigevano, buongiorno ragazzi.
2: Chi non batte le mani, Radio Maria da domani.
1: Dai, no, ma che avete stamattina? Allora, ritorniamo sul pezzo, per favore, vi ho dato un numero di telefono. Questo riguarda anche quelli nuovi. A proposito, se siete nuovi ascoltatori, vi parlo con

0: appollato per stare con noi se siete nuovi.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao, ciao, capolavoro.
1: Il lavoro che faccio, tutti i lavori devono essere dei capolavori.
0: Ma tu, cioè, tipo, che lavoro fai che deve venire fuori il capolavoro?
1: Cioè, faccio il fabbro, ogni cosa deve essere perfetta.
0: Ah beh, certo.
1: Comunque, quello è, da Walter.
0: È quello il capolavoro. Allora, capito come? In realtà io vorrei foste anche un po' più cattivi, come solo voi della famiglia sapete essere. Anche quella volta che vi siete tolti proprio...

canzone tragicamente attuale questa, eh. Oh, meno male che mi avevo detto di sistemarmi il microfono stamattina. Grazie per aver lavorato tutta la notte come sempre. Aspetta un attimo, che qua, come disse quello, quando hai bisogno di una mano la troverai in fondo al tuo braccio, vedi?

0: ha ragione.
1: Ma non sei l'unico, senti.
2: Ciao,
1: Marco.
2: Terino, il nostro amico di famiglia qua mi ha appena rubato lo
1: il mestiere. Allora senti, sai cosa facciamo? Ho deciso di spostarmi immediatamente, visto che state cercando di farmi capire più o meno quale sia l'arte, il lavoro, il mestiere, quello tra i più citati ma anche criticati proprio anche questa mattina in diretta. Io prenderei immediatamente gli annesi del mestiere con i quali lavorate e vorrei cercarvi una canzone oggi. Lì avrei voluto arrivare intorno alle 6:30, ma lo facciamo un po' prima. Allora, quelli della famiglia lo sanno già, per tutti gli altri, quelli nuovi, tirate

0 dai.

entrate anche spingendo. Questa mattina ho notato, siamo veramente in tanti, addirittura più del solito. Guarda che complicata la puntata di oggi. Posso dire quasi che è già puntatona quella di questa

0: mattina come ogni giorno a farvi compagnia. Ci sono con tutta la famiglia del Morning Show di M2O.
1: La famiglia!
0: Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, anche al sabato. Allora, in questa giornata però stiamo cercando di sapere se esistano delle canzoni per ogni arte, lavoro o mestiere. Mi piace molto che ci stiano ascoltando anche dalla Germania. Qual è l'arnese del mestiere che stringerete

0: che ne so, l'arnese del mestiere o il vostro lavoro, o ve ne assegneremo una d'ufficio o ci faremo dare una mano dalla famiglia. Il primo dalla Germania è lui.
1: Walter, c'ero io, lo sterzo.
0: Lo sterzo?
1: Il volante.
0: Il volante, certo. Dove sei?
1: Il volante del bus, ce l'ho io.
0: Ah, raga, il bus.
1: Edoardo dalla Germania.
0: Dalla Germania, raga, un abbraccio grande ai tantissimi che la mattina mi scrivono che si fanno sentire anche dalla Germania. Se volete invece farvi sentire anche da più vicino a noi, il numero è 342-654-3210, ma credo lo sappiate già. Dov'è?
2: Buongiorno, Walter, Domenico da Caravaggio.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: Domenico,
2: famiglia.
0: Ciao.
2: Ce li ho io la chiave dei cassonetti
0: che
2: per svuotamento degli abiti usati.
0: Gli abiti usati.
2: Ciao Walter, mettila a te una canzone.
0: Beh,
2: dai.
0: Abiti usati.

0: Potete anche segnalarci voi quali sono le canzoni, quelle perfette per il lavoro che fate, perché vi sarete concentrati anche almeno una volta nella vita su quello, se qualcuno si sia deciso a cantare il vostro
1: buongiorno
0: lavoro.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
2: Ciao.
1: Ce l'ho io il frullino per lucidare l'acciaio degli yacht. E la canzone potrebbe essere Splendido, Splendente.
0: Della Donatella.

0: io ti pulisco lo yacht veramente, altro che.
1: Onestatico d'affetto, io avrò una faccia nuova, grazie a un bisturino.
0: Io avrei messo Love Bot, però, se me l'avessi chiesto, amico mio.
1: Invitante, tagliente.
0: Splendido e splendente, è quello.
1: Splendido, splendente.
0: Bello. Adesso tutti quelli che fanno il suo stesso mestiere sappiano che nella vita hanno una canzone cantata che potrebbe essere proprio questa che ha scelto Alessio per tutti noi. Buongiorno!
2: Ciao Alterino Bello!
0: Ciao!
2: Ce l'ho io il volante per guidare il camion!
0: Guarda quanti,
2: ciao,
0: che bello!
2: Ciao, ciao!
3: Ciao, buongiorno Matte! Oh. Sono Fabrizio da Orbetello!
0: Orbetello! Ciao Fabrizio!
3: Ce l'ho io il trincia che trincia il mondo!
0: Trincia il mondo!
3: Trincia forestale, lavoro con lo scavatore!
0: Cioè lui trincia tutto il mondo, ragazzi,
4: gira,
0: quindi
4: gira nello spazio senza.
0: Quando non aveste una canzone ve la assegneremo noi d'ufficio stamattina.
4: Con gli amori già finiti.
0: Non lo so se si abbini perfettamente con il trincia, però.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

è inutile cercare. Fermatevi qui. C'è la famiglia del Morning Show di MRO. Questa mattina vi chiediamo qual è il vostro lavoro senza che ce lo diciate. Vi chiediamo qual è l'arnese del mestiere che utilizzate, che stringete o che stringerete tra le mani con la frase Walter ce l'ho io, come l'aveste solo voi. E esiste una canzone perfetta per il lavoro che fate? No, ve ne assegniamo una noi. Sponsor by. Beh, allora lo sapete, sta finendo la scuola, ho già finito in molti casi e quindi c'è un motivo in più per festeggiare. Pronti? Da Old Wild West potete assaporare l'atmosfera del vecchio West con un menù adatto ai gusti di tutti, grandi e piccoli. Potete scegliere per esempio tra deliziosi hamburger, carni alla griglia, menù per i

0: registratevi. Scoprite come ottenere gustosi premi.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

cose, Walter, ce l'ho io, come l'aveste solo voi, in modo da far sentire in soggezione il resto del mondo e della famiglia. E poi, se sapete, avete contezza del fatto che esista una canzone che spieghi bene il lavoro che fate, altrimenti ve ne assegniamo una.

0: specchietto.
1: È tassista, ragazzi.
0: Sono in Damiano, faccio il tassista. La canzone adatta è quella di Pitbull.
1: Ma il taxi, ce l'ho. Io la conosco in un taxi. Ma tu la conosci in un taxi? Hai notato che i tassisti sono molto formali, però. Quindi un abbraccio grande a chi fa questo lavoro. Un bisogno.

0: Portogallo in 2 minuti.
1: Ma sì, raga, il taxi è lui, è Francesco Salvi.
0: Coimbra, Portogallo in 2 minuti. Coimbra, Portogallo.
1: Taxi!
2: Coimbra, Portogallo.
1: Vi rimetto la canzone.
0: Coimbra, Portogallo in 2 minuti.
2: Allora, vamos!
1: Te la ricordavi?
3: Beh.
1: Davvero? Sicuro?
3: Beh.
1: Ok. Taxi! Che poi una volta potevi urlare taxi!

0: quest'arte è lavoro mestiere, ma non tutti sono così fortunati come voi. C'è qualche arte lavoro mestiere che non è mai stato cantato, ma noi troveremo qualcosa per voi.
1: Ciao Walter, ce l'ho io l'attrezzo giusto per squamare tutti i pesci della Liguria.
2: Per squamare,
1: un bacione.

0: del mestiere che utilizzerete per lavorare e la canzone soprattutto, perché poi a dire la verità in realtà noi ci buttiamo sulla musica, vogliamo cercare una canzone per ogni lavoro.
1: Mado, Marte, che c'è di stamattina? Ci stammini?
0: Ci stammini credo che significhi cosa stai mettendo, quindi è un apprezzamento, vero?
2: Ciao. Buongiorno Marte.
0: Ciao.
2: Ce l'ho io il carrello per riparare le macchine, Alfonso da Novara.
0: Ciao amico mio. Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno famiglia.
0: Mamma, che
3: ce l'ho io l'uovo per le mani.
0: L'uovo per le mani ha detto?
3: Un bacio da Velletri in provincia di Roma.
0: Ciao.
3: Sono nuova, lavata con perlana.
0: È entrata già nel mood. Leggo dal WhatsApp, non credo l'abbia letta, Alessandra l'ha detto, è vero. Ma non ho capito, cioè lei l'uovo per le mani ha detto.
4: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Cos'è l'uovo per le mani? No, forse
4: sono Anna da Varese.
0: Ciao Anna.
4: Sono io che ho il volante dell'autotrasporto sanitario.
0: Capito.
4: Ciao, buona
0: ciao.
4: Giornata a tutti.
0: Ciao Annina, mamma, quanti siamo questa mattina. Dai, mi do da fare. Intanto però sapete, magari se siete nuovi no, che ogni mattina giù di qui mettiamo almeno un disco degli anni 80. È un decennio che so vi piace. E stamattina scelgo lui, Falco. Rock Me Amadeus.
5: Sono io, sono io.
6: M2O 80.

0: 1, quali sono gli arnesi con i quali lavorate che stringete tra le mani? Che avete stretto tra le mani? Che avete già stretto tra le mani o che stringerete tra le mani? Ma la cosa sulla quale puntiamo di più, l'avrete capito, il pretesto è questo, ma la cosa proprio formale è riuscire ad assegnarvi una canzone d'ufficio che spieghi, che racconti il vostro lavoro. Ce n'è una per ognuno.
1: Buongiorno Walter.
0: Nel caso non lo sapeste, me ne do una io.
1: Ce l'ho io la siringa per farvi le iniezioni. Sono infermiera, sono Carolina da Pistoia.
0: Siete tanti, è vero.
2: Ciao Walter.
0: Ciao.
2: Ce li ho io i coltelli più affilati del mondo.
0: Affila coltelli, a rota, è arrivato l'arrotì.
2: Ciao Claudio d'Alessandria, chef privato di Pier Silvio Berlusconi.
0: Ma è vero?
2: Ciao.
0: Vabbè, è lo chef privato lui.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
3: Ce l'ho io la punturina.
0: Oh.
3: Tiziana da Roma e faccio l'infermiera. La canzone non lo so.
0: Ma stai scherzando, non lo sai? Ce l'ho
4: basta
0: io.
4: Fare una puntura.
0: Basta fare una puntura e tutto passerà.
5: E io te già.
0: No, no, no, no. Questo sono io da adulto.

0: Ciao. Ciao Walter, ciao. Buongiorno, Cristina da Roma.
1: Ciao, Chris.
0: Allora, ce l'ho io la pala per fare la pizza e la canzone a me dedicata è Margherita.
1: Ma perché?
0: Di Riccardo Cocciante.
1: Ma scusa, allora poi corri.
0: Buona a tutti.
1: Tesoro, corriamo per le strade e mettiamoci a ballare. Allora
2: corriamo per le strade.
1: Hai visto che lo so?
2: E mettiamo.
1: Dedicato alla mia amica Margherita, non lo so se ne ho una nella vita. No, intendo le ascoltatrici che indossano questo nome.
2: Perché lei odia il rancore, poi
1: com'era?

0: C'è valterismo nell'aria.
1: Due. More music.
2: Ehi, Valteri, buongiorno, ma potremmo aspettare sempre a te?

0: sapete ballare il flamenco?
1: No.
0: E allora siete in paranoia per questo. Flamenco paranoia, Samurai J, 7:15 della mattina. Buongiorno miei cari vicini, se siete appena arrivati. Com'è stamattina?
1: Wow, Valtteri, fritto in gullo.
0: Che credo sia un apprezzamento anche questo in lingua autoctona, proprio campana. Un abbraccio a voi. Guarda che c'è anche chi ha in mano il micrometro. Walter, però non saprei che canzone sia adatta. Stefano da Udine, ci penso io. Sì, stamattina

0: Serino. Ce l'ho io la banana.
1: Ma lo sai che questi poi la famiglia è un po'.
0: L'unico frutto della morte.
1: Insistiamo.
0: È la banana.
1: Fa l'ortolana, raga.
0: L'unico frutto della morte. E la banana del tuo cuore. Ciao ciao ciao.
1: Sì.
0: Monique l'ortolana di Nichelino.
1: Lo vedi che fa l'ortolana Nichelino?
2: Letterino. Levate gli erbina sta gente.
1: Levate la banana più che altro. Ma che modo è, ragazzi?
3: È l'unico frutto dell'amore.
1: Dai!
4: E allora rimanete ignoranti.
1: Sì.
3: È l'unico frutto dell'amore.
1: Monique, sai che vengo dalle tue parti a Torino. Non so quanto disti da te, ma il 20, quindi settimana prossima

0: quello, quello di Gabri, arrivo.
1: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre. All weekend hit.
2: All weekend long.
1: Solo hit nel weekend di M2O.
2: All weekend hit.
3: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

toccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli.

0: Li volete? Sono i due regali che vi farò questa mattina prima delle 7 nel Play With Us. Appena sentirete il gingolino Play With Us, vi chiedo di mandare un messaggio, il numero è quello. L'avete messo in rubrica?
1: No.
0: Vuol dire che siete nuovi, segnatevelo da qualche parte in rubrica tra quelli dei favoriti della famiglia, perché
2: la famiglia
0: del Morning Show di M2O tutte le mattine qui. Allora, prima delle 7 vi regalo telomare zainetto al 3426543210. Allo stesso numero però questa mattina mi state raccontando quali l'arnese del mestiere, quali sono gli arnesi che stringete tra le mani o che stringerete in questa giornata, ma soprattutto puntiamo sulla canzone. Anche nell'ora bella, tra le 8 e le 9 della mattina, avvisate pure gli altri. Se esiste una canzone ve la daremo, oppure me ne assegneremo una d'ufficio che spieghi bene qual è il lavoro che fate. Dani!
3: Valterino, buongiorno.
0: Hai bisogno di me, Daniele?
3: Daniele da Nettuno.
0: Ciao.
3: Ce l'ho io il caffè buono.
0: Lui praticamente fa rappresentante.
3: Faccio il rappresentante del caffè.
0: Ma ce l'hai una canzone?
3: Però non so che canzone.
0: Ma guarda che ce n'è mille, tipo caffè nero bollente, che ne so, oppure mi è venuta in mente. Rossetto e caffè. Non ci sto capendo niente. Grande Sal.
4: Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte.
0: Vabbè, senti, ci sarebbero un mucchio di altre cose. Ah, oh, che bello caffè. I Milk and Coffee mi è venuto in mente. Questi però li conosciamo io e Mauro Miclini, credo, eh. Vero Mauro, te lo ricordi?
5: Beh.
0: Milk and Coffee, che erano italiani, peraltro. Me lo ricordo molto bene. Senti, non ho molto tempo di soffermarmi sui Milk e manco sui coffee. Ciao.
3: Ciao, Valterino. Ce l'ho io il pappagallo.
0: Il pappagallo ha detto, ma non ha una canzone.
3: L'idraulico, l'idrei.
0: Bella
3: pizza. Ciao.
0: Allora, senti, quindi la pizza pappagallo, la pinza, scusami, a pappagallo. Allora, in questo caso c'è una canzone che è stata proprio prodotta, anzi autoprodotta, qua nel Morning Show di M2O. Vi ricordate quando quell'ascoltatore tirò fuori questa canzone? Riprodotta da due producer, senti.
6: Ma

0: Proprio la canzone di Bullseye, Magnetic,
1: c'è i bagli. Walter, non mi chiami mai!
2: M2O.
3: Play with us.
0: Piano, ragazzi, adagio, che devo andare da Biagio. Biagio, buongiorno!
4: Buongiorno!
0: Come stai, Biagio? Te l'aspettavi? Ma va, no, ma figurati, non mi chiami.
4: Un po' sì, perché me lo sentivo oggi.
0: Come po'? Ma hai detto un po' sì, quindi ti stai vantando. Senti, ma sei ad Alessandria, da quelle parti lì, giusto?
4: Sì, ma sto andando verso Milano adesso.
0: Quindi vieni qua.
4: Catania,
0: vieni. Ma che lavoro fai, Biagio? Fammi capire, come mai sei in giro?
4: Infermiere.
0: Biagio, ti sento malissimo, non ho capito. Ho sentito solo yeah. Che hai detto? Ah, ok, perfetto. E quindi sei in giro sempre, anche a quest'ora della mattina? Non hai un orario preciso?
4: No, sto partendo per una piccola vacanzetta, un weekend.
0: Va bene, allora ti abbraccio forte, divertiti. Mi sarebbe piaciuto dartelo prima. Ora non so se... vai al mare?
4: Sì, a Catania.
0: Caspita, perché ti sarebbe servito. Però dai, non ti preoccupare, ti arriverà molto presto. Ti regalo Telo Mare insieme con lo zainetto, in modo che tu possa metterlo dentro. Tutto firmato M2O, che è la tua e la mia radio favorita. Fammi sapere come va poi il tuo weekend, Biagio. T'abbraccio forte.
4: Va benissimo, grazie.
0: Ciao caro.

0: invece, se siete appena arrivati alle 7.04 in diretta in tutta l'Italia, come al solito c'è il programma della famiglia, alle 7 l'ora meravigliosa per giocare insieme con tutti voi.
1: Chi non batte le mani, Radio Maria da domani.
0: Vabbè, adesso non è che... Buongiorno miei cari vicini, ciao. Benvenuti al Morning Show di M2O.

0: ci sia. Beh, questo sì.
1: Si chiama ME2O. E ogni mattina alle 7 Valterino
0: che fa?
1: Ci fa il quizzo.
0: Grazie ragazzi, allora siamo pronti a giocare. Tutte le mattine dalle 7 si gioca con voi. Siamo pronti come al solito a quest'ora della mattina a farvi sentire anche con la sigla alla quale siete molto affezionati.
2: Sveglia! Sveglia! Sveglia! Sono le 7 già.
0: Le 7 e 6 ragazzi, già
2: Caffè che fumo.
0: Ho preso il caffè già, quello che fumo.
2: Io M2 ho qua.
0: Boom boom Milano!

0: se siete tra quelli che non sono stati mai salutati alla radio, per mandarmi un messaggio di testo o no audio adesso, nome, città e non mi saluti mai, 342-654-3210. Via. Ma certo che li saluto, i ragazzi della palestra squat. No, credo siano accorato, Bari. Erika e Nona Gradara, ciao amori miei.
1: Se vuoi tentare la soluzione.
0: Certo che voglio tentare.
1: Alla domanda del quiz.
0: Avvisate tutti che stiamo per giocare.

0: cuore, guarda che siete veramente. Arriva, arriva!
1: Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Arriva il quizzo su M2O. Capito, cari?
2: Arriva, arriva, arriva, arriva il quizzo.
0: Amore mio, allora è arrivato il quizzo di M2O. Avete avvisato anche gli altri, l'ora in

0: record anche quella di questa mattina. Grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie. Allora, con me fino alle 9 del mattino, aspetta che metto un po' di ordine anche per quelli appena arrivati, magari steste decidendo di stare qua con noi, sarebbe bello che ce lo faceste sapere al 342-654-3210, che è il numero di telefono al quale si gioca. Avete meno di un'ora per giocare, non è una prova di velocità, no! Cioè, tra tutti voi che risponderete bene alla domanda che sto per farvi adesso in questo quiz, che si chiama Quizzo, con l'accento sulla O, del morning show di M2, con l'accento, tutto con l'accento, si vince il premio, che è la lampada, intorno alle 8 della mattina vi chiamo io. Allora, Walter, buongiorno, vi adoro, Angelica da Bucarest. Detto proprio alla napoletana, mi piace dire Bucarest. Ciao Angelica, grazie, vi adoro. Perché stop alle telefonate. Marco da Moltrasio, ciao. Walter, è pronta? Ciao amico mio. Walterino, saluta mio papà che ti segue da sempre. Mario da Cerva, provincia di Catanzaro, dove presto verrò. Non mi ricordo dove, ma poi ve lo dico. Buongiorno anche a voi, Maurizio da Brembate. Posso salutare quello scemo del mio amico che è ognuno c'ha gli amici fessi, il mio amico Paolo Bandera. Perché io non posso dire quello che mi hai scritto. Ciao Mina da Milano, Laura da Galantina. Lasciatemi lavorare. Vincenzo da Milano, da Via Massena, è qua praticamente. Salutami, buongiorno Antonio, buongiorno a Carlo da Livorno. Stamattina con la macchina della signora, l'unica radio non registrata, ho cancellato tutte le radio, ho messo M2O. Grande! Maria Teresa da Presicce. Presicce è lì, non l'hanno spostata, è là, è in Salento, credo, eh. Silvia da Casatenovo, niente, non mi chiami mai. Maurizio da Bolzano, buongiorno Roberto da Pistoia l'ultima, buongiorno a Peppe da Potenza. Quindi si può dire.
1: Dimmi.
0: Dai che faccio la domanda. Il campanile di una chiesa impiega 3 secondi per battere i 3 rintocchi delle ore 3. Ma questo è facile però, eh. Quanti secondi impiegherà per battere i 9 rintocchi delle ore 9? Beh, scusami, ma adesso io cerco di capire. Il campanile di una chiesa impiega 3 secondi per battere i 3 rintocchi delle ore 3. Quanti secondi impiegherà per battere i 9 rintocchi delle ore 9? E dov'è l'inghippo in questa cosa qua, ragazzo? Ma perché non facciamo più le cose con l'inghippo? Le cose inghippate. Il campanile di una chiesa impiega 3 secondi per battere i 3 rintocchi delle ore 3. Quanti secondi impiegherà per battere i 9 rintocchi delle ore 9? Si gioca da questo momento al 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. Non fatevi fuorviare. Gli italiani dicono fregare. Perché deve esserci qualcosa che non mi torna, capito? I conti non tornano. Giocate da questo momento entro le 8. Ma mai dimenticavo che nel quiz ho nulla. È come sembra.

0: The Wedding for Tonight, Jennifer Lopez e J-Lo alle 7 e un quarto della mattina. È arrivato, eh?
1: Arriva.
0: Tutte le mattine arriva alle 7. Su M2O. Allora, aspetta, mi fate salutare Eli, nuova ascoltatrice. Ciao Eli, ma da quanto? Ma da, cioè, tipo da oggi ci hai scoperto? Secondo me no, dai. Beh, da qualche giorno che

0: ci stai tastando, vero? Hai detto, va, vediamo se meritano un messaggio. Eli, grazie, benvenuta nella famiglia del Morning Show di M2O. Sempre di più, mai tanti, mai troppi.
1: La famiglia.
0: La famiglia del Morning Show di M2O, sempre a caccia di nuovi adepti che giochino alla mattina tra le 7 e le 8. Allora, se siete

0: battere i 9 rintocchi delle ore 9, giocate, il numero è questo. Beh, per esempio Eli ha fatto in tempo a mandarmi un messaggio, vuol dire che l'aveva già memorizzato. Ma se uno arriva per caso, che ne so, in fuga da un'altra radio e si è stufato, poi dice vediamo cosa c'è dall'altra parte, si affaccia al balcone, arriva qua nella famiglia,
1: la famiglia,
0: nel morning show e la radio M2O, non sa e non ha il numero. Allora fai così, 342 il prefisso, il numero è un countdown, dal numero 6 scendi a Bari fino allo 0, quindi 342 654 3210. Inizia.
2: Ciao Walter, oggi
0: è facile,
2: non serve dirlo, però ascolta questo audio perché sì, io voglio vincere la lampada del morning show.
0: Sì.
2: La risposta è facile, è tre.
0: Ma non lo so, me l'ha detto in un modo che secondo me sembrava quasi un po' arrogante.
3: E sono un arrogante.
0: Ma magari è perché convinto, non era arrogante.
1: Ciao, capito? Walterino.
0: Ciao. Ciao.
1: Sono Rosa da Roma.
0: Ciao Rosa.
1: Per me la risposta esatta di oggi è 3.
0: È 3, Rosa.
4: Buongiorno. Ciao a tutti, Carlo da Viterbo.
0: Ciao, c'è il record, ragazzi.
4: 9 secondi.
0: Allora, 9 secondi. Allora, un attimo soltanto, perché vi dico che solitamente arrivano tipo 4-5.000 audio. Stamattina siamo già a 2.000. Per me sfondiamo i record. Che succede? Che io vinco qualcosa?
5: Beh,
0: vado al piano superiore e gli dico guarda che sono arrivato. No, non è vero, ma è bello.
6: Ciao.
0: Per voi, perché vuol dire che è bello il quiz
6: sono
0: di oggi.
6: Maria Pia da Pertusio, provincia di Torino. Ci impiegherà 9 secondi.
0: Oh, guarda che ci vediamo il 20, mi raccomando, non so dove sia il posto dal quale mi stai scrivendo, ma non deve essere troppo lontano, sarò a Castagnolo e Piemonte che facciamo festa, vai.
7: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia.
0: No, lo dico soprattutto perché poi in Piemonte si lamentano che passo poco da quelle parti.
7: Ah dai, facilissimo questo.
0: È arrivato lui, guarda, scommettere che sbaglia.
7: 9 secondi,
0: certo.
7: Tony da Palermo.
8: Ti faccio i compiti.
0: Allora, la regola è che se dite che è facile, come il mio amico Tony da Palermo, c'è l'inno della spocchiosità e tutti giù a fare. Dagli quell'aggressivo del bimbo, vai. Ok, dai, va avanti, avanti.
9: Ciao,
0: dai.
9: Ciao Walter, sempre 3 secondi.
0: Sempre 3, non... cioè praticamente secondo loro ho 3 secondi, un nome non cambia niente. Ed è per quello che mi sono visto costretto a metterti nel pensatoio.

0: 333-477-2239. Il campanile di una chiesa impiega 3 secondi per battere i 3 rintocchi delle ore 3. Quanti secondi impiegherà per battere i 9 rintocchi delle ore 9? Vai!
1: Walter, Roberto da Torino.
0: Dai.
1: Non sono emozionato, non sapevo se risponderti oppure no.
0: È arrogante.
1: Perché
0: lui
1: mi sembra troppo facile.
0: Un po' arrogante.
1: Ti direi 9 secondi.
0: Però è arrogante.
2: E sono un arrogante.
0: Un po' era arrogante proprio il modo, capito, di proporsi. Ciao Davide!
3: Buondì Walter, Davide da Monfalcone.
0: Te l'ho detto che è record oggi, pieni così.
3: Era 13 secondi e mezzo.
0: Ok, ciao, dai, datevi da fare ragazzi, anche se qui nulla di quello che poi alle volte vi sfugge. Non fatevelo sfuggire, perché nulla è come sembra.

0: Walter, ma ci stai prendendo in giro? More music. Give me two.
1: Buongiorno a tutti.

0: impiega 3 secondi per battere i 3 rintocchi delle ore 3. Quanti secondi impiegherà per battere i 9 rintocchi delle ore 9?
1: Arriva.
0: Basta giocare, basta giocare per vincere la lampada al numero 342-654-3210. Non chiamate ma mandate un messaggio, tra poco vi do un aiuto, metto pure un discone. Metto You See the Trouble with Me, Black Legend.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Rieccoci con le hit estive in classifica.

0: Torna alla solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Siamo in chiesa questa mattina, nel senso che c'è il campanile di una chiesa che impiega 3 secondi per battere i 3 rintocchi delle ore 3. La domanda del quiz di questa mattina è: quanti secondi impiegherà per battere i 9 rintocchi delle ore 9? Si gioca al 342-6543210. Aiutone, tra poco, subito le ultime. M2O, M2O,
1: DJ Station. Notte di guerra nel Golfo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco sull'Iran concentrato nella zona dello stretto di Hormuz come rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero americano colpendo basi navali.

0: visti mirade le artiglierie, i Pasdaran hanno risposto annunciando di avere preso di mira la quinta flotta nel Bahrain e siti militari in Kuwait. 5 missili lanciati contro una base americana in Giordania sono stati intercettati. Sono proseguite per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione, degenerate in disordine a scatenare la violenza, l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese di 30 anni. I manifestanti hanno bloccato le strade, dando alle fiamme bidoni delle spazzature, autobus e anche un autobus. I trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione. La polizia tende a escludere che quello dell'aggressore, che oggi comparirà in tribunale, sia stato un atto di terrorismo. Prende piede invece l'ipotesi di un raptus. Luis da Silva, assolto e immediatamente liberato, è arrivata nel cuore della notte dopo 16 ore di camera di consiglio la sentenza della Corte d'Assise di Rimini sull'omicidio di Pirina Paganelli, l'anziana vicina di casa dell'imputato uccisa a coltellate nel 2023. Per il senegalese, in carcere dal 2024, il PM aveva chiesto l'ergastolo. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano dell'equipaggio. Ora il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Stamattina nuvolosità irregolare sulle regioni centro-settentrionali, sole prevalente invece sul resto d'Italia. Nel pomeriggio cieli sereni al sud e nubi sparse al centro-nord. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.

0: 7.34 della mattina. Buongiorno miei cari vicini e l'urlo di battaglia. Fammi mettere un po' di ordine nel caso foste appena arrivati. Perché uno deve essere arrivato a quest'ora? Perché non ha niente da fare?
1: No!
0: Perché magari fuggendo da altre radio, dalla monotonia delle... No, scherzo. Ma magari uno ha voglia di novità, voglia di qualcosa di nuovo, o semplicemente perché qualcuno della famiglia ha fatto la spia, se l'è cantata.

0: Stamattina giochiamo ed è tempo di record, perché si gioca tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche al sabato. Perché il sabato, a proposito, fatemi spendere una parola per il sabato, grande successo anche di messaggi. Grazie per il fatto che avete apprezzato molto gli sforzi di questi qua della famiglia.
1: La famiglia!
0: Miei e vostri insieme tutti i giorni, anche al sabato con voi, mentre fate cose magari diverse o le stesse di tutti i giorni. La domanda di oggi è questa: si gioca entro le 8 e verso le 8, più o meno qualche minuto prima delle 8, potreste ricevere una telefonata da uno 02, potrei essere io. E quindi se riconoscete la mia voce vuol dire che vi ho selezionati e che siete quelli che si portano a casa la lampada, quella che cambia colore in base all'umore, con la scritta il morning show di M2O. La domanda è questa: il campanile di una chiesa in piega ci mette 3 secondi per battere i 3 rintocchi delle ore 3. Quanti secondi impiegherà per battere i 9 rintocchi delle ore 9? Giocate al 342-654-3210 con fiducia. Record oggi, ve lo dico.
2: Ciao Walter, Monica da Como.
0: Ciao Moni.
2: Secondo me 45 secondi.
0: 45 secondi? Ma è una miseria. Cioè, hai idea i vicini della chiesa? Cioè, no, no, di troppo. Ma molti di meno, cara, ma molti.
3: No.
0: Quindi è sbagliato, Monica, non è 45.
4: Buongiorno, Walter, sono Salvo da Palermo.
0: Ciao, Salvo.
4: La risposta è 6.

0: Allora giocate, il campanile di una chiesa impiega 3 secondi per battere i 3 rintocchi delle ore 3. Quanti secondi impiegherà per battere i 9 rintocchi delle ore 9? 9.
1: Ciao Walter, Claudio di Rimini. Oggi provo con 8 secondi.
0: Ha provato con 8, raga. Vabbè, raga, non era arrogante, lui era galante. Oggi provo con 8 secondi. Hai visto
2: ciao,
0: mai?
2: Ciao Paterino, sono da Cagliari, per me 6 secondi.
0: Ciao,
2: ciao
0: tesoro, buona ciao.
2: Giornata.
3: Ciao Walter, buongiorno, buongiorno famiglia.
0: Ciao, chiedete un aiuto.
3: I secondi saranno 4.
0: 4 secondi.
3: No!
0: È sbagliato, raga, vai avanti,
3: ciao,
0: avanti.
3: Walter, entrate. La risposta è 6
0: secondi.
3: No.
0: Sbagliato anche 6.
4: Buongiorno Walter, Gualtiero da Torino.
0: Che poi Gualtiero è la trasposizione perfetta del mio nome Walter, del nome di chi indossa questo nome praticamente in italiano, Gualtiero.
4: Potrebbero essere 27 secondi.
0: Potrebbero essere, ma non sono, guarda.
3: No!
0: No, troppi, di meno.
5: Ciao Walter, buongiorno. Ciao. Carlo da Livorno. Secondo me i secondi che ci impiega il campanile sono 9.
0: 9 secondi.
6: Buongiorno Walter, Mattia da Udda.
0: Da Udda, dalla Sardegna, dai.
6: I tocchi ci mettono 11 secondi.
0: 11 secondi,
7: dacci
0: ragazzi.
7: Un aiuto. Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come te lo do l'aiuto, raga?
8: Dallo in pugliese.
0: Allora l'aiuto in pugliese lo vogliono stare.
9: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo.
0: Napoletano. Vabbè, dai, senti, allora.
8: In saletino,
0: dai. L'aiuto. Senti, senti, ve lo do in giapponese, ma che si capisca, però, vai. Ti do 2 aiuti. Occhio, vi avviso io quando dice il numero, aspetta. Adesso senti. Solo se uno sapesse il giapponese ha detto dei numeri, perché questa è un po' la cosa che c'è.
10: 12:40.
0: Dai!
11: E allora rimanete ignoranti.
10: M2.
12: Più musica.
10: M2.

0: che c'entra con la domanda di oggi? Il campanile di una chiesa impiega 3 secondi per battere 3 rintocchi delle ore 3. Quanti secondi impiegherà per battere 9 rintocchi delle ore 9?
1: Torni sempre al tuo paese.
0: Torni sempre al tuo paese. Beh, giocate con noi, mi raccomando, questa mattina da tutta l'Italia entro le 8.
2: Buongiorno, Walter.
0: No, è tornato, no, ti prego.
2: Allo. Allo. 0 non sono, 1 non sono, 2 non sono, 4 non sono, 5 non sono. Allora sono 3, Walter.
0: No, no, no, non sono 3, ragazzi.
3: Walter, buongiorno. Ma oggi niente bagni senza slip.
0: No, raga, che tutto il
3: Alessandro
0: giorno.
3: Alessandro da Tivoli.
0: No, Alessandro da Tivoli.

0: fare chiamare, ragazzi, ma o richiamare per forza, perché non credevamo che nel testo dicesse i bagni senza slip. Allora giochiamo.
1: Buongiorno,
0: dai.
1: Buongiorno Walter, Federica da Piate Grasso. Secondo me piega 6 secondi.
2: No.
1: Ciao.
2: No.
0: No, non sono 6, ragazzi.
3: Da Walter,
0: dai.
3: Irene da Castelnuovo Don Bosco.
0: Ciao.
3: Secondo me la risposta è 9.
0: No.
3: Buona giornata.
0: Sai che a tutti voi che avete detto 9, siete il 99% di cose.
2: No!
0: È tutto sbagliato, ragazzi. È proprio sbagliato, proprio l'idea.
4: È tutto sbagliato.
0: Sta andando tutto al contrario. È sbagliato, ragazzi. Allora giocate, provate. Il campanile di una chiesa impiega 3 secondi per battere i 3 rintocchi delle ore 3. Quanti secondi impiegherà per battere i 9 rintocchi delle ore 9? Siete pronti a giocare al quizzone?
5: Quizzo!
0: Tra poco l'aiuto.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

Every day.

0: mattina, una roba di chiesa, è proprio il campanile di questa chiesa, che è proprio in...
1: Che c'è? Cos'è? Il campanile questo. Vai.
0: Allora il campanile. Aspetta. Dai che li aiutiamo così. 7, 8. Allora, il campanile.

0: Laura, buongiorno.
1: Buongiorno Walter, sono Laura da Civitanova Marche.
0: Un abbraccio grande agli amici e le amiche tantissimi a Civitanova Marche, vai.
1: Per me la risposta...
0: Dai, dammi una gioia.
1: È 9.
0: È 9 la gioia, la gioia, no, la risposta, niente, zero, manco una gioia, mai una gioia.
2: No.
0: Vi aiuto perché il 99% di voi ha detto 9, verrà più semplice pensare al 9, è sbagliato, non è 9.
3: Ciao Walter.
0: Ciao.
3: I rintocchi sono 8.
0: 8 invece no. Ma va, no, no.
2: No.
0: 8 proprio non ha senso.
4: Ciao Walter.
0: Ciao.
4: Alessandra da Milano.
0: Ciao.
4: La risposta è 9.
0: È 9, no?
2: No.
0: Allora, il campanile di questa chiesa ci mette 3 secondi per battere i 3 rintocchi delle ore 3. Vi ricordo che il primo parte subito. Ok, quanti secondi impiegherà per battere i 9 rintocchi delle ore 9?
5: Ciao, dai. Walterino.
0: Ciao.
5: Michele da Cremma.
0: A Cremma.
5: Secondo me impiega 27 secondi.
0: 27 secondi, ma va là, no.
2: No,
0: è,
2: no.
0: È noissimo.
6: Buongiorno,
0: questo.
6: Walterino. Siamo Fabio e Emma da Terricciola in provincia di Pisa.
0: A Pisa, che dite?
6: E 9? Per noi 9 secondi.
0: 9 pure voi. No,
7: buongiorno Walter, Roberto da Mercato Saraceno.
0: Ma che dite al Mercato Saraceno? 9 pure voi.
7: Sembra abbastanza banale come risposta, beh, però io la dico lo stesso. 9 secondi.
0: Fermi. Perché ha detto

0: risposta a quel di oggi è 27.
1: No, no! Di meno.
2: Buongiorno Walter, Francesco della provincia di Como. No, secondo me ci impiega 5 secondi.
1: No, ragazzi.
3: Arriva
1: l'aiuto, ragazzi.
4: Aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Senti che aiuto vi sto dando, non usate Shazam. Mi dai una canzone bella dopo? Ho bisogno di una canzone bella. Sombre. Ma non è il francese. Sombre. Questa è una canzone che già se tu conosci. Dammi una canzone bella, vai! Ah, io ho detto una canzone bella, non ho detto una canzone bellissima.
5: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.
6: Poi pizzulli a tutto fuoco!

0: questa è l'ora bella.
1: È bella.
0: È bella.
1: Allora, attenzione, preparatevi, perché nell'ora bella questa mattina vi chiederò di tirar fuori la canzone che spiega bene il lavoro che andate a fare e anche gli arnesi del mestiere. Ma prima lo sapete che a quest'ora scatta la telefonata bella.
2: Valterino di qua, Valterino di là, Valterino non mi chiamava.
1: E invece vi chiamo, mi fate una telefonata per favore. Loro ci chiamano continentali, è vero? Daniela dalla Sardegna.
3: Sì.
1: È vero Dani che siamo continentali?
3: Sì, siete continentali, sì.
1: A me piace sempre questa cosa. Ciao famiglia.
0: La famiglia.
1: Allora Daniela, che non è da sola, dove? In che parte della Sardegna, Dani?
3: Cagliari.
1: Cagliari, dove io verrò presto. Sì. Senti, poi io non mi ricordo le date, però davvero mi aspetti? Oppure me lo dici così tanto
3: bene?
1: Vienici
3: a trovare in Basilica, no, assolutamente.
1: Perché tu, aspetta, di cosa ti occupi, Dani? Di cos'è che fai?
3: Sono praticamente addetta alla vigilanza. Dalla Basilica di San Saturnino.
1: Com'è? Bella, è
3: bellissima. Per la DRM è bellissima, Walter, devi venire a vederla.
1: Guarda, se capito lì allora ti faccio sapere, mi fai da cicerone, mi fai vedere un po'.
3: Assolutamente sì.
1: Grazie. Sai, ma non è merito tuo se tu fai parte della famiglia. Ma è merito di Pietro, che è il tuo collega,
3: è lì
1: con te.
3: È merito di Pietro, sì.
1: Ma perché tu cosa ascoltavi prima? Qualche altra radio?
3: Ma diciamo che ascoltavo solo la mia musica, dai.
1: Che musica mettevi? Che musica ascoltavi?
3: In Bose Onkels, Walter, un gruppo tedesco.
1: Porca miseria, qua non arrivo io, qui è tosta. Ma ti piace questo programma? Dimmi, criticità.
3: Mi piace cosa tantissimo, ormai anche quando non vado a lavoro alle 7.
1: No, vabbè,
3: sì, Walter, sei la mia voce del mattino.
1: No, ti adoro.
0: La famiglia.
1: No, ti adoro, questa è la famiglia,
3: famiglia
1: del Morning Show di M2O. Allora, guarda, lo faccio dire a te, poi abbracci Pietro, ma lui è con te adesso?
3: Sì, è con me, Pietro.
1: Me lo fai salutare al volo, così lo ringrazio e poi passo di nuovo con te, ok?
3: Assolutamente, certo.
1: Dai, signori, perché Pietro
4: pronto?
1: È qua. Pietro,
4: sì,
1: ciao!
4: Pronto, ciao!
1: Bravo, Pietro, bravo. Nella vita, Pietro, sai cosa fa? Va da quelli che non ascoltano il Morning Show di M2O e gli dice, ascolta!
4: Grazie. Io mi seguo da tanto, proprio dall'inizio, Walter.
1: Mi fa piacere, Pietro, davvero mi fa piacere avervi qui in famiglia. Siamo veramente una famiglia. Allora, senti, un'altra volta parlo con te. Adesso parlo con la Dani, così mi dà la risposta corretta. Va bene, Pietro?
4: Ok, va bene. Ciao, Walter.
1: Ciao,
4: grazie,
1: ciao,
4: grazie.
1: Aio! Daniela, dove sei?
3: Walter! Eccomi!
1: È forte, Pietro. Allora, senti.
3: È fortissimo, dimmi.
1: Il campanile di una chiesa ci mette 3 secondi per battere i 3 rintocchi delle ore 3. Quanti secondi impiegherà per battere i 9 rintocchi delle ore 9? Bambini, non copiate, come la maestra.
3: 12!
1: Ma
3: 12
1: certo,
3: secondi!
1: Ragà! Quei tre era un secondo e mezzo tra uno e l'altro, quindi in questo caso un secondo e mezzo, perché 9 fa 12. Ma metto la spiegazza sul mio account Instagram, così che non si lamentino. Sei pronta tu e Pietro a fare gnegne al mio 3?
2: Ti lascio
1: in sardo. 1, 2, 3, vai!
2: Gnegne.
4: Ciao a tutti! Ciao, Walter! Ciao!
1: Ma che ne siete in fa?

0: parti, ragazzi.
1: Walter, se vieni ti facciamo la visita guidata in sardo.
0: Pensavo mi faceste una visita al cervello, che...
2: Sì, sarebbe meraviglioso davvero, perché la vostra è una lingua ed è sempre complicato. Io poi ho tanti amici lì. Allora ti faccio arrivare, e adesso ve la dividerete, la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi, e spero di vedervi presto. Va bene, Dani?
1: Assolutamente.
0: Vi voglio bene.
1: Grazie mille.
0: Evviva
1: anche
0: la Sardegna.
1: Noi ti vogliamo bene. Evviva Walter, evviva.
3: Ciao, evviva. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Aiu. M2O.

0: Buongiorno, se siete arrivati adesso, mamma che bella telefonata che abbiamo fatto con gli amici della Sardegna, noi che siamo continentali per... Buongiorno anche a voi, se siete arrivati ora.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Siamo, siete nell'ora bella,
2: ragazzi. Questa è l'ora bella.
0: Questa è l'ora bella, è bella.
1: È bella.
0: Allora datevi da fare, qual è l'arnese del mestiere che utilizzate questa mattina? State già stringendo tra le mani, avete strinto?
3: No.
0: Tra le mani. Oppure la cosa più bella, perché di cui partiremo questa mattina col vostro nome, la città e gli arnesi o l'arnese del mestiere che utilizzerete per lavorare, qual è la canzone che spiega

0: sai, balli o non balli? Ah, su questa devi ballare. Avete fatto dei corsi per quest'estate per fingere di saper ballare?
1: Auguri, augurissimi.
0: Auguri, auguri.
1: Nel morning show di M2.
0: Allora prenotatevi per domani ormai, perché oggi è fatta. Sbrigo la pratica. Sto per fare una telefonata, lo sapete come funziona, ad una persona che non sa che io sto chiamando proprio in questo istante, che mi avete segnalato voi che siete famiglia. Allora mandate una mail anche oggi per domani ormai ad auguri, augurissimi @m2o.it. Mi date nome, città e telefono della persona.

0: anniversario. Oggi compio 54 anni ma vado a lavorare da solo. Giuseppina, baci, auguri. Ma non sei mai da sola, never alone. Ci sono io con voi, con tutta la famiglia. Walter, fai gli auguri a mio figlio Gioele. È l'ultimo giorno di scuola media, auguri. Purtroppo anche l'ultimo giorno che ti accompagno a scuola, a lui. A settembre, cambiando scuola, non sarai più con me al mattino. Crescono, cara. Te lo dico, crescono. Mi mancheranno le tue super colazioni, ma soprattutto la tua compagnia e il buon umore. Grazie per la bella persona che sei, ti voglio bene. Papà Livio da Cuneo. Spero che tu gliela faccia ascoltare nel caso non fosse in macchina in questo momento. Mi fai quel numero? Ogni mattina c'è un conduttore, un conducente del morning show di M2 che rischia la vita. Da chi è che devo andare? Da Manuela? C'è? Manuela! Manuela!
1: Buongiorno!
0: Manuela?
1: Buongiorno Walter!
0: Ciao! Io aspetto sempre di capire come l'umore della telefonata dall'altra parte. Manu!
1: No!
0: Sono ad
1: Aria. Siamo contentissime.
0: Che carina.
1: Qua,
0: Aspetta che dico al resto della famiglia. Ragazze, sai dove siamo, ragazzi? Ad Ariano Irpino Avellino, vero?
1: Sì, Ariano Irpino.
0: Di Ariano Irpino. Sono la mamma di Ambra, cioè tu sei la mamma di Ambra, vero Manu?
1: Io sono la sì, sono la mamma.
0: Che
1: sì.
0: Oggi compie 9 anni, ma non la mamma. Non è la mamma che compie 9
2: no.
0: anni, ragazzi.
1: No, è la Ambra. È Ambra. Ambra. Una tua fedelissima.
0: Che cara, me la vuoi passare così le facciamo gli auguri? Che dici, Manu?
1: Ma certo,
0: grazie,
1: certo.
0: Grazie. Ambra.
1: Ciao.
0: Ciao, auguri, tesoro, 9 anni, sei meravigliosa. Tu sei una mia ascoltatrice della mattina, quindi siamo amici, vero?
1: Sì.
0: Ti piace? Cos'è che ti piace di più del programma dello zio Walter? Pensaci bene? La musica, per esempio?
1: Sì.
0: Ma anche quello che dico?
1: Sì, sì.
0: Davvero? Sì, sì. Sì. L'ha detto così, senti. Sì. Sì. Senti, allora, Walter, lei è una tua grandissima fan, mi ha scritto tua mamma. Ti seguiamo ogni mattina andando a scuola col tuo morning show. Molto spesso, è vero che mi hai mandato risposte al quiz, hai indovinato, ma non ti ho mai chiamata, Ambra?
1: Sì.
0: Vedi, adesso t'ho chiamato, oggi apposta. Oggi vorrei che le facessi gli auguri in diretta. Ambra è una bambina molto diligente, dolce con tutti. Per noi è la nostra piccolina, quindi le facciamo tutti gli auguri. Rimani sempre così, Ambra, mi raccomando, dolce ed empatica con tutti. Tanti auguri da mamma, papà, Giada, Giuseppe, lo zio Walter e tutta la famiglia.
3: La famiglia.
0: Auguri, Ambra.
1: Grazie.
0: Ti voglio bene, un bacio, Ambra.
1: Ciao.
0: Ciao, tesoro.
4: Auguri augurissimi.

questi ragazzi, quizzo di oggi. I fratelli Savino, one now, one now, one now. Penso un po' così alla Pugliese.

0: 610, puntata 1.
1: Ciao Valterino, ciao. Massimo dal Benga, ciao. Giardiniere, mi metti tirasero la viola.
2: Sì, c'ha ragione lui.
1: Quando esci da scuola.
2: Allora, a me non mi va. Non mi va, raga. No. Dedicato a tutti i giardinieri, alle giardiniere. Alla giardiniera.

0: famiglia.
1: Buongiorno.
0: Sono Orazio d'Avellino.
1: Ciao.
0: Ce l'ho io il cornetto in mano.
1: Cornetto. Ah, ma il cornetto che fa?
0: E la canzone del mestiere che ho scelta è Vorrei ma non posso.
1: Quindi roba d'estate.
0: DJ Axe e Fedez.
1: Ma sì, dai.

0: quanto so. Vorrei ma non posso, ragazzi. J-Ax e Fedez insieme alle 8:16 della mattina. Una delle canzoni che abbiamo abbinato proprio ad un arte, lavoro, mestiere. Sapete che poi potete condividere con tutti gli altri. Sì, se siete appena arrivati nell'ora bella, la radio M2O. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. E stiamo come al solito coccolando la famiglia.
1: La famiglia.
0: I familiari stamattina si fanno sapere con la frase "ce l'ho io", come l'avessero solo loro. L'arnese o gli arnesi del mestiere con i quali lavoreranno oggi, datemi da fare. Non vorrete che si dica che per esempio la vostra categoria non è andata in diretta, vedi? E qual è la canzone perfetta per il lavoro che fate?
2: Amy? Walter, sono Amy da Modena.
0: Allora, Amy, ne avrei avute altre mille, però sto sulla tua, vai.
2: Allora, il mio strumento del mestiere è la mia mente, perché faccio una psichiatra.
0: Certo.
2: E secondo me è una canzone che si può, diciamo, collegare al mio lavoro.
0: Certo.
2: È Disturbia.
0: Quella di Rihanna, è questa. What's wrong with me? Qua ce n'erano un mucchio, mille. I'll do it like this. I'm going crazy now. Vabbè, dai. Sai che questa qua la potremmo mettere anche dopo, che ci è venuta voglia, grazie a te, Amy, un bacio. Allora, il numero è il 342-654-3210. Pieni così.
3: Buongiorno, Walter.
0: Ciao, Miki.
3: Ce l'abbiamo noi il coltello dalla parte del manico.
0: Ma perché, che fate? Affilate, arrotate, è arrivato l'arrotino.
3: Michele e Gianluca dalla provincia di Lecce.
0: Ciao, raga, un abbraccio grande, viva la Puglia. Ciao, Marco.
4: Ciao, Walter. Marco da Palermo.
0: Ciao.
4: Allora, l'arnese che utilizzo io per lavorare è il computer.
0: C'è.
4: E la canzone è Stayin' Alive. Perché nel mio lavoro c'è di moglie.
0: Ragazzi, hai capito? Senti, sai come è venuta voglia? Anche per voi che vi perdete, per esempio, dalle 6:15 della mattina, siamo il primo programma del mattino.

0: 5 della mattina, buongiorno se siete in macchina, buongiorno miei cari vicini, ma anche buongiorno miei cari vicini, grande bambini, tutta la famiglia del mondo.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Le mie serie. Allora, i ragazzi di Twin Limited, senza limiti e senza freni questa mattina, perché quando si parla di lavoro, del vostro lavoro, giustamente c'è campanillismo nell'aria. Qual è l'arnese del mestiere o gli arnesi che utilizzate? Qual è la canzone perfetta per il lavoro che fate? Cia!
2: Allora, l'indizio per il mio lavoro è... Ce l'ho io in mano il pennello. E la canzone che vorrei abbinare è...
0: Ma sai che si potrebbe fare un quizzo di nuovo su questa? Perché io la conosco la canzone. Fausto Leali, vero?
2: Angeli Negri.
0: Angeli Negri, quindi secondo me fa la pittrice. Te lo ricordi? Pittore, ti voglio parlare mentre dipingi un altare. Era quella, no?
3: Buongiorno Walter. Ciao. Buongiorno famiglia. Sono Domenico da Verano.
0: Ciao Domenico.
3: E ce l'ho io l'abitatore migliore.
0: Mobili, mobili.
3: Per montare i mobili.
0: E la canzone?
3: E la canzone, Walter. Decidi la te.
0: No, la decidi.

0: Loago è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno.

0: soldi. Spendi meno, vivi meglio.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: eccoci col parapapà.
1: Allora, su, per accogliervi, lo sai che dobbiamo farci riconoscere questa mattina. C'era anche Farruko, la canzone nuova. Ma stavo pensando, ma Farruko non era quello lì? Che è quello là.
2: Vamo pa la presegna.

0: Allora, no, leggevo ieri, guardavo ieri, raccontavano ieri che molti di voi stanno partendo per le vacanze. Tutti in vacanza,
1: No!
0: Infatti, però va bene. Ed è per quello che io rimarrò con voi. Mi volete tutta l'estate?
1: No!
0: Ma guarda, io faccio un attimo che...

0: sono nervosi, che fanno lavoro col pubblico e vorrebbero un martello, capito? Che la gente alle volte è arrogante. Arroganza. Le nuove parfum di quelli là che ti arrivi là e ti vuole rompere le scatole a quest'ora della mattina. Allora, datevi da fare, qual è l'arnese del mestiere che utilizzate per lavorare anche questa mattina? Se c'è una canzone perfetta, ci deve essere una canzone per ogni lavoro e anche per il vostro.
1: Walter, per fare un tavolo,
0: vedi,
1: ci vuole il legno.
0: Sai che andava bene anche questa, c'ha ragione in effetti.
2: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
2: Sono Tiziana da Pistoia.
0: Ciao Tizi.
2: Io faccio un lavoro dove maneggio cose che vorremmo avere tutti.
0: Cioè, che cosa maneggi?
2: I soldi.
0: I soldi, ragazzi. Soldi.
3: Metti per favore cuoricini.
0: Cuoricini ha detto.
1: E ne ha dal Livorno.
0: Amore, metto cuoricini dopo.
1: Ciao Valterino. Sono tutti arrabbiati in macchina perché ci siamo praticamente fermi in tangenziale.
0: Ma sai perché? Te lo anticipo, perché gli altri ascoltano tutte radio tristi, vedi quelle.
1: E io mi sento, sono l'unica cretina che sta ballando, con, sorridendo perché metti su delle canzoni fantastiche.
0: Capito?
1: Questa è la gente del morning show. Che ci fai? Che ci fai?
0: Che ci faccio? C'è tutta l'Italia che sta
4: tutta
0: con noi.
4: Tutta l'Italia.
0: E tutta l'Italia. Senti Ele, dov'è che sei invece?
4: Te, sono la Livia da Porta Scrivia.
0: Ciao,
4: l'oro
0: ciao.
4: Nero, considerato il prezzo con la quale viene venduto, è nata
0: sulle
4: caffè.
0: Allora sì, poco fa mi ha detto che in realtà lei maneggiava l'oro nero. Io ho pensato alla benzina, tu pensa un po', perché no. E invece il caffè, che anche in alcune zone ha il suo costo, ma il caffè deve essere buono. Se non è buono, che caffè è? Sai che invece avevo pensato che non avessi una canzone, ma ce ne sono molte dedicate proprio a voi e al lavoro che fate, avrei messo Caffè del Mar.

0: Sunset Calm.
1: Wow.
0: Salsedine. Tu col binocolo che la vedrai quest'anno.

0: ma come scorrono le immagini. Sto chiedendo la telecamera numero 4.
1: No,
0: non ce l'abbiamo, ragazzi.

canzone di Giulia. Allora, le 8:36, ero distratto perché? Perché la devo portare a casa, ma io vorrei tanto riuscire a mandarvi in onda tutti. Fatemi salutare Daniele. Dani, sei entrato perfettamente nel mood di quelli che si lamentano nonostante siano qua solo da un mese, si fa per dire.

0: il lavoro che fate. Mi fate entrare Annalisa che ci cambia la giornata.
1: Buongiorno Walter, ce l'ho io l'ablatore in mano per farvi un sorriso meraviglioso.
0: Sì.
1: E la canzone
0: bellissima,
1: è quella di
0: l'adoro.
1: Noah.
0: A beautiful that way.
1: Beautiful bella, that bella, way.
2: Smile without a reason why.
0: È quella, vero?
2: Smile.
0: Io che ho detto, non era così.
2: Without a reason
0: why. Sì, certo che la colonna sonora della vita è bella, ma

0: mestiere che stringete tra le mani, che avete strinto tra le mani. Ma quanto mi piace dire stringo. E soprattutto qual è la canzone del vostro lavoro? Senti qua, imposta la voce, amico mio. Vai.
1: Ce l'ho io il Daily Rosso. Dai,
0: ha detto il Daily Rosso.
1: Vai al massimo, Lucio da Sesto.
0: Ma quindi
1: vado al

0: Vi ho detto che non è finito niente.
1: Con One. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremio 8.500 euro.

0: essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

every day.

0: Rich Rich in Paradise.
1: Allora la famiglia, quasi finito, 10 minuti alle 9 della mattina. Buongiorno, sono Walter Pizzulli. Tu pensa a quelli che si sono persi la puntata di oggi, dici ma perché ci sei tu?
2: No,
1: è perché c'è la famiglia.
3: La famiglia.
1: E ognuno dà il suo contributo, un contributo che in tutta la puntata di oggi l'ha resa una puntatona, ti ha fatto venire spesso la pelle d'oca, pelle...
3: Mamma va.

0: scoprire un giorno che anche il vostro mestiere, arte, lavoro ha una canzone dedicata. Ma hanno cantato, è partito il momento karaoke su una canzone di Vasco che era Vado al massimo. Com'è andata?
1: Vado al massimo! Vado al Messico!
0: Ma voi ve li immaginate i membri della famiglia in macchina come sono? Guarda, quelli felici!
2: E quest'estate invece di andare al mare, vado in Messico io, altro che al mare!
0: Ma dammene un altro, dai!
3: Sempre quel tale! Che scrive sul giornale!
4: La parte di Iervina,
0: ciao, bravi, bravi, ragazzi!
5: Grande M2O, buongiorno!
0: Ciao!
5: La mia proposta di

0: se tu dici la bella vita, vengono in mente per esempio gli alunni, i discenti, capito? Vi ricordate i tempi della scuola? Molti di voi mi fanno notare, quando finiva ti facevi quei 3 mesi. Ma non è che tutti, quelli che hanno per esempio la matura, oppure quelli che hanno l'esame banalmente delle scuole medie, sono ancora sotto osservazione, capito? Sotto i riflettori. E a proposito, esistono un mucchio di canzoni dedicate a loro, ma anche agli insegnanti.
1: Ciao Walter, sono Amy, dalla provincia di Brescia, Berlingo.
0: Ciao, mica mia.
1: E direi che, facendo gli insegnanti, in questo periodo dell'anno, la canzone perfetta
0: scongelata
1: è Notte prima degli esami.
0: Allora

0: Ora ste robe. A domani, ragazzi, c'è Davidino.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 chicken.

0: Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Su
2: Pizzulli, dove te ne vai questa mattina?
3: Ah, dal meccanico ancora. Non lo so, inizio a sospettare della relazione di Pizzulli con il meccanico a questo punto qua, visto che la macchina ha sempre un problema diverso.

partiamo giusti con Dave Armstrong, la sua Make Your Move, appena ascoltata alle 9.04 minuti su M2O, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Un Pizzulli se n'è andato, come detto, non dal meccanico questa mattina, ma tornerà domani mattina sempre con il morning show di M2O. Nel frattempo vedo già messaggi che arrivano da Francesco, Sergio, Antonio e tutti gli altri al 342-654-3210. Dico la verità, non ho ancora fatto il tempo ad ascoltarli, ma sarà veramente un mio impegno ascoltare tutte le vostre opinioni, perché questa mattina abbiamo bisogno proprio di fare un nostro dibattito. Vi dico solo che parleremo di un concetto dei figli boomerang, cioè quando da adulti, quando in età matura, quando magari abbiamo già il nostro lavoro avviato, per diversi motivi torniamo a vivere con i genitori. Può essere un fallimento, può essere magari una scusa, può essere magari un punto d'appoggio per ricominciare. È un tema sociale molto interessante, soprattutto in un paese dove veniamo sempre additati come bamboccioni. Ora lo dico io, vabbè, me ne sono andato di casa a 27-28 anni, non rientro in questa categoria, però lo spauracchio ogni tanto di tornare con i genitori quando qualcosa possa non andare nel verso giusto, o magari qualcuno ce lo può avere. Tra poco ne parliamo. 342-654-3210 per le vostre opinioni, i vostri vocali, i vostri messaggi, ma anche per tutti i tentativi di vincita del nostro Play With Us. Sono sempre quelle le coordinate, appunto, per partecipare al nostro momento ludico, che è abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Oggi, lo sapete, avete già giocato con Walter, la canzone abbinata a Play With Us è quella di The Pausa, Magnetic, detta così anche con il GN un po' l'anglosassone. Quindi non appena la sentirete potrete mandare il messaggio con scritto Play With Us, nome, cognome, tutto quello che vorrete, per vincere tutto il necessaire per andare in spiaggia, visto che l'estate ormai sta arrivando. Telomare e Zainetto potrebbero essere vostri.

0: Will.i.am e Britney Spears con Mind Your Business. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O, dove stanno già arrivando tanti messaggi della family del mattinè. Sergio, dimmi.
1: Ogni tanto mi chiedo, ma come fa l'altra gente, quei pochi, a non ascoltare M2O,
0: ma
1: ragazzi?
0: Come fanno?
1: È adrenalina pura, ti inizia la giornata con un sorriso, con del ritmo, con la ciccia di pollo.
0: Che
1: ciao,
0: carino.
1: Ragazzi, Sergio Pietasanta, vi voglio bene.
0: Grazie Sergio. Allora guarda, partiamo da un po' di notizie da Sesta Pagina, perché so che le stai aspettando, e allora magari avrai un po' di soldi da parte per fare un investimento un po' wild. Spieghiamo bene, perché in Grecia è stata messa in vendita un'isola al prezzo di un monolocale in centro a Milano, praticamente un'intera isola greca disabitata nel Mar Ionio al prezzo di un piccolo appartamento milanese che di certo non viene fuori a buon prezzo. Dipende un po' anche qual è l'oggetto della compravendita, però è proprio il caso di parlare di Macri, che è questo gioiellino di quasi 100 ettari nell'arcipelago proprio del Mar Ionio, ma nella parte greca, il cui prezzo base d'asta è crollato improvvisamente. Si partiva nel 2002 per una vendita da 8 milioni di euro, fino ad arrivare alla richiesta di 247 mila euro, che per un'isola di 100 ettari mi sembra più che abbordabile, ecco, per il monolocale un po' meno. Tuttavia però quest'isola qua, parlo magari a chi vuole fare questa sorta di investimento per andare a vivere nella natura, è soggetta a dei vincoli ambientali molto importanti. Non si possono costruire resort, non si possono costruire alberghi, non si possono fare investimenti se non per se stessi e per la natura.

Monsieur David Guetta. Non manca praticamente ogni paio di settimane un nuovo arrivo. Tra l'altro si vuole affidare le sue collaborazioni sicure, visto che è tornato a lavorare con Bebe Rexha, proprio insieme a David Guetta, con questo M2Hot. Novità dal titolo Sad Girls, appena ascoltata su M2O, mentre facciamo un po' di notizie da sesta pagina. Allora, se ci sono dei compratori interessati a quest'isola greca, mettete da parte 247.000 euro per farvi la vostra capanna e magari anche una pozza di raccolta d'acqua piovana, perché non so quanto si possa costruire in un ecosistema così delicato e così tutelato.

0: quando arriva quel buon vento della vita è tutto fila liscio, almeno questo vogliono mettere in musica Jovanotti insieme ad Alfa con la loro Buon Vento, appena ascoltata alle 9.22 minuti. Mercoledì mattina però vi chiedo uno sforzo di immaginazione, o forse neanche troppo complicato, per immaginare questa scena. Magari avete vostro figlio, 35 anni, un lavoro, aveva trovato casa, aveva costruito una sua vita e poi qualcosa si è rotto a livello relazionale, a livello di contratto, a livello di affitto ed è tornato a vivere con i genitori. Sempre più frequente questo fatto.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.

0: quel tocco della Londra anni 80 che mi fa impazzire. Questa però è una versione di Doug Box con How Does It Feel, appena ascoltata alle 9 e 30 minuti su M2O, dove stiamo per affrontare una tematica molto delicata e molto importante. Sì, vogliamo parlare del fenomeno dei figli boomerang. Sono già arrivati tantissimi messaggi e tantissime opinioni che stiamo ascoltando al 342-654-3210. Chi viene a raccontare, ma sì, ma certo, ma cosa vuoi che sia? Eppure, se una persona, un ragazzo, una ragazza a 35, anche più anni, già con una carriera avviata, magari anche con una famiglia alle spalle, a un certo punto della sua vita si trova a dover bussare alle porte dei propri genitori per fare un passo indietro e tornare all'ovile. C'è qualcosa che non va, eppure è un fenomeno che colpisce il 21% dei giovani adulti, definiamoli così, italiani. Tra poco ne parliamo e approfondiamo. Intanto la musica del passato l'abbiamo scelta dal 92, ma prima abbiamo il meteo e tutti gli aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. La crisi in Medio Oriente registra una decisa escalation sul piano militare. L'Iran ha annunciato di aver preso di mira la quinta flotta americana nel Bahrain e basi militari in Kuwait e in Giordania. L'attacco arriva come immediata rappresaglia ai raid aerei compiuti nella notte da Washington nel sud del paese. Nonostante tutto, dagli Stati Uniti arrivano segnali rassicuranti sulla tenuta dei negoziati. Nulla cambia nello stato attuale dell'accordo, che resta ancora vicino, ha assicurato una fonte della Casa Bianca.

0: cuore della notte la sentenza della Corte d'Assise di Rimini sull'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a coltellate nel suo garage nel 2023. Luis da Silva, il 35enne senegalese vicino di casa della vittima, è stato assolto e immediatamente rilasciato. Per lui il PM aveva chiesto l'ergastolo. CGIL e CISL e UIL hanno sospeso lo sciopero di 8 ore delle ferrovie in programma domani. La decisione è arrivata dopo il tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Calcio: a Città del Messico domani alle 21 prendono il via i mondiali di calcio con la sfida tra Messico e Sudafrica. L'Italia sarà presente alla cerimonia inaugurale allo stadio Azteca, soltanto però con Gianni Rivera, uno degli eroi del leggendario 4-3 alla Germania nel mondiale del 1970. Adesso arriva il meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata il sole prevalente su tutto il territorio nazionale, anche se sulle regioni centro-settentrionali sarà presente una nuvolosità irregolare. Nel pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Le notizie di ilmeteo.it tornano

0: subito non è la Rai ed è subito anche Fiorello con la sua versione che si intitolava Sì o No. In realtà questa era la canzone del 1992 dei W, Please Don't Go, appena ascoltata per il nostro M2O, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, mentre ci interroghiamo, e non con poca polemica, sul fenomeno dei cosiddetti figli boomerang, ossia quando i figli in età adulta, dopo un'esperienza o dopo aver lasciato il nido di casa, tornano per qualsivoglia ragione a casa coi propri genitori. Non è sempre apprezzabile, ma è qualcosa che succede sempre al 21% delle persone che ovviamente cercano una propria indipendenza, per i più svariati motivi, anche critici rispetto magari all'aumento dei prezzi, al costo della vita, ad un divorzio, ad una separazione. Ma partiamo dai vostri messaggi. Sergio, prego.
1: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Scusate, ma cosa c'è di più bello di stare con la propria famiglia? Io ho parecchi amici stranieri e tutti mi dicono che prima ci criticavano, adesso che vivono in Italia si rendono conto quanto è bello l'unione della famiglia, eccetera.
0: Ma non lo metto
1: quindi
0: in dubbio.
1: Se uno vuol stare e poi assiste anche i propri genitori, magari sono anziani, perché no, ragazzi? È le basi della nostra Italia, secondo me è giusto, non c'è nulla di male. Ciao ragazzi, è
0: Gian Pietrasanta. Sergio, nessuno mette in dubbio magari la bellezza dell'unione della famiglia, se si è molto legati, se si ha un clima sereno da questo punto di vista. Tu però mi hai fatto un altro esempio, cioè tornare a vivere coi propri genitori per una questione di cura dell'anzianità, giusto?

0: Due minuti su M2O. Figli Boomerang, Michela, Davide, prego.
1: Michela Pavia, il problema principale è lo stipendio che uno ha, perché mi metto nei panni di una persona che magari deve dare un assegno di mantenimento per i figli e non può permettersi sia quello che un affitto, o banalmente anche senza assegno un affitto più le spese. È un problema,
0: è un tema
1: meno
0: grossissimo.
1: Male quando ci sono i genitori.
0: Eppure non solo in caso di problemi, anche chi lo fa volontariamente.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: con I Took a Pill in Ibiza. Non credo fosse paracetamolo, o forse sì, lo dovremmo chiedere proprio a lui, ma alle 9:48 minuti mi sto appassionando come sempre alle vostre vite rispetto agli argomenti che ci piace trattare al mattino. Banalmente oggi vogliamo parlare del fenomeno dei figli boomerang, chi per un motivo o per l'altro si trova costretto a dover ribussare nuovamente e tornare a vivere con i propri genitori. Alessandro, prego, ripartiamo da te.
1: Buongiorno Alessandro.
0: Buongiorno.
1: Da Roma.
0: Dici?
1: Io sono un po' anomalo.
0: Perché?
1: Ho insomma un'impresa di costruzioni, sì. Ho una casa, ho tutto, però abito dai miei.
0: Sì, come mai?
1: Ma per il semplice fatto così, per il gusto di stare lì.
0: Il gusto, ma quanti anni hai Alessandro, se posso? William!
2: Buongiorno ragazzi, per me convivere con i genitori perché hai un problema...
0: Sì.
2: Sarebbe un dramma, sarebbe una perdita...
0: È un tema...
2: Personale.
0: Certo.
2: Però... Per cose estreme, purtroppo, a volte la vita ci mette e ci devi andare.
0: No, ci mancherebbe.
2: Non hai alternative.
0: Non ci sono alternative, anzi meno male in certi casi che ci sono i genitori ad accogliere. Ma questo proprio per dire che in Italia, su un ultimo sondaggio fatto anche da Eurostat, è stato rilevato che il 21% delle persone che erano già uscite di casa è tornato a vivere con i genitori, principalmente per difficoltà economiche legate allo stipendio oppure anche, come abbiamo già sentito, in caso di separazione o divorzio, gli

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Quando durante la giornata avrete la sensazione di trovarvi in un posto molto elegante per merito della canzone di The Bowser Magnetic, beh, che è abbinata per tutta la giornata al nostro Play with us, che in questo caso vi premia con tutto il necessaire per andare in spiaggia. Il telomare e lo zainetto di M2O vanno a
3: Play with us, Mircea Danemi, in provincia di Roma. Dai, dai!
2: Dai, hai vinto tu!

0: più musica anche con Benny Benassi e Burak Yeter, Just Miss Love. Questo è il titolo della canzone che avete ascoltato mentre ci interroghiamo sul fenomeno dei figli boomerang a tornare dai genitori. Vittorio!
1: Magari poterci tornare dai genitori, anche solo, dammi anche solo una serata, dai, concedimi
0: ma no,
1: quella. Vabbè.
0: Ma quella certo che te la concediamo, premesso che ognuno può fare quello che vuole nella vita. Qui ci troviamo però a discutere del fatto di quando una persona si trova costretto per motivi economici o per motivi personali a tornare a casa dai genitori. Valentina.
2: Il vero problema secondo me non è tanto il fatto che si debba tornare dal genitore o comunque rientrare nel nucleo familiare, ma il fatto che sia l'unica possibilità per noi giovani per poter, tra virgolette, campare. Secondo me il problema va risolto alla base. Un tempo, anni fa, quando c'erano grandi remigrazioni verso il nord Italia o addirittura al di fuori dell'Italia, si trovava una soluzione. E non venitemi a dire che chi vuole può, perché non è sempre così semplice.
0: No, Valentina, guarda, i problemi che hai evidenziato sono verissimi, però mi piacerebbe anche dare un altro punto di vista, perché ora lo stiamo guardando solo dal punto di vista dei figli, ma i genitori che si rivedono il figlio tornare in casa?

0: Save Me Tonight, la canzone che avete appena ascoltato su M2O.
1: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: M2O Cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Mercoledì 10 giugno 2026, le 10.03 su... È tardi, dobbiamo correre, ma ovviamente non può mancare il tempo per ascoltare il meglio della musica made in Italy. M2 Hit.
12: M2O.
13: Più musica.
12: M2O. M2 Hit.

0: meglio della musica made in Italy, ma in versione remix a spot durante le nostre dirette su M2O, e sono talmente italiane, talmente made in Italy, che noi lo chiamiamo M2Hit. 10.06 minuti, mercoledì mattina, ci stiamo interrogando su un fenomeno molto interessante rispetto a quello che compone magari alcune persone che sono costrette a fare e che devono tornare a vivere con i propri genitori. Si parla di figli boomerang in questo caso qua. Sentiamo qualcuno.
1: Ciao,
0: prego.
1: Da Piombino. Ciao. Secondo me è molto difficile ora arrivare a fine mese, perché comunque non è vero che tutti sono vagabondi, c'è tanta gente anche che lavora 7 giorni su 7, turni massaranti, ok, se arriva a fine mese i soldi non bastano, okay. E quindi serve l'aiuto dei genitori in un modo o nell'altro, quindi c'è chi ci abita, c'è chi gli viene allungato qualcosa a fine mese, eccetera, eccetera. E la situazione oggi è questa per la maggior parte delle persone.
0: È un grosso tema, e ne fai una questione prettamente economica, probabilmente anche così, ma il punto è un altro che vorrei raccontare, perché noi ci siamo sempre interrogati dal punto di vista di figli, cioè quando noi torniamo dai genitori, ma vorrei avere il punto di vista di un genitore che a un certo punto della sua vita vede il figlio adulto tornare in casa.

0: che nostalgia, un po' tristona questa canzone di Alok e Bruno Martini, Hear Me Now. D'altra parte ci vuole un po' il momento emotional anche durante le nostre dirette. Siete su M2O, nel nostro matinè stiamo affrontando insieme un argomento molto toccante e molto delicato, perché dà la possibilità di avere più punti di vista, ossia i figli boomerang. C'è un genitore che ci ha mandato un vocale molto interessante al 342-654-3210. Ti lascio la parola.
1: Ciao Davide. Ciao. Giorgio Dallinarolo.
0: Ciao Giorgio, sì. Benvenuto.
1: Dalla parte nostra dei genitori, chi vede ritornare in casa i figli ci fa piacere, per l'amor di Dio, perché così li possiamo aiutare. Sì. Però il più delle volte quando arrivano vogliono dettare le loro leggi dentro in casa tua. E questo mi sembra un po' sbagliato.
0: Ed è lì che devono
1: riadattarsi come prima.
0: Ma non è semplice poi avere a che fare da adulti, perché un conto magari è il ruolo appunto di autorità, di autorevolezza che ha il genitore rispetto alle regole che si dettano in casa. Questa casa non è un albergo. Altro invece avere a che fare con un figlio che ha un'età adulta e giustamente vuole una sua indipendenza, ma banalmente anche solo gli orari in cui si cena, gli orari in cui si pranza, il contributo che comunque un figlio deve dare. Ma la domanda è un'altra: quindi questo obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli fino a quando rimane?
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of-

0: lavori, sì, lavori e non arriva a fine mese. Perché se uno stesse al bar tutti i giorni con le mani in mano, per carità, ci sta che non arriva a fine mese. Siamo, ma lavorare per non arrivare a fine mese, arrancare tutte le volte, è veramente umiliante.
1: È umiliante, stressante. Ciao. Anche è un grande tema dei giorni nostri. Però ci eravamo lasciati anche con una domanda rispetto al fatto che i genitori hanno sì una responsabilità, giustamente, di mantenere i figli e portarli ovviamente ad un'indipendenza, ma il punto è un altro: fino a che età? No, non è la maggiore età, non sono i 18 anni, ma secondo anche le ultime pronunce giurisprudenziali possiamo dire che questo obbligo dei genitori dura finché il figlio prosegue, diciamo, con un impegno, un percorso di formazione, un inserimento stabile nel mondo del lavoro. Il punto qui che abbiamo affrontato è un altro: quando questa stabilità viene meglio, c'è una richiesta, appunto, un aiuto, un'assistenza, che i genitori giustamente aprono le braccia e vanno a riaccogliere il figlio. Chiaro, anche lui deve partecipare in una maniera diversa, perché ormai quando si è adulti non si è più padri, genitori, figli, ma si diventa praticamente coinquilini.

0: Casango e Alejandro Garrido con la loro alle 10:22, è mercoledì mattina su M2O. Davvero, io non so come ringraziarvi per la vostra generosità, perché mettere anche in discussione il vostro punto di vista o un vostro vissuto al 342-654-3210 è qualcosa di molto generoso e di molto coinvolgente, perché mi interessano tantissimo le vostre vite. Adesso però, come direbbero quelli bravi, dobbiamo andare avanti. Parliamo di social network.
1: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: la sua Flamenco Paranoia ci porta alle 10:32 minuti. Sì, abbiamo voltato pagina, abbiamo fatto un passo avanti, visto che l'86% di noi italiani utilizza i social network, e qui non ci voleva un grande report per capirlo. Ma il punto è un altro che vorrei affrontare con voi. Ci sono comportamenti normali sui social, ma impensabili nella vita reale. Tra poco ne parliamo. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2Old, e vi dico che è anche da cantare questa canzone del 1997. Ma prima abbiamo il meteo e tutti gli aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. È tornata la calma nel sud dell'Irando dopo i raid americani che nella notte hanno colpito la zona come rappresaglia dopo l'abbattimento di un elicottero nello stretto di Hormuz. Da parte sua l'Iran ha risposto prendendo di mira alcune basi militari americane nel Golfo, ma l'inviato americano per il Medio Oriente Witkoff, secondo il New York Times, avrebbe inviato messaggi di de-escalation al ministro degli esteri iraniano Arachki. La corte d'assise di Rimini nella notte ha assolto Luis da Silva, unico imputato nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini. L'uomo, vicino di casa della vittima, ma era in carcere dal 2024 ed è stato subito rilasciato. E comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha coltellato brutalmente un quarantenne a Belfast. L'aggressione ha scatenato gravi disordini in città. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto terroristico. L'uomo avrebbe problemi mentali. La vittima dell'attacco resta in gravi condizioni. Domani sera alle 21 la sfida tra Messico e Sudafrica, che si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico, inaugurerà il Mondiale di Calcio 2026. La fase gironi durerà fino al 28 giugno. Il giorno successivo le prime due squadre di ogni gruppo e le otto migliori terze daranno il via alla fase eliminazione diretta, che per la prima volta nella storia prevederà i sedicesimi di finale. Infine il basket. Stanotte alle 2:30 ora italiana si gioca gara 4 della finale NBA tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. Si giocherà ancora sul parquet del Madison Square Garden. La serie vede i Knicks in vantaggio 2-1. Gara 5 in programma nella notte tra sabato e domenica in Texas. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio sole al centro-sud con qualche nube in più sulle regioni centrali, temporali al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, ma localmente anche sulle alte pianure orientali. In serata e nella notte residue precipitazioni temporalesche al nord-est, soprattutto su Triveneto ed Emilia-Romagna. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: assoluto del 1997, un inno generazionale, vorrei dire, tra l'altro anche con il videoclip che ha fatto la storia, visto che era una parodia o meglio un omaggio di Thriller di Michael Jackson. Mi riferisco al video dei Backstreet Boys con Everybody che abbiamo ascoltato di nuovo per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, vero Monica?
1: Me le potete mettere queste canzoni, sono in macchina col bimbo che dorme, non posso cantare.
0: E invece sì, puoi cantare, canta nella tua testa, è anche un po' questo il merito del nostro M2 Old. Ci stavamo interrogando su come sempre più comportamenti ormai siano accettabili e dichiarati sui social network, ma in realtà la vita ci ponga davanti a una questione diversa. Tanto per fare un esempio, quando siamo lì magari sui social o magari vogliamo messaggiare su WhatsApp, dai adesso basta, adesso vado a letto, in realtà rimaniamo svegli per ore, è una contraddizione.

0: ad arrivare qui in Italia per una serie di concerti indeterminata. Dovrebbero essere tre in quel di San Siro. Io tra l'altro l'avevo visto nel 2023 all'Ippodromo e non si capiva se fosse lui o meno, perché era veramente una visuale pessima. Dimostrazione anche gli altri ospiti e gli altri spettatori che erano lì presenti. Non parliamo di The Weeknd, ma parliamo invece di comportamenti non accettati nella vita reale, ma che continuiamo a fare sui social. Lo facciamo nella pausa caffè.
1: 800 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

Conan Gray nella sua Lonely Dancer, canzone di qualche anno fa che con piacere abbiamo riascoltato anche alle 10.49 minuti su M2O, dove anche oggi io sono qui con Edoardo e altri miei colleghi per fare la nostra pausa caffè. Sta diventando qualcosa di sacrale.

regolarmente i social network e su questo siamo d'accordo, ma il punto è che di solito vengono attaccati per qualunque cosa i social. Ci distraggono, ci stressano, il burnout. Ora, non vorrei cadere neanche nel luogo comune perché è diventato così, appunto, che il social network ormai è la causa di tutti i mali, che un po' è anche vero. Però è un'altra la questione, il punto della verità delle cose, perché sono tantissimi i comportamenti che teniamo sui social ma che in realtà non faremmo mai, ad esempio, nella vita reale. Abbiamo portato un esempio, c'è stato un riscontro anche al 342-654-3210, quanti magari per interrompere una conversazione su WhatsApp dopo non so quanti minuti, non so quante ore, basta, dai, adesso vado a letto, sto crollando, sono morto, e in realtà poi stanno in piedi ancora un altro 2 ore così a non far nulla. Un'altra cosa che ci rende più falsi sui social network è il geotag, la geolocalizzazione. Magari mentire su dove si è e poi postare una foto con il geotag da un'altra parte. Ma chi vogliamo prendere in giro per caso? Magari vogliamo prendere in giro la persona su cui vogliamo far colpo, oppure mentire ai nostri genitori se siamo particolarmente giovani?

0: Analisi genetica per Sophie and the Giants e la loro DNA, appena ascoltata su M2O. Più musica alle 10:55 minuti durante la nostra pausa caffè, dove ci interroghiamo su quei comportamenti che non terremmo mai nella vita reale, eppure non ci facciamo scrupoli quando invece lo facciamo sui social network. Davide, prego.
1: Ciao Davide, Davide da Lucca.
0: Ciao, benvenuto.
1: Secondo me i social media, sì, e questi mezzi di comunicazione rapida come WhatsApp,
0: sì,
1: hanno deresponsabilizzato soprattutto i ragazzi, ma anche gli adulti.
0: Certo.
1: Perché non dicendo le cose in faccia, la gente pensa di poter dire e fare ciò che vuole.
0: Sì, ci si mette una maschera, si diventa più falsi, insomma, non si ha la responsabilità. Mi piace molto il termine deresponsabilizzazione che ha utilizzato il nostro ascoltatore. Beh, allora, su altri comportamenti che invece non ci facciamo scrupolo a fare sui social network, ma che non faremo mai nella vita personale, è quando magari riceviamo una telefonata, non rispondiamo e mandiamo subito un messaggio con scritto "no scusa, sono molto impegnato", quando in realtà siamo sul divano a non fare assolutamente nulla. È qualcosa che magari una volta non avremmo fatto, che nella vita reale non facciamo. Altra cosa che ci rende più falsi sui social network, un grande classico, è quando magari pubblichiamo la foto in un momento felice, 2000 sorrisi, tutti contenti, quando invece magari siamo nel bel mezzo di una lite, di una crisi di coppia. Un'altra questione che invece è diventata una mia battaglia personale è quella contro il ghosting, che trovo di una maleducazione, di una cafonaggine unica. Praticamente quando visualizziamo un messaggio e non rispondiamo. Ma siate sinceri, ma dite la verità, non ho voglia di parlare, no, non mi interessa.

0: Peggy Goo ha messo le mani su un classico di Kylie Minogue per realizzare questa versione di Can't Get You Out of My Head, appena ascoltata su M2O. Stefano, dimmi!
1: Bravo,
0: prego.
1: Davide, condivido anch'io quando passo i messaggi.
0: Mamma,
1: vedo che li leggono e non rispondono, mi stanno troppo sulle palle.
0: Vero,
1: quelle persone.
0: Nervoso.
1: Io dopo non li scrivo più, hai pienamente ragione.
0: No, ma grazie. E poi quando non rispondono ti dicono no, perché ero troppo impegnato. Ma chi sei? Giorgia Meloni, Mario Draghi, hai un'agenda come la loro? No, ma fammi capire.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop conviene.

0: conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La COP sei tu.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: In FM, Lab, su mwo.it.
4: Mercoledì 10 giugno 2026, le ore 11:02 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati. Riprendiamo da Eminem, Just Lose It, su M2O.

0: Just Lose It, l'avete ascoltato alle 11:05 minuti. Buongiorno, benvenuti e bentornati, questo è il nostro matinè in diretta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 su M2O. Matinè nel senso una sorta di festicciola mattutina dove andiamo a commentare le notizie della giornata. Ci sono io qui, sono Davide Rizzi e sono arrivati un sacco di messaggi al 342-654-3210 rispetto a quei comportamenti che non faremmo mai, non porremmo mai in essere nella vita reale, ma che non ci facciamo scrupoli di tenere sui social network. Mi è partito il nervoso soprattutto per il ghosting, ma sentiamo ancora qualcuno, prego.
1: Ma vogliamo parlare, a parte il ghosting, anche di quando le persone ti rispondono ore o giorni dopo?
0: Vabbè, devi giustificare.
1: Quando tu sai benissimo che hanno sempre il telefono in mano,
0: vero?
1: Quindi stanno volutamente decidendo di non risponderti.
0: Sì.
1: E poi con la faccia tosta, scusa, ti rispondo solo ora.
0: Ma guarda, ma c'hai ragione. Allora, giustifico solo ritardi importanti nelle risposte se hai un'agenda come quella di Mario Draghi o Giorgia Meloni, come ho detto anche poco fa. Ma ci sono altre poche cose nella vita e anche sui social che mi danno veramente fastidio. Spero di condividerle con qualcuno. Banalmente, la mancanza di educazione nei saluti. Mi capita spesso di andare in un posto per allenarmi e mamma mia, nonostante magari veda quella persona, quelle persone, perché sono di più, le incrocio, le guardo, insomma, ci si conosce di vista, io saluto sempre e non ricevo un saluto. Lo trovo di una cafonaggine e di una maleducazione che veramente mi parte il crimine e mi viene voglia di querelare. Peccato che non ci sia il reato di mancato saluto.

0: Lua Criminals in una versione remix di Chromie, ho appena ascoltata alle 11 e 12 minuti su M2O. Come dici Alex? Prego.
1: Ti manca il saluto?
0: Dimmi.
1: Ciao. Alex da Copertino.
0: Grazie
1: ciao,
0: Alex, ciao. Molto sentito questo saluto. Niente, mi sono infervorato perché la mancanza di saluto fatta proprio consapevolmente è qualcosa che mi manda in bestia. Proprio la maleducazione in generale. Poi, per amore di Dio, ogni tanto può mancare che qualcuno non si veda, manchi un saluto o una mancata risposta. Però quando lo si fa intenzionalmente dovrebbe essere considerato reato il reato di maleducazione. Detto questo, lo sapete che mercoledì pomeriggio è la terza ora, dobbiamo parlare di sentimenti, di passione, di relazioni, ma anche separazione e divorzi. Sì, è il nostro momento dell'M2O Love, anche perché ormai siamo a giugno, no? Sui social si moltiplicano i diversi countdown estivi, le prime foto sulla spiaggia, al mare, chi sta viaggiando prima, chi viaggerà dopo, chi attende di raggiungere quella meta tanto ambita. Però ammettetelo se siete in coppia anche a voi stessi, perché se volete fare un viaggio, magari siete lì, state cercando, pensate immediatamente, giusto? Giustamente anch'io lo farei, penserei alla mia dolce metà per andare dall'altra parte del mondo. Eppure anche le vacanze separate con il partner è un sogno che tantissime persone vorrebbero, ma in pochi hanno il

0: Made in UK, in quel di Londra. D'altra parte stiamo parlando di una delle città più creative del mondo in assoluto. Sonny Fodera arriva proprio da lì e Let Me Be In Your Arms era il titolo dell'M2Hot. Novità appena ascoltata su M2O, dove stiamo facendo l'M2Love. Parliamo di sentimenti, di relazioni, ma anche separazioni e divorzi. Separazioni seppur temporanee, visto che sono sempre di più le coppie in Italia che bramano, che sognano di fare una vacanza separata. Io lo chiedo anche ai miei colleghi, quasi magari sono in coppia da tanti anni, hanno diciamo una relazione a lungo termine. Arriva quel momento magari dell'estate del amore, amore, ma perché non ci prendiamo una settimana così separati per andare magari in giro o con lo zaino in spalla a farsi le proprie avventure, avventure di viaggio, non avventure amorose, prego!
1: Buongiorno Davide, sono Buongiorno. Inga della Toscana. Le vacanze Ciao, separate Inga. Qualche annetto fa per me era una cosa
0: sì.
1: impensabile, improponibile,
0: sì.
1: ma sono maturata,
0: in che
1: aggiunta
0: senso?
1: A tal punto la fiducia nella mia coppia che oggi potrei anche
0: accettarlo.
1: Proponere.
0: Beh, ma la questione allora...

0: Businessman, appena ascoltata le 11 e 22 minuti, siete su M2O e stiamo parlando di come sempre più coppie qui in Italia abbiano il desiderio di fare le vacanze separatamente dalla propria compagna o dal proprio compagno. Il problema però è comunicarlo all'altra dolce metà, perché un conto è pensarlo, altra cosa invece fare le vacanze separati veramente.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Un nuovo luogo è

0: dove l'ospitalità diventa pura arte. Nyx Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nyx Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto allaccia la libertà!
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
4: Due leggende del rap italiano in concerto all'ippodromo SNAI San Siro. Ma

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: una diva cammina.
1: Una di quelle collaborazioni che non speri, non ti auguri, in realtà è apprezzato perché c'entrano proprio tantissimo due mondi che si sono incontrati in Viajando per il Mundo, Karol G e Manu Chao. 11:31. State ascoltando M2O, più musica sì, ma anche più domande rispetto ai viaggi in solitaria. Abbiamo raccontato di come il 78% delle coppie indica di per sé proprio di default il partner come compagno di viaggio principale. Su questo siamo tutti d'accordo. Il problema, questo dato, secondo sempre la stessa indagine, nasconde qualcosa di molto segreto, visto che nel 54% di questi casi è solo un componente della coppia a preoccuparsi di tutta l'organizzazione, motivo per cui l'altro vuole sempre fare un viaggio almeno una volta all'anno

voce è quella di Redman, rapper storico di New York City, ma la musica è di Armand Van Elden, un classico del 1996, The Funk Phenomena, che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma proviamo ad analizzare questo fenomeno delle vacanze in solitaria, senza la propria dolce metà. Non è qualcosa che si debba nascondere, ma è un fenomeno che sta prendendo piede, ma che abbiamo paura. Forse è uno dei tabù ancora più legati alla cultura italiana, dove la vacanza nella maggior parte dei casi viene vissuta un po' come momento collettivo ad agosto, dove si chiude baracca e burattini e si va a fare un po' di relax. Ora, il dato più illuminante di tutto questo è che il 60% delle persone che fanno un viaggio in solitaria sono felicemente sposati, accompagnati, impegnati in una relazione importante a lungo termine, mi piace definire. Ora, il problema nell'aver paura proprio e nella voler richiedere una vacanza in solitaria senza la propria partner non è una questione di tradimenti, non è neanche una questione di crisi di coppia né di fuga drammatica, è una questione di gusti che possono essere diversi. Infatti, se magari un

parte vuole una settimana di relax con il braccialetto dell'Oli Inclusive, stare lì proprio con le chiappe bagnate al mare per rilassarsi e recuperarsi, magari l'altra dolce metà preferisce fare i trekking in Islanda con 4 zaini e 2 borracce appresso. È una questione di gusti, d'altra parte, anche se hanno una coppia felicemente convivente, sposata e tutto quanto, vuol dire in questo caso che gli opposti si attraggono. Vedi che il luogo comune a volte aiuta a semplificare.

0: con la sua Wanderlust, l'avete ascoltata alle 11:41 minuti. Siete su M2O e ci stavamo interrogando sull'importanza anche a livello di coppia di ogni tanto ritagliarsi dei momenti per sé, ma dei momenti prolungati, motivo per cui sono sempre più le persone felicemente accoppiate che decidono di farsi una vacanza in solitaria. Non c'è niente di male finché però viene vissuta bene da tutte e due le parti, mi sembra anche scontato questo.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Eh sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
12: Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Inizio conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

di quelle canzoni da ascoltare a braccia aperte guardando in un cielo d'estate. Alesso e la sua Ears, appena sentita alle 11.47 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo voluto preparare il nostro bagno di cultura generale. Metti caso che magari stai preparando l'esame di maturità, metti caso che magari hai mandato il tuo provino per partecipare a una puntata della Ruota della Fortuna, tu devi essere prontissimo sempre negli avvenimenti storici accaduti proprio oggi, 10 di giugno. Ad esempio, oggi, ma nel 1190, moriva Federico I, o meglio Federico detto il Barbarossa, che fu anche imperatore del Sacro Romano Impero. Sempre oggi, ma nel 1914 invece, per iniziativa delle federazioni sportive, veniva fondato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ossia il CONI, che aveva e ha ancora oggi come primo obiettivo l'organizzazione di una delegazione nazionale per i giochi olimpici.

uno di quei periodi in cui Katy Perry aveva voglia di sperimentare a livello musicale. Non a caso si era affidata appunto alla produzione musicale di Zedd per realizzare la sua 365. Appena ascoltata alle 11.54 minuti su M2O, più musica sì, ma anche più bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti oggi 10 di giugno, belli tempi in cui la nazionale italiana di calcio partecipava ai mondiali, anche quello del 1934, dove proprio la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio nella finale giocata in quel di Roma contro la Cecoslovacchia per 2-1. Pensate che in quell'occasione ai vittoriosi calciatori veniva proprio dato un premio partita di 20.000 lire.

0: di Lambada per chiudere con la canzone di A1 J1 Night Away Dance. Questa è la canzone che avete appena ascoltato, ma visto che abbiamo parlato di possibilità di fare i viaggi in solitaria, che è un po' un tabù nelle coppie, Marlene, tu come la vedi?
1: Benissimo, ma certo, benissimo. Partite da soli, è bellissimo, fate quello che volete, come volete, quando volete.
0: Non ti manca un po' la voglia di condivisione poi?
1: No, condivido a casa poi.
0: E questo era il pensiero della nostra Marlene. Ciao, a domani.
2: Canale 715 Digitale Terrestre.
1: La condivisione a casa tua, va bene? Mezzogiorno. Due ore accomodanti, le passiamo insieme fino alle due. Adesso arrivano anche i tre non stop. Ciao Davide. M2.

Francesco Rossi. Paper Airplane M2O, ma è perfetto per iniziare il nostro viaggio in giro per il mondo, decollare e andare da una parte all'altra con la nostra musica, no? Che ne dite?

0: insieme Baby Rexha, insieme a David Guetta, Sad Girls, il nostro primo M2 Hot, la novità di mezzogiorno e 10 qui su M2O.
1: M2O. More music.

0: Beautiful, la canzone di Anima con Giorgi. Di solito vi chiedo come va là fuori. Abbiamo un aggiornamento dal capitano Pechi direttamente dal mare.
1: Non ci crederai. Ma è di nuovo autunno.
0: No.
1: Una cosa pazzesca. C'è un buio che guai, anche mare e vento. Comunque tutto molto bene.
0: Meno male, perché poi dice c'è la musica di M2O. Meno male, almeno quello. Vedo l'autunno tornare, no?
2: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
3: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da 1 chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finisci.

Dan, Salif Keita con Jonas Blue dall'Inghilterra. E chi ama l'Inghilterra ama le storie dei reali. C'è una storia, o meglio una news, che riguarda ancora Lady Di, perché questa una lettera che lei scrisse durante la sua luna di miele è stata messa all'asta. È datata 27 settembre 1981. Che cosa c'era scritto in quella lettera? Lei diceva alla sua migliore amica che il matrimonio è una cosa bellissima e che dopo 2 mesi poteva dirlo con certezza.

0: Do, Butterflies, Jamie Jones, Green Velvet, M2O. Che giorno è oggi? Mercoledì? Siamo a metà giornata, a metà settimana. Abbiamo un ascoltatore preoccupato per il nostro viaggio musicale.
1: Marlene, però sì, torniamo a New York. Io non ho fatto la richiesta per entrare. Garantisci tu per me?
0: Giusto, Ale, giusta osservazione. Non ti preoccupare. Via libera per andare ovunque con M2O. Ci sono i Medusa.

0: 212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: tutta l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

paranoia. M2O, mezzogiorno e 49. Allora, prima le cose utili. Un ascoltatore mi scrive e mi dice: ti devo parlare di una serie visto che oggi è giovedì. No, oggi è mercoledì. E domani il giorno in cui parliamo di cinema, quindi tienila in caldo questa cosa che devi dire e domani ne parliamo. Poi fatemi salutare Simone da Scandiano che dice: fammi compagnia in questi 40 minuti, ma l'ha inviato un po' di tempo fa. Alle 13 inizio a lavorare e non ne ho voglia. Allora lo dico a te e a tutti gli ascoltatori che magari sono in macchina, stanno per scendere dall'auto: occhio, perché non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Come si fa? Anche oggi vi regaliamo telomare e zainetto. Si gioca con i The Bausa con la canzone Magnetic. 342-6543-210. I The Bausa sono norvegesi e la Norvegia già lo era prima, ma è appena diventato il mio posto preferito nel mondo. Allora, domani iniziano i mondiali. Io non lo so se voi avete visto la presentazione della foto della squadra della Norvegia. Cioè, dovete vederla assolutamente, perché sono i numeri uno, hanno catturato l'attenzione del web da parte di tutto il mondo, perché si sono vestiti interamente da vichinghi, niente intelligenza artificiale, hanno ricreato un'ambientazione che veramente neanche, non lo so, il Trono di Spade. E quella è la presentazione della squadra della Norvegia. Andate a dare un'occhiata perché ne vale veramente la pena. Ho appena deciso per chi tifare i mondiali, visto che noi... Ah, non lo sapevate? Sì che lo sapevate. Non ricordiamoci a vicenda che noi non ci siamo. Quindi forza Norvegia!

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Allora, purtroppo vi posso premiare solo se siete vestiti come la squadra della Norvegia, quindi se mi dimostrate che avete un costume da vichinghi, vi posso mandare il telomare con lo zainetto.
3: Play with us. Mattia da Varese.
2: Capito, Mattia da Varese, adesso vengo lì a controllare e poi semmai ti mandiamo il telomare. Hai vinto tu, bravo, non devi fare nulla, neanche il costume da vichingo, ti chiamiamo noi.

0: e con questa Girl Like Me, Pink Panthers, salutiamo il mercoledì mattina. Ma io non vado via, state qua.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: In FM, su mswo.it.
0: L'una passata da un minuto e ufficialmente mercoledì pomeriggio. Che si fa a quest'ora? Si fa la pausa pranzo al ritmo di M2 Hit, come sempre.

0: body language. Mandy, book a shade nel pomeriggio di M2O, l'una e 9 minuti. Fatemi subito salutare l'ascoltatore Federico. Allora, poco fa abbiamo parlato della foto della nazionale norvegese, no? La foto ufficiale della squadra di calcio che torna ai mondiali, quindi per festeggiare ha deciso di fare le cose in grande. Dopo 28 anni di assenza si sono vestiti tutti da vichinghi, ma quella foto è stupenda. Ed è arrivata una foto altrettanto stupenda dall'ascoltatore Federico, che dice: questa Vale, ero in Norvegia con un cappello. Federico, guarda, è stupenda con quelle corna lì. C'è una novità.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

niente, oggi Norvegia ovunque. Heaven on your mind, la nuova di Kygo, norvegese appunto, con la voce di Dan Timinski, la voce di Hey Brother di Avicii. M2 Hot.

0: Baile inolvidable, Bad Bunny. E se ti piace la musica latina, se ti piace il reggaeton, se ami l'hip hop, la trap, allora non ti puoi perdere 1212 Selecta, dal lunedì al giovedì alle 23, mixato da Vales. Oppure il sabato e la domenica alle 19, la versione originale con Wad. E se te li perdi proprio sempre, li puoi riascoltare e ritrovare sul nostro sito m2o.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi...

0: nei consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.

Feels Like, la nuova del Molly con Busted Kids e Mi Soleil. Fischiettando e canticchiando ce ne andiamo verso il 1999 ad ascoltare una canzone che è sì del 1999 ma continua ad essere un mega successo, tanto che lui, l'autore, probabilmente la canterà e la suonerà durante il suo tour mondiale con i suoi amici. E tra i suoi amici c'è tipo Enrique Iglesias. Vabbè, una volta che ho detto tra i suoi amici c'è Enrique Iglesias, 1999, vi dico anche Living la Vida Loca, ma certo.

Ma ve lo ricordate che nel video c'era anche una giovanissima e stupenda Nina Morić? Living la vida loca, Ricky Martin, 1999, M2 Old.

0: perché la sveglia è una cosa seria, molto seria, è serissima, ragazzi.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Casango, Alejandro Garrido, Aie su M2O, Alejandro Garrido, Italo Spagnolo. Prima di andare a farci un giretto virtuale in Spagna, voglio farvi ascoltare questo messaggio di questo ascoltatore che ha sentito Dracula, la canzone in onda, e ha detto:
1: grazie per la canzone di Dracula, Giovanni di Bolzano. Trasporto sangue dell'Avis, sangue dei donatori, ma sono un piccolo Dracula anch'io.
0: Bellissimo modo di vedere questo ruolo, questo lavoro fondamentale. Grazie a te per quello che fai. Allora, possiamo tornare in Spagna, vi dicevo, perché in Spagna? Perché in Spagna stanno succedendo un sacco di cose adesso. Le chiamerei la serie de Il Papa che fa cose. Allora, lo sappiamo, forse lo avrete visto dappertutto, che il Papa, Papa Leone XIV, è in Spagna per il suo viaggio apostolico ufficiale. È stato a Madrid, adesso è a Barcellona. Questa sera a Barcellona farà la messa nella Sagrada Famiglia e inaugurerà finalmente la tanto attesa Torre del Gesù, praticamente la più alta, così che si possa quasi completare finalmente la Sagrada Famiglia. Quest'anno sono i 100 anni dalla morte di Gaudì, quindi ci sono un sacco di eventi e il Papa è lì anche per quello. Ma non solo, perché a Madrid ha avuto un incontro segreto allo stadio segreto. Più o meno, infatti l'abbiamo saputo tutti, però ecco, non era nel programma degli incontri. Chi ha incontrato? Ha incontrato Bad Bunny, che è andato lì apposta con tutta la sua famiglia. Certo, poi il Papa stesso ha detto: bello che ci siamo incontrati con Bad Bunny. Se dici alle persone c'è Bad Bunny e c'è il Papa, chi scegli? Forse scelgono Bad Bunny, ma adesso su questo ci possiamo lavorare.
2: M2O

0: out of 10. Oliver Heldens, Kylie Minogue. Era proprio l'ultima, è questa. E allora sì, torniamo. Torno e tornate anche voi domani, lo spero, a mezzogiorno in punto. C'è Ilario. Ciao!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Sull'app canale 715. Digitale terrestre.
6: Ma Marlene, ma certo che torno. Nemmeno parto. Grazie e a domani a mezzogiorno. Nel frattempo si sono fatte le due.
5: M2O. Più musica.
7: M2O. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

parla di una canzone che ha un po' di tempo sulle spalle, però se li porta bene gli anni, quella di Milky, Just the Way You Are, remixata da David Guetta e appena ascoltata qui su M2O. Questa notte torna Dance With Us, lo sapete, no? I migliori DJ internazionali su M2O. Mercoledì sera, line up, la solita. James Hype apre a Luna e poi Lost Frequencies. Dance With Us.

0: Se volete ballare con noi, accendete su M2O questa notte a luna. Lost Frequencies and James Hype.
1: M2O. Dance with us. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.

beh, rassicurante perché la senti e dici: ah, questa è una nuova di Robin Schulz, senza averla mai sentita prima. È bravo Robin Schulz, che però ha scelto una voce nuova di cui ancora non sapevamo nulla, una ragazza ateniese che si chiama Barbara e che ha una gran bella voce, direi. Appena ascoltata qua su M2O, quasi alle 2:30 di questo mercoledì pomeriggio. Sì, giocheremo con Play With Us. Intanto mettetevi il numero nel telefono, se ancora non l'avete fatto. 342 654 3210. È perché se no

0: third degree, that's me, myself, and I.
1: Me, myself and I. Ma tu senti che M2Old oggi alle 2:30? Un bel pezzo di storia. Qui siamo andati a finire nel 1989 con i De La Soul. M2Old delle 2:30.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

canzone M2O, dove l'avete appena riascoltata oggi pomeriggio. Caspita, sai che mi ero perso questa notizia 6 mesi fa? Può capitare che uno si perda la notizia, anche se soprattutto nei casi in cui siano quelle cose che non ti cambiano la vita, cioè che tu lo sappia o meno, però qualche riflessione da questa notizia doveva uscire, perché a San Francisco 6 mesi fa si sono rubati un'auto a guida autonoma, un robotaxi per intenderci, e una Jaguar della Waymo. Ma usano le Jaguar? E te credo che se la rubano, adesso senza fare nomi e cognomi, però magari auto meno affascinanti forse potrebbero aiutare la sicurezza e la protezione dal furto, che poi non è detto. Comunque così è stato, si sono fregati una Jaguar e l'hanno usata per la fuga, non solo per la fuga, proprio per fare un furto vero e proprio all'interno di una palestra. Quindi il ladro è arrivato a bordo della Jaguar a guida autonoma, è sceso, ha fatto il suo furto ed è scappato e si è nascosto con questa macchina. E vabbè, fin qui c'è la bizzarria del fatto che uno è riuscito a usare un'auto a guida autonoma per commettere un reato, perché in altri casi non era successo. Cioè l'auto a guida autonoma, il suo sistema di intelligenza artificiale, era andato in protezione e aveva fatto arrestare il ladro. Questa volta no, era riuscito a creccare tutto, a far funzionare tutto perfettamente. Il fatto è che se ne sta parlando ancora adesso, dopo 6 mesi, perché non l'hanno più trovato né il ladro né la macchina. E questo dobbiamo chiederci come sia possibile. Cioè viviamo nell'era in cui riteniamo di essere così sorvegliati e controllati in qualunque situazione, e uno riesce a imboscarsi con tanto di auto a guida autonoma. Vabbè, deve essere uno abbastanza skillato con la questione del nascondersi. Probabilmente, dicono, ha usato un profilo rubato per usare la macchina e per pagarla e prenotarla. Intanto ci vuole la carta di credito. Tutti nomi e cognomi falsi, senza neanche aggiungerlo. E poi c'è la questione della privacy, perché tutte le immagini che vengono registrate dalle telecamere esterne della macchina oscurano i volti. Cioè, quindi tu le persone che vengono inquadrate non le puoi riconoscere. Quindi non l'hanno più beccato, hai capito?

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: In FM Lab su M2O.it.
8: Che radio è quella che state ascoltando?
9: M2O.
8: Ça va sans dire. Com'era la pronuncia? Insomma, sono le 3, un minuto.

0: intitola proprio Hey Brother e l'avete ascoltata qui su M2O. Da poco passate le 3 di questo pomeriggio di metà settimana. Che piega ha preso la settimana a proposito? Ormai a questo punto uno non me lo chiedo, ok, è meglio, magari facciamo il punto venerdì. E ancora con Play With Us non abbiamo giocato, succederà entro le 5 che vincerete gli esclusivissimi gadget di M2O.
1: M2 Hot.

0: 10 qui su M2O.
1: E dove se no?
2: La mezzanotte.
3: M2O.
4: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.

M2O, 15:30 ormai di mercoledì pomeriggio, e leggo messaggi che chiedono insistentemente: ma qual è la canzone con cui giochiamo a Play With Us? Ma è possibile che ancora non lo sappiate, che sono già 3:30? Beh, può darsi che qualcuno abbia acceso la radio più tardi rispetto al solito. Allora, la canzone è quella di The Bosa, Magnetic, ed è quello il segnale per mandare il messaggio e provare a vincere il telomare di M2O da mettere nello zainetto di M2O. Tra l'altro arriveranno insieme,

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

every day. M2L suona così. Do up a do up shoe.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Eh sì, questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Allora, c'è una scoperta pazzesca che non vedo l'ora di spiegarvi, di raccontarvi. Qua si parla di scienza, nella piena consapevolezza di non averci capito niente. E quindi mi avventuro nella spiegazione di qualcosa che non ho capito. In bocca al lupo, resistete. Vedrò di farlo velocemente, perché potrebbe essere la scoperta che più cambierà il modo di affrontare tutte le questioni scientifiche da qui in avanti. E riguarda il tempo che può tornare indietro. Chiaramente tutti, appena leggiamo il titolo, pensiamo: ah, allora si potrà tornare indietro nel tempo? No, non faremo viaggi nel tempo. Però la fisica ci dice che la luce, per esempio, viaggia nel tempo. Allora, la scienza ha scoperto che il tempo può scorrere al contrario, ma succede nel mondo microscopico delle particelle. Alcuni fisici in Canada erano lì che facevano un esperimento con la luce, sparavano dei piccoli pezzetti di luce, i famosi fotoni, quante volte hai sentito parlare dei fotoni, di la verità, dentro ad una nuvola di atomi freddissimi, per vedere quanto tempo ci mettevano ad attraversare la nuvola. Ma quello che è successo è che i pezzetti di luce sono usciti dalla nuvola di atomi ancora prima di entrarci, e quindi questa è la dimostrazione del fatto che il tempo negativo esiste davvero. Io non ho capito assolutamente nulla di cosa è successo in quel laboratorio, però deve essere interessante.
2: Più musica.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Devi fare il piano.

0: Piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ma vorrei mica dirmi che si sono già fatte le 4? Qua, se vuoi non te lo dico, non fa niente, tanto loro la sanno.

0: addirittura di Pharrell Williams. È stato un bel momento quello in cui due, quei talenti lì, quei due mondi lì molto diversi fra loro, ma forse solo apparentemente, sai, si sono uniti e hanno dato vita a quello che abbiamo appena ascoltato. Dove? Ma qui su M2O, dove se no? La prossima canzone è nuova ed è di Sonny Fodera.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Magnetic. Era la canzone di The Bosa, eh? Sì, sì, proprio quella. Quella con cui giochiamo a Play with us. Ma lo so che lo sapete. 342-6543210 per vincere telomare di M2O e zainetto di M2O in cui mettere il telomare di M2O. E anche tutto il resto che vi pare, ovviamente. La vincitrice stavolta è Anna di Lonato del Garda, provincia di Brescia.
0: M2O
1: DJ Station.
3: I'm waiting up, saving all my precious time.

Scafaldi, ma che estensione vocale ha Luis Capaldi? Cioè, lo so, mi rendo conto che è l'unico pensiero che riesce a fare ogni volta che senti questa canzone, con sta voce pazzesca. Hold Me While You Wait, il titolo della sua canzone.

0: nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nyx Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Tonto, mica tonto, tonto. Giocherò tonto, t'arrica pa' serle.
14: Wiggity wiggity wiggity wow. We play.

0: no, no, no, no, I don't mind. Figurati, ma chi se ne frega.
1: Sam Jacobs, questa canzone sua si chiama proprio I Don't Mind, ragazzo che abbiamo conosciuto poche settimane fa, proprio grazie a questa canzone. Fa il DJ da un po', è giovane, ha 26 anni, abita ad Alkmaar. Abbiamo conosciuto anche il nome di questa città, di cui forse pochissime avevano sentito parlare. È olandese, sì, lui è olandese. E questo weekend Sam Jacobs sarà in Italia, perché si esibirà all'Adriatic Sound Festival di Fano. Probabilmente la sua prima data in Italia, quantomeno in precedenza non ne avevamo mai sentito parlare. Appena ascoltato

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

every day. M2O suona

molto successo una iniziativa danese della città di Copenaghen, che l'anno scorso era solo di Copenaghen, ma adesso pian piano si sta estendendo ad altre città della Danimarca e presto probabilmente la vedremo anche in altri stati, che si chiama CopenPay. Vi ricordate? Avevamo la... non so se ve lo ricordate, è più probabile che se avete fatto un giro in Danimarca, che ne so, magari in vacanza uno l'ha pianificato, un viaggio in Danimarca, e si è accorto che se fai delle cose sostenibili, green ma green veramente, ricevi dei premi tangibili, cioè che puoi toccare. Per esempio, se giri la città in bicicletta e lo dimostri, ti offrono il caffè, ti danno il caffè gratis, o dei buoni per entrare a dei musei, per esempio. E beh, quello per uno che fa il turista è una gran bella cosa. Se aiuti a raccogliere la spazzatura, adesso con tutto il bene che vi voglio, amici di Copenaghen, però se vengo in vacanza lì puoi raccogliere la spazzatura, non so se me la sento. Però se lo fai, anche in quel caso hai dei premi, che per esempio dei pasti, oppure dei tour in kayak, delle attività ludiche di vario genere, per intenderci, che può essere interessante.

0: È tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
11: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: M2O Cinema.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ciao Ilario e figli. Da tutti. Adesso levatevi di mezzo perché tocca a noi. Sono le 5. M2O.

0: Survivor dal 2001, le Destiny's Child. Dimmi i nomi delle tre componenti delle Destiny's Child.
1: Allora c'era Kelly Rowland.
0: Sì. Poi c'è la moglie di Jay-Z.
2: Beyoncé.
3: E Michelle Williams.
0: Tre punti per
1: eccomi Josh. Ragazzi,
0: no, eccomi ragazzi, sì,
1: stavo attaccando
0: sì.
1: La cuffia,
0: hai fatto finta di
1: stavo
0: non sentire,
1: stavo attaccando la cuffia.
0: Sei falso, sei

0: giorni. Anche in caso di pioggia, va in onda su M2O Albertino Every Day. Però noi non rallentiamo in caso di pioggia, perché adesso ha fatto due gocce a Milano, in altre località della Lombardia ha fatto il temporale, quindi sai, è un'estate così. È il 10 di giugno. Da 1 a 10, che giorno è oggi?
1: È 10, Albert.
0: In tre punti per sotto di nuovo. Ciao, sono Albertino.
2: Adesso sì che posso entrare.
0: Sì. Saluto ancora Ilario e figli, che perché c'era suo figlio.
2: Oh, il tuo figlio, veramente?
0: Sì, quello col cappellino era suo figlio.
3: Ciao.
0: Certo, non era un assistente.
2: Ok.
0: Niente, siamo qua tutti insieme, come sempre, per un paio d'ore. Buon pomeriggio, c'è anche alle Lippi, purtroppo è arrivato.
2: Aveva detto
0: forse oggi non vengo.
2: Ma vado, alle 7 vado.
0: Ah, beh. Oggi c'è un doppio turno della camicia color ruggine.
2: Turno per un motivo, siccome dopo la diretta devo andare a vedere il concerto di Cesare Cremonini, i concerti si suda molto, piove anche, ho pensato, vabbè, la finisco di sporcare.
0: Capito?
2: Non puzzava perché non puzzo, quindi no, non...
4: Sto cavolo, non puzzo. L'ascella vuol dire che non puzza da ieri?
0: Sai come dicevo un mio amico in queste circostanze? Una frase molto divertente.
2: Dimmela.
0: Uè, dagli un turno di riposo a quella camicia lì.
2: È il mio caso. Non voglio dirvi che ne ho...

0: due, se no mi prendete in giro.
1: Ma
0: quindi,
1: infatti, perché averne comprata una già non è che sia proprio due di quelle
0: secondo
1: lì.
0: Secondo te l'ho comprata?
1: No, l'avrei
0: aver insegnato.
1: L'avrei
0: no?
1: scroccata a qualcuno. Allora, come sentite, siamo già abbastanza
0: caldi,
1: frizzanti, eh? C'è sempre questo giochino tra di noi che non si capisce dove sta la verità e dov'è la finzione del mondo dello spettacolo. Cos'hai da guardare?
2: No, ti guardo perché
1: cazzo
2: penso...
1: guardi?
2: No, tu prima hai
1: tu
2: detto
1: la devi smettere.
2: Tu hai detto, in caso di pioggia, il pubblico pensa che abbiamo il tetto scoperchiato, non ho capito io.
1: No, era così perché ho guardato fuori prima pioveva.
0: C'è stato un temporale, tra l'altro anche una pesante grandine qua intorno.
1: Sì, amore. Monza,
3: sì.
1: È vero, hai belle notizie da Monza.
3: Sì, ho sentito i bimbi che uscivano da scuola in macchina, sembravano sotto assedio, però sì, tutto bene, ecco.
1: Bene, grazie per il collegamento, l'aggiornamento meteo.
2: L'importante è che a Lissone sia tutto a posto.
1: Voglio solo verificare se tra di noi c'è la donna più felice dell'universo, la Ginger. Ehi!

0: oggi è un fantastico giorno.
1: Capito? It's a beautiful day, perché ieri sera siamo stati insieme al concerto di Eros, poi dopo abbiamo comprato il merchandising, no? Proprio come i fans, abbiamo fatto la foto col cappellino.
0: Esatto, tutto sì. Vero, sono stata anche all'after show.
1: Capito?
2: Brava!
1: Sì. Capito.
3: E cosa si mangiava?
1: Cosa si mangiava?
3: Non c'era da mangiare,
1: sì, si beveva.
0: C'era da mangiare, ma c'era Eros, quindi i miei occhi erano tutti per lui.
1: Non era stata contenta di vedere tutto il concerto, poi anche l'after show, capito?
3: Quindi la Ginger ha un debole per Eros.
1: Ma va?
3: Non l'avevo capito.
1: Comunque, tutto bene, andare ai concerti è sempre bello, dai, tutto sommato.
3: Sì, vero, infatti.
1: Però quello che mi chiedevo e vorrei chiedere agli ascoltatori, no? Siccome il 90% delle persone fa foto e video, no?
3: Sì.
1: Posso farla adesso questa domanda o la faccio dopo?
4: È pertinente adesso, dai.
1: La faccio adesso. Vai. Ma voi, sti cazzi di video che fate per 3 ore di concerto, quando li riguardate che durano 9 ore, 12 ore?
3: Perché hai visto parecchia gente col braccio alzato?
0: Io li ho riguardati tutti prima di riaddormentarmi la sera.
1: E poi non li riguarderai mai più.
0: No, adesso faccio un bel contenuto su Instagram, raccontiamo bene, vero Simona? E poi basta.
1: E il resto ti occupa tutta la memoria del telefonino per niente.
0: Ma no, dopo un po' li cancelli. No,
1: io voglio sapere dagli ascoltatori se poi quei video lì, quante volte se li riguardano.
3: Beh, può essere perché che se li riguardano ancora.
1: Ma
3: dai,
1: una volta li riguardi.
3: Vabbè, ma è un ricordo che rimane nella
1: tu
3: vita.
1: Tu non sei d'accordo con me mai, no. Va bene?
3: Come mai? Come?
1: No, non è mai d'accordo.
4: Fino a 2 giorni fa ti diceva sempre sì, Nicola.
1: Adesso no, e oggi no.
4: Oggi è bastian contrario.
1: Perché non l'abbiamo portato al concerto di Eros?
3: In effetti sì, sono rimasto solo a casa tutta la sera.
1: Io ti conosco, sei pentito, eh?
3: Pentitissimo.
1: Vabbè, comunque, Telomare e Zainetto, lo volete vincere? Volete partecipare al Play With Us? 342-65-43-21

0: Sentite che sound oggi abbiamo scelto per aprire la puntata di mercoledì 10 giugno. Era DJ Goya, E questa è una canzone che quando tu la senti che cosa, che mondi, che luoghi ti evoca?
1: È un po' Africa tipo.
0: Un po' Africa, sì. Tu Alessandro?
2: È mondo esotico.
0: Esotico,
2: sì,
0: tu
2: esotico,
0: come ti chiami scusa?
2: Mario, grazie.
0: Mario,
2: sì.
0: Sei Mario?
2: Sì. Sì, è un po' esotico anche.
0: E invece è?
2: Rumeno.
0: Il tipo è rumeno.
2: Rumeno.
0: Avresti mai detto che in Romania fanno musica afro house?
2: No.
0: Ormai la afro house la fanno da tutte le parti.
2: Abbiamo parlato ieri della Transilvania, di Dracula, della Romania, ed eccolo qua, un classico esempio di musica rumena.
0: Hai capito? Una volta i rumeni facevano Dragostea di Intei.
2: Sì.
0: Adesso invece fanno l'afro house.
2: La globalizzazione della musica ormai,
0: guarda,
2: in tutto il mondo.
0: Guarda, non me ne parlare.
3: Esatto, non è parlare, guarda.
0: No, ma invece sono qui per parlare. E perché non devo parlare?
3: No, era arrivato verso Ale Lippi.
0: No, non era. Non ce la vedi con me.
4: No. Albo!
0: Sì.
4: Che cazzo di due gocce in A4 per venire a vedere Cesare Cremonini? Guarda.

0: Abbiamo appena parlato di Eros, ma stasera c'è un altro concerto nella nostra città, alla Maura, all'ippodromo.
1: All'ippodromo c'è Cesare Cremonese,
0: grande Cesare,
1: sì, nostro amico Cesare.
0: Quante persone sono attese?
1: Tantissime, 70.000. Secondo me 70-80, sì.
0: 70-80, sì.
2: Mia. Lì all'aperto, giusto?
0: Eh?
2: È all'aperto lì.
0: No Mario, è una capanna. 70-80 mila persone, tutte molto stipate.
1: Magari non no, testino. No, ci sono gente sopra col telo che tengono dei teli dall'elicottero.
2: Quindi potrebbe essere anche a rischio, visto la situazione.
1: No.
2: Meglio che abbia potuto
0: magari un po' di fango.
1: No, un po' di fango, però adesso il temporale su Milano è passato, le previsioni non danno più.
0: Però lì è tutto pratico.
2: Chi sei Bernacca, per saperlo, chi sei Bernacca?
1: È pazienza, ci sarà un po' di fango, pazienza.
0: E tranchi fango stasera.
1: Pazienza.
0: Muoviti tranqui fango. Allora, io i video del DJ Time al forum li riguardo spesso, scrive
2: ma
0: Kat.
2: Solo quelli dovete guardare, giusto
0: però altri. Tu li riguardi, Gigi?
3: Io sì,
0: vabbè.

0: intanto, no, intanto Germania, Svizzera, Austria, Spagna, intanto ha un pubblico vastissimo. Poi, come diceva Shorty, anche ci raccontava Shorty,
1: Latino America,
0: il Latino America lui è famosissimo. Perù, Brasile, Messico, Argentina,
2: però
0: Cile.
2: È strano perché per esempio per i paesi latini so che anche gli artisti italiani che sono famosi traducono, infatti, le loro canzoni in spagnolo.
0: Lui ha fatto degli album addirittura in lingua
2: però
0: in spagnola.
2: Però per esempio in Germania, Francia, Belgio, dove lui è molto famoso, canta in italiano.
0: Evidentemente
2: non è facile
0: no, assolutamente
2: conquistare un territorio con una lingua che non è la tua e poi, che non è l'inglese.
3: Un mio amico mi ha detto di fare i complimenti anche alle coriste che sono molto brave.
2: Sì, sì, sì, uno dei momenti più belli in assoluto. Sì, sì, sì, c'erano delle coriste molto,
0: molto
2: brave.
0: Bravo.
2: Molto brave.
3: Bene, allora tutto ok, direi.
0: È tutto rosso.
3: Chi?
0: No, ma noi a parlare delle coriste ci siamo emozionati.
2: Beh, io ancora di più. Ginger, con chi parli?
4: Con chi?
2: Scusa?
4: No, vabbè.
2: Cosa?
0: Cosa?
4: No, stavo salutando una ragazza che va in ferie 2 giorni, ma ho dimenticato il microfono acceso.
2: Bene.
4: Cosa avete sentito?
2: Boh,
0: no, stavamo parlando di
2: mugugnare.
0: Ti sei persa tu di cosa stavamo parlando.
2: Sì.
4: E poi c'è Wad che mi disturba. Vabbè, scusate, adesso ci sono, giuro.
2: Vabbè, ormai è troppo tardi.
0: Ti sei persa l'argomento del giorno.
5: Più musica.

0: Per la rubrica non c'è niente di nuovo. Questa è l'ennesima versione di Madame, che era già uscita, prodotta da Martin Solveig diversi anni fa, e Jonas Blu l'ha riproposta, cantata tra l'altro dalla stessa persona che è Salif Keita. Era Madame e durante l'ascolto di questo brano si sono dette a microfoni spenti qui nel nostro studio di MDWall frasi banali tipo: quando c'è sole
1: si sta bene,
0: si sta molto meglio.
2: No, la frase è stata un'altra ancora meglio, posso dire.
0: Era il momento banality fair.
2: Il sole è vita.
0: Il sole è vita.
2: Sì. Che bella frase.
3: Perché è legato alle condizioni meteorologiche che ci sono in questo momento.
0: Non c'è bisogno che tu spieghi, sì, come certo. Quelli che spiegano le barzellette. Arriva lui e deve spiegare. Cosa spieghi?
2: Ma dal nulla.
0: Guarda che mica sono scemi gli ascoltatori.
3: Ma non è che puoi scegliere dal nulla dire il sole è vita.
0: Tu oggi sei entrato in radio così e finirà male la trasmissione.
2: Il sole è vita è una frase che anche da sola si

0: spiega.
1: No, il sole è vita è una frase che anche da sola si spiega.
2: Guarda sta foto, Mario.
1: Aspetta che la devo vedere bene.
2: È una foto di noi, adesso no, te la descrive l'ascoltatrice.
3: Ma raga, io sono una che fa pochissime foto e video perché preferisco godermi il momento, che tanto poi mi rimarrà nella memoria. E sabato mattina ero presente alla reunion della family e ho scattato giusto due foto, barra tre, di cui una di voi che andavate via con il carrettino del golf.

0: si chiama in un'altra maniera.
1: La...
2: Caddy.
1: Caddy del Caddy. Oh. Golf cars. Yeah. Carrettino.
0: Ci ha fatto la foto.
1: Siamo del gelatai. Sì, Mario, dai, sei venuto male. Dai, inutile che guardi. Dai.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it. Non voglio nuovi
1: friends. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Direttamente da Puerto Rico, dalla sua casita era Babbani. Babbani, dove ce l'avete nella rubrica del telefonino? Sotto la B?
1: Sì.
0: E poi la U o la A?
1: Questa,
0: beh, questa è una bella domanda.
1: E io sotto la A.
0: A volte io ho sbagliato e ho scritto sotto la U.
1: Bud.
0: Bud ho scritto, come Bud Spencer.
1: No, invece è Bud Bunny.
0: E Bud con la... Tu cosa vuoi?
2: Sotto la N.
0: Cioè?
2: Bud Bunny, N, perché N. Mi piace N.
0: Allora, se vuoi. Allora, senti. Io te l'ho detto da quando
1: oggi
0: ci siamo.
1: Oggi è strano.
2: È il tempo. È il tempo, ragazzi, è il tempo.
1: Oggi è strano. Oggi è strano.
0: No, perché provoca.
1: Ah, dici che te lo fa?
0: Sì, provoca perché vuole litigare in diretta. Perché mi ha detto l'altro giorno, mi ha detto. Io lo so come. Che dice, se facciamo una bella rissa, sai quanti ascolti facciamo?
2: Quello sicuramente.
0: È vero. Però Mario, io non sono disposto a litigare.
1: Anche qualche balletto.
2: Guarda, che io mi ricordo che tu facevi pugilato.
1: Anche qualche balletto,
0: Lui, a lui piacciono i
1: balletti. Sì, funzionano molto.
2: Bello, quello che abbiamo pubblicato è bello, che ti ballo dietro, ti tocco.
0: Bellissimo,
2: petto,
0: guarda, bello, proprio una delle cose che io preferisco. Barbani, quindi.
1: Ti pregunto, sì.
0: Barbani, cos'è?
1: Barbani
0: è un bel nome
1: bar.
0: Per un bar,
1: è
0: però.
1: Barbani.
0: Vedi che vi ho dato un'idea. Stai aprendo un bar, amico ascoltatore di M2O, il Bar Bunny. Non è male, no?
1: Ne sarebbe tanti di bar.
3: Oh, io in montagna c'è un market che si chiama Ricky Market.
0: Non è vero.
3: Te lo giuro.
0: Mica, le avventure di Shorty sono straordinarie.
3: Ricky Market, a Selvino.
0: Beh, una bella idea comunque. Allora, torniamo su Bad Bunny e sul tema la casita di Bad Bunny. Durante il concerto lo spiego brevemente, poi ti do la linea. Ruggine, va bene?
1: Va benissimo.
2: Ruggine! Ruggine!
1: Ma sapete che ieri la Simona ha lanciato sul nostro profilo Instagram il sondaggio per far votare la maglia al pubblico?
0: Uh-huh.
1: E c'è stato un plebiscito a favore della camicia.
4: Plebiscito?
1: 80-20, Simona, 80-20, vero?
0: Sì.
4: 80-20.
1: 80-20,
4: no,
1: quanti siamo?
4: No.
1: Vabbè,
4: hai vinto.
0: Posso proseguire,
4: vediamo,
0: per favore?
4: 56 a... sì, pollice su, 44 pollice in giù.
0: Quindi non è un plebiscito,
1: ma io guardo.
0: È quasi un ex equo.
2: Comunque,
0: la casita di Babbani, che si ispira alla sua vera casa di Puerto Rico, lui la riporta nel concerto ed è una sorta di privé dove invita un po' di persone. E quindi tutti ambiscono ad essere lì perché poi ti inquadrano. Minchia zio, poi mi fanno le foto. Poi ti fanno le foto.
1: Ma soprattutto perché c'è anche il free open bar lì dentro, quindi
0: vedi.
1: C'è anche quell'aspetto.
2: Hai capito lui cosa si ricorda?
0: Certo.
2: Solo dell'open bar. Ovvio.
1: Infatti tutti quelli lì, anche i VIP, hanno sempre il bicchiere in mano.
0: E tu ti sei candidato?
1: No, non mi sono candidato.
0: Sì.
1: No. No, non mi sono candidato.
0: Vabbè, le cose però pare che siano cambiate. Cosa sta succedendo?
1: Sì, perché i fan si erano accorti che all'interno della casita erano quasi...
0: C'era solo figa.
1: C'era solo della figa dei VIP. C'era solo della figa dei VIP privilegiatissimi.
0: Allora da che mondo è mondo, scusami.
1: No, i suoi fan gli hanno fatto presente che lui nella sua carriera, nelle sue canzoni, parla di inclusione, parla di contro il body shaming per annullare le diversità. I fan gli hanno detto, guarda che devi essere più inclusivo in questa cosa. E pare che le regole cambieranno proprio perché lui sta ascoltando i suoi fan e che la selezione dalle prossime date dovrebbe riguardare anche persone normali.
0: Gente brutta.
1: No, normali. Normali non sono modelle alte, belle, magre, VIP, ma anche persone normali, normali.
2: Non è giusto però.
1: quindi su Milano
0: anche secondo me
1: dovrebbe,
0: non è giusto
1: su Milano,
0: cioè, questa è discriminazione nei confronti di quelli belli,
1: bravo.
0: Quindi, e delle belle fighe poverine, perché sono così penalizzate?
1: Che

0: Milano? Questo... Cosa hanno fatto di
1: Milano? No, vedremo a Milano se andrà così. Questo dicono i fan. Vediamo se le regole sono cambiate nel momento oppure no.
0: Quello che abbiamo deciso, Gigi Regnich.
2: Sì, sì.
0: Che anche noi vogliamo trasformare il nostro studio The Cave in una casetta di Bad Bunny.
1: Giusto. Con queste regole.
0: Con le stesse regole di Bad Bunny, quelle vecchie però.
2: Sì.
0: No, questi, noi vogliamo. Mandate la foto.
1: Sì, perché comunque, parentesi, sì. Bad Bunny ha un assistente che gira per il pubblico e seleziona. Quindi è visibile.
0: Noi siamo una radio. Adesso
2: sai che era presente questo assistente anche ieri all'after show di Eros, perché era molto distratto ieri sera.
0: Vabbè, lui si distrae facilmente.
2: Detto, sono molto distratto, mi ha detto.
0: Comunque, se volete mandare la foto per partecipare alla nostra trasmissione, ci pensa la Ginger.
2: Sì, anche perché so più o meno i vostri gusti, in effetti.
0: Ah, sì?
1: Vediamo! Sì. Vediamo!
0: Non
1: dai.
0: Ci deludere, eh!
1: Foto, no, foto!
3: Do it old.

0: Crash. In verità siamo nel 1999, ho detto una bugia. Fats & Small, Lemon World delle 5 e mezzo.
1: Più musica. M2O.
2: You make me feel alive again.

0: Giorgi. Giorgi.
1: C'è un nome un po' da cagnolino, Giorgi, anche da gatto.
2: E voi avete un gatto? Scrivetemi subito altre. No.
1: 90%.
2: No, scherzavo. Raccontatemi del vostro cane al 34.
1: Scherzavo. Scherzavo.
2: Dove siamo?
3: Il casting si sta popolando la casita di M2O.
2: Ah.
3: Sì. Abbiamo fatto un po' di selezione.
0: Sì, stanno arrivando le prime foto dei candidati e delle candidate.
2: Ah, ok, allora lo diciamo anche per chi ha acceso la radio in questo momento. Stiamo raccogliendo le foto degli ascoltatori e ascoltatrici di qualsiasi razza, colore, età, classe sociale,
0: religione, tutto.
2: Anche drag queen coi baffi.
0: Ma soprattutto
2: io ho conosciuto una drag queen coi baffi sabato al Pride Village a Padova.
0: Grandi ragazzi del Pride,
2: è il nuovo trend, diciamo, no?
0: Grandi.
2: Perché non te li fai anche tu i baffi con
1: che ci stavo pensando. Effettivamente ci stavo pensando. Potrei anche stare bene, vediamo.
2: E perché abbiamo intenzione di creare la casita di M2O come quella di Bad Bunny e fare ogni tanto una puntata con un po' di ascoltatori. Ti piace come idea?
3: Sì, mi piace.
2: No, non
0: il frigo
3: sì,
0: per il
3: mi piace.
1: Mi piace perché si sta occupando del cast.
0: Il frigo per le bevande ce l'abbiamo, basta popolare un po' lo studio di ballerini, di ballerine, no?
2: Quindi quali sono i requisiti per il
0: casting? No, siamo partiti dal fatto che i fan di Bad Bunny nei precedenti concerti, soprattutto quelli di Barcellona e Madrid, si sono un pochino lamentati del fatto che nella casita entrassero solo, o pareva entrassero solo, bellissime ragazze, bellissimi ragazzi e VIP. Si sono un po' lamentati perché gli hanno detto: uè, Bad Bunny, ci siamo anche noi, tu che parli sempre di inclusione.
1: Gli ha parlato in dialetto milanese.
2: Uè, gli ha detto.
1: Ci siamo,
2: ho capito, ma se tu adesso lanci questo messaggio, così noi escludiamo a priori tutti quelli bellissimi e bellissime che volevano candidarsi.
0: No, noi non abbiamo detto questo.
2: Open a tutti.
0: Noi siamo aperti a tutto, quindi poi valuteremo.
3: Sto mandando altre foto e la casita di M2O, dobbiamo dire che sarà aperto anche agli animali. È arrivato uno splendido gatto di 8 kg che si chiama Hades e lui
0: come si chiama?
3: Hades.
2: Hades, non è Hades.
1: Scusami, con tutto il rispetto per gli animali, ma non sono controllabili sotto quell'aspetto poi. Bisogna stare attenti, giusto?
0: Va bene, dopo commentiamo un po' le foto che sono arrivate. Che
3: no,
0: dite?
3: Bambini no, Stanno arrivando i bambini col ciuccio di M2O, però.
0: No,
1: quelli mandali
0: no,
1: a Walter Pizzulli, giusto?
2: Quelli lì tutti per Walter Pizzulli.
0: 18 anni minimo.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.

0: australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.

every day. M2L suona così. M2L. What did she say?

0: E così, con queste tastiere un po' house anni 90, questi cori gospel, ritorna Shorty tutto vestito di bianco. Ehi, si cala da una nube.
1: Anche a cavallo.
0: A cavallo. Una sceneggiata incredibile.
2: Sì, sì.
0: Era Live Your Life.
2: Wow.
0: Che comunque è un messaggio, no? Che cosa vuoi dire nel testo di questa canzone?
2: Praticamente dice: vivi la tua vita.
0: Non rompere i coglioni.
2: Ama la tua vita e non perdere tempo. Sta su The DOS.
0: Live Your Life.
1: Tre punti per Shorty. Grazie. Bravissimo. Devo dire che questa volta ci stanno.
0: Vedi che lui lancia dei messaggi anche. Non è che sono quelle canzoni da discoteca, no, che non hanno nessun contenuto, significato, no,
3: e soprattutto sa di cosa parlano le canzoni.
2: Scrivo io, quindi alla fine.
0: Le scrive
3: anche
0: lui.
3: Anche autore.
2: Certo.
0: Lui ha scritto
3: anche un cuore.
1: Bravo Shorty, bravo.
0: Ginger, ma colleghiamoci subito con la Ginger che sta facendo il casting per la casita di M2O.
4: Sì, continuano i casting e adesso stanno mandando anche delle foto con esibizioni.
0: Secondo me abbiamo sbagliato.
4: Su un palo.
0: Abbiamo fatto un errore,
4: perché?
0: Ginger. Perché abbiamo nella richiesta, ho visto il form da compilare, sì, c'è scritto devi avere la faccia da casting, che uno può interpretarla anche brutta come frase,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, certo.
0: Cambiamola quella frase lì.
1: Sì, vero.
0: Anche testa di casting, chi è che l'ha scritto sotto?
1: Ale Lippi, sempre lui.
0: È sempre lui.
1: Dai.
0: Ma comunque cambiamo il messaggio.
1: Hai sentito? C'era una cosa, una col palo addirittura.
0: Ah,
4: sì.
0: Bello.
4: Sì.
0: Poi.
4: Poi abbiamo Cani
0: West. Kanye West, Kanye, che non è venuto,
4: sì,
0: a Reggio Emilia.
4: Gente che beve delle gran birre.
0: Maschio o femmine? Di tutto?
4: Ma di tutto.
0: Ok.
4: Di tutto. Qualcuno l'ho già inserita in casita, eh?

0: dico bene. Che ho inserito.
1: Bene, continuate a inviarci le vostre foto. Perché ridi?
2: No, perché è bella questa.
1: Ride.
3: Beh, è importante, così poi non abbiamo delle brutte sorprese.
2: Giusto,
3: no?
2: giusto.
3: È importante sapere chi entra o chi non entra.
1: 342-6543210, questo numero tenetelo ben a memoria, oppure memorizzatelo sul vostro cell, perché potrebbe servirvi, per esempio, per partecipare al Play With Us, che è il nostro gioco a premi, ed è un gioco che oggi vi regala in previsione dell'estate che arriva, non arriva, non si capisce qua. Sì. Telomare, zainetto M2O.

In attesa delle news delle ore 18, vi comunico che in questo preciso istante mancano due

0: Rune, che se non ricordo male è stato il primo a utilizzare questo giro di trombetta, che poi ha reso anche il nostro amicissimo Alex Gaudino molto popolare in tutto il mondo grazie alla sua Destination Calabria qualche anno dopo. E così, cos'hai da guardare?
1: Sto mangiando
2: un... Poi per gli appassionatissimi di musica elettronica, Rune è il DJ Kolsch, è diventato famoso con un altro nome d'arte che abbiamo suonato spesso in radio.
1: Non mi ricordo io quella cosa.
0: Ma infatti chi se ne frega di queste informazioni?
2: No, è info per appassionati, dai.
0: Cioè, anche se tu non sottolineavi questo dettaglio. Vabbè, comunque, guarda, se vuoi andare via un po' prima, Ale, non c'è problema.
2: No, chiedi a Mario se posso.
1: Non andiamo via prima, tanto meglio.
0: Tu non puoi mangiare in diretta. Guarda il regolamento. Pagina 3.
1: Pagina 3.
0: Leggi.
1: Se per caso
2: cadesse il mondo, io mi sposto un po' più là.
0: Ma non
2: il regolamento inizia col se per caso.
0: Ma leggi, scusa.
2: Vietato?
0: Se per caso.
1: Se per caso dovesse capitare di vedere un pasticcino.
0: E può capitare.
1: Può capitare.
0: Soprattutto in questo programma.
1: Quasi tutti i giorni. Attenzione a quando si accende il microfono.
0: Evitare di metterlo solo in bocca quando si parla.
1: Esatto. Quindi
0: paragrafo 1.
1: Paragrafo 1. Verrai sanzionato.
2: Vedi?
0: Sì. Col taglio delle gomme della tua auto. Le hai già cambiate?
1: No, domani vado a mettere. No, ancora i pneumatici invernali, ti giuro.
0: Avviso la polizia stradale. Se vedete una macchina nera con a bordo uno non tanto alto, fermatelo e multatelo. Come può un uomo?
1: Incredibile, ce l'ha ancora.
2: Ormai lasciale, che tra un mese devi ricambiare.
0: Appunto. Scusami,
2: che ormai me la tieni quelle.
0: Ma Arvao!
2: Arvao, che pneumatici!
0: Meno male che almeno loro ce li hanno. Ma gli estivi. Certo,
1: sì.
0: Che con queste grandinate improvvise non so cos'è meglio.
2: No, ma la temperatura del non conta la.
0: Tu sei pneumologo.
2: È così, non è tanto il meteo, è la temperatura. Allora. Però è più pericoloso le estive d'inverno che le invernali estive. Cioè le invernali estive, se performa molto la macchina, potrebbero bruciarsi.
0: Allora
2: è il contrario. Però dovreste andare piano. Puoi tenerle ma andare piano.
0: Andare a 12 allora.
1: Esatto.
0: Va bene?
1: Va bene.
0: Vado con le news, posso?
1: Sì.
0: La prima notizia arriva dalla Russia. Medici scongelano un uomo che si era addormentato su una panchina nella regione più fredda della Russia.
1: Ma scusa, la domanda è spontanea. Era vivo o...
0: Sì, l'hanno scongelato.
1: Non ci credo.
0: L'ha messo nel microonde. C'era un microonde gigante. USA, incendio sul camion che trasporta fuochi d'artificio. Show pirotecnico improvvisato sulla Interstate 65. Se volete ripeto il nome della strada,
1: Sì.
3: Vai.
0: Interstate 65.
2: Che è quella che collega
0: Meda con Los Angeles.
2: Esatto.
0: Credo. Treviglio, per l'ultimo giorno di scuola, studenti dell'istituto agrario arrivano a scuola a bordo di...
1: Di cosa? Di un cavallo?
0: Istituto agrario.
1: Di un trattore.
0: Trattori, tre punti per far jet. Parigi, cliente di un ristorante stellato, rimanda indietro una zuppa di cipolle perché contiene troppe cipolle.
2: Evidentemente era un palato fino.
0: Beh, sa troppo di cipolla, tu ordini la zuppa di cipolla, dico, dov'è che sappia? Vabbè, era un pirla?
1: Ma sì.
0: Scrivo allora,
1: pirla.
0: Monza, over 60 beccati durante un rapporto sessuale nel parco di Monza, multa di 253 euro e 48 ore fuori dal parco.
2: Shorty, abbiamo notizie di questa coppia.
0: Hai saputo?
3: No, non sapevo niente.
0: Ah,
3: no,
0: non 60.
3: Pensa a te.
2: In città non se ne parla?
3: No, ancora no. Secondo
1: me. Poverini, cioè uno non può fare neanche...
0: No, al parco no.
3: Beh, però è grande, secondo me, dai.
0: Si vede che non si sono nascosti bene. Proprio. Cioè, il parco è così grande, voglio dire.
3: Farti beccare non è facile.
0: Potevano andare alla curva di Lesmo. Che ne so. Roma, ragazzi creano una piramide con i carrelli della spesa durante la notte. La sorpresa al mattino in mezzo a una rotatoria del centro commerciale.
2: Una bravata.
0: La piramide tipo il cocorico.
2: No, tipo al number one.
1: Quella era umana però.
0: Stati Uniti, padre consiglia fortemente alla figlia di lasciare il fidanzato perché non sapeva cambiare le gomme.
2: Vedi? È un segnale.
0: Ma non mi sembra una buona motivazione.
1: Per niente.
0: Canale di Sicilia, ha avvistato uno squalo bianco. Il sub che lo ha scoperto dichiara: le mie dita tremavano. Torneremo su questo argomento perché noi di squali ce ne intendiamo.
2: Approfondendo.
0: Più tardi, dopo la pubblicità. Rimanete con noi.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. Non è scritto come voi pensate. Play with das, D-A-S. Beh, no, lo dico perché qualcuno...
3: Il DAS era quel gioco il per DAS, bambini, no?
2: Te lo ricordi il DAS?
4: Sì. Non era un gioco, eh?
2: Sì, sì che era un gioco. Il DAS.
3: Era quella pasta.
4: Era una pasta.
2: Eh sì, si giocava. Play with us.
3: Us.
2: E l'ho fatto lo spelling.
4: Hai ragione, è perfetto.
2: Il vincitore.
5: Chi è?
2: Del Telomare.
5: Sì.
2: O Telomario.
5: Sì, chi è?
2: E lo Zai Network di M2O
5: che
2: è un ascoltatore che fa il rappresentante di forniture dentali, quindi potrebbe anche regalare un paio di canini di riserva per il mio amico Shorty.

0: Foggia.
1: Esattamente.
2: Vuoi dire Foggia in provincia di Foggia?
1: Foggia e Foggia. Foggia. Pronto, Maurizio?
3: Pronto, ciao Albertino, è un piacere sentirvi.
1: Ma è un piacere.
3: Sento praticamente ogni giorno.
1: E questo è molto bello.
3: Siete sempre con me, dalla mattina alla sera, però siete praticamente, voi siete del ritorno praticamente. Io sono affezionato a voi perché vi sento sempre quando ritorno a casa, infatti sto tornando a casa.
1: E la mattina invece chi senti, Walter?
3: Walter di sfuggita proprio, okay. Però li becco tutti, okay. Praticamente, in serie.
1: Senti, e qual è il tragitto che fai? È sempre lo stesso oppure cambi?
3: Magari fosse lo stesso.
1: Ah no, infatti tu sei rappresentante.
3: Provincia di Foggia, Bat e Potenza.
1: Ah, mazzo.
3: Ce n'è da fare.
1: Sì.
3: Sono stremato a casa.
1: E le forniture cosa sono? Le attrezzature per i dentisti oppure esattamente?
3: Allora, poche attrezzature. Io non so se posso fare pubblicità, però sono, diciamo, rappresento la menta, diciamo così, no? Tra i vari marchi. E quindi siamo abbastanza presenti negli studi. Denti. Anche l'Isoform, insomma. Disinfezione, c'è parecchia roba. Voi consiglio un po' di dentifrici.
1: E manda qualcosa che qua la gente si ha bisogno di lavare.
3: Allora, vedete che la mia sede, ragazzi, la mia sede è a Milano, è la Miromed, quindi ce l'avete proprio a due passi.
1: Allora, allora adesso mando Mario domani, sì. E facciamo il tuo nome, ci manda Maurizio.
3: Io chiamo in azienda, dico se passa Mario.
1: Sì.
2: E allora ti faccio.
3: Poi mi riempiono di botte, però.
2: No, ti faccio subito l'ordine perché dovremmo cambiare la dentiera di Ale Lippi.
3: Ma lì ci vuole l'odontotecnico, dentista.
1: Senti, noi ti mandiamo il telomare e lo zainetto così ti ricorderai di noi quest'estate quando andrai in vacanza, va bene Maurizio?
3: Sicuramente, ma voi tanto siete sempre presenti.
1: Ti ringrazio tantissimo.
3: E chi vi scorda?
1: Grazie mille.
3: Siete sempre con me.
1: Buon lavoro.
3: E mi fate tanta compagnia.
1: Grazie. Buon viaggio Maurizio.
3: Grazie a voi.
1: Buon ritorno. Ciao. Più musica. MMM.

0: volevo tranquillizzare l'alieno che è stato via per 45 anni e tornato sulla Terra adesso, che mi ha scritto: guarda, ho sentito la radio, ma non è cambiata la musica rispetto agli anni 90. No, è così, ma è tutto a posto, non ti preoccupare. Era Free Your Mind di Prospa e Clooney insieme. E volevo ringraziare Maurizio che di Foggia, che ha dato del filo interdentale. Giusto?
1: Sì, dai, quello è che non si usa mai, ma bisognerebbe farlo tutte le sere.
2: No, io lo uso.
0: Perché no, io mi sono immaginato che lui usa per chiamare il metodo del bicchiere col filo. È presente che si diceva tanti anni fa,
1: sì,
0: da bambini, no? Che tu mettevi il filo col bicchiere e facevi il finto telefono. Quindi mi sono immaginato lui col bicchiere, il filo interdentale. Vabbè, cose mie, dai, inutile che...
1: Non tento
0: di spiegare, perché tanto tu con quella... stai guardando con quella faccia, come
1: dire...
0: Lo
1: sai perché?
0: Perché?
1: Perché ho freddo, devo andare a alzare la temperatura.
0: Come freddo?
1: Ah, freddo,
0: Con 30 gradi.
1: Segno.
0: Air conditioner!
1: Come freddo?
0: Ogni tanto qui l'aria condizionata è che...
1: 26 gradi.
0: Ma sta che covando. 26 gradi?
1: Sì, sì.
3: 30, va bene.
1: Ma che 30? 30!
0: No, non ci sono 26 gradi qui dentro. Lui ha messo 26.
1: Quanto hai messo?
4: 30, così almeno si
0: 30.
4: Sta
0: un po',
4: sì.
0: Va bene, avevo detto che saremmo tornati sugli squali prima.
1: Sì.
0: Io le promesse le voglio mantenere.
1: Giusto.
0: Quindi?
4: Dopo la pubblicità?
0: Va bene.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli.

0: per come vivi davvero.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora, la risposta è...

0: E ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.

0: che stai occupando la Gigi?
1: Allora, diciamo che sono chiuse.
0: Ah, è chiuso il casting.
2: Quindi adesso attacca il casting. È finito.
1: Test di casting, basta.
0: Basta.
1: Basta, abbiamo chiuso.
0: Va bene, grazie. Allora, eravamo rimasti all'avvistamento dello squalo in Sicilia, sulle coste della Sicilia. E... accidenti.
3: Questo fa sempre paura.
4: Arriva
3: un
4: occhio.
3: Questo fa paura.
0: Voi l'avete mai avvistato?
3: Uno squalo?
0: No.
3: Figurati.
0: Neanche finto?
3: Scappavo, correndo scappavo.
4: Io sì, ne ho visto uno una volta, piccolo però, sarà stato mezzo metro.
0: Ecco, figurati se tu non avevi visto.
4: Sì.
0: Vabbè, ma quelli delle Maldive li ho visti anch'io.
4: No, io ero cisenatico.
2: Io ne ho visto uno. No, era Mario con la pinna finta.
0: Era un gonfiabile.
2: Era Mario con la pinna finta.
0: Allora, uno sciacallo l'avete mai...
4: No.
3: Chi è lo sciacallo?
0: No, sciacallo è un animale, è stato avvistato in Veneto e Emilia Romagna in Italia. Cioè, quindi ci sono degli animali che non sono esattamente della nostra fauna, diciamo.
3: Sì.
0: Fauna?
3: Sì.
0: Che il fenicottero rosa a Milano, sì.
3: Sì, lo sappiamo dov'è.
0: Dov'è?
3: Lì.
2: No, c'è una Venezia, c'è quella casa famosa. Sì.
0: Poi c'è, è stato visto un alligatore nell'Arno,
2: lì
0: in Toscana. È Lungarno.
3: Aiuto.
0: Avrà sbagliato strada, sì. Da Miami. Un canguro australiano in libertà sul Lago Maggiore.
3: Pure.
0: Sì, sono avvistamenti strani che sono stati segnati.
3: Tutti veri.
0: Poi foca monaca, capri in Puglia.
3: Ma com'è la foca monaca?
1: Io l'ho vista la foca monaca.
0: Tu l'hai vista?
1: Sì, in Grecia, ad Alonissos.
0: Ah.
5: Attento!
0: Sì. Pellicani bianchi sul Po. Voi non prestate attenzione. Poi leoni
2: arriva,
3: leoni.
0: Io ho visto vabbè, quelli dello zoo.
3: Beh, quelli dello zoo sì, no?
0: Allo zoo Fasano,
3: giro,
0: allo zoo
3: no.
0: Fasano l'avete visto i leoni?
3: Sì.
0: Dormono.
3: Bravo, poverini, stimoli. Non hanno stimoli.
0: Che stimolo vuoi?
3: Ma se non sono nel loro habitat naturale, che è la savana.
0: Magari sono dopati, non lo so.
4: Esatto. Annoiati.
0: Non lo so, ma non vorrei.
5: Esatto.
0: Allora, intanto siamo in possesso del tutorial. Per come affrontare un leone nel caso di lo in
3: cosa?
0: Attenzione.
3: Vai.
0: Il nostro inviato. Crinieri,
2: buon pomeriggio, sono un po' preoccupato oggi.
0: Perché?
2: Sono nella gabbia con un leone.
0: Ecco.
2: Allora, non pensavo che arrivaste a questo punto.
0: Allora adesso ci spiegherai come ci si deve comportare nel caso di un faccia a faccia con un leone. E non parlo di uno del segno zodiacale, cioè il mio, parlo proprio della bestia.
2: Resta fermo e mantieni la calma.
0: Sì, certo.
2: Non girarti e non scappare. Allontanati lentamente, indietreggiando senza perdere di vista l'animale. Appari più grande, apri le braccia, apri una giacca, tieni uno zaino sulla testa, fagli vedere che sei grosso anche te. Parla con voce ferma e decisa, non urlare. Non fingerti morto, che è la più utile secondo me. Se si avvicina troppo fai rumore, batti le mani, urla. Usa qualsiasi oggetto per sembrare minaccioso.
3: Cioè, scusa, batti le mani come in discoteca. Batti le mani.
2: Se ti attacca davvero reagisci. Colpisci occhi, naso e muso.
4: Sì,
2: con tutto ciò che hai a disposizione.
0: Sento già una voce da lontano che dice vada via il chio.
3: Bravo, tirati.
2: Io sono fermo immobile, ragazzi. Non pensavo arrivaste a questo punto.
0: Va bene, insomma, comunque grazie per questo tutorial. Una domanda al mio amico Mario. La morale qual è?
3: Sta a casa, così non ti succede niente.

0: versione Provence oggi.
1: Sì.
0: Cosa?
1: No, prego.
0: Hai alzato la mano.
1: Sì, dopo faccio la domanda.
2: Pensa che coincidenza, alle 6.26 una delle canzoni che Cesare Cremonini farà questa sera al concerto. Si chiama proprio le 6.26.
0: Che storia.
2: Ma pensa che coincidenza.
0: Guarda, me lo
2: musicale.
0: Segno nelle note del telefono. Beh, guarda.
1: Ma scusa, Bettino, visto che hai citato prima la casita, a che punto siamo col cast del cast del cast?
0: Cioè, se

0: ma lui canta così oppure qualcuno gli fa i pizzicotti sulla gola quando fa mappa? Moving to the Sun è il titolo di questa produzione di Ugel, Oltre a te, e questo cantante maschio che si chiama Imael Angel. Su M2O, 20 minuti circa, poco di più, dalle ore 19 di questo mercoledì pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, sono Emanuele da Torino. Vi volevo chiedere se potevate farmi in un bocca al lupo, che domani ho il primo esame scritto di italiano, di terza media. Grazie, ciao.
0: Terza media, ciao Emanuele, in bocca al lupo.
2: Allora, se potremmo fare degli auguri.
0: Se io saprei aiutarti, ti darebbe delle, anche dei consigli, ma come potrei. Come potassi sei a Torino.
3: Potassio nella banana.
2: È più difficile sbagliare cosa. Che
3: potassio sei, nella banana.
0: Sei a Torino, se no verrebbe esatto. Assolutamente.
2: Questa che confusione.
0: Ti debbi una mano.
3: La terza media ce l'abbiamo tutti qua dentro, no?
0: Beh, dai, almeno.
3: Beh. No, no.
0: È scuola dell'obbligo.
3: La terza media ce l'abbiamo, no?
2: Io fino a seconda elementare poi.
0: Quindi come siamo messi con gli esami?
3: Gli esami di terza media iniziano da quando finisco le scuole per tutto il mese. La maturità invece inizia il 18 di giugno. Quindi seguiremo un po' anche quella dalla prossima settimana, no?

0: prima degli esami.
1: No, perché non ti abbiamo dato l'autorizzazione.
2: Infatti, scusa.
1: È più legata alla maturità,
3: sì,
1: secondo me.
3: Lo dice anche nel testo, no? Maturità ti avessi preso.
1: Il 18 giugno la mettiamo, short.
2: Va bene.
1: Adesso invece Emanuele ha 13 anni, finisce le medie e lui, per lui c'è già il primo momento in cui deve decidere una cosa importante della sua vita.
3: Quale scuola superiore?
1: Quale scuola superiore?
4: L'avrà
1: quale
4: già liceo? Decisa però.
1: Cioè, sì, per l'avrà già, certo, l'avrà già, spero. Però è già... A 13 anni, cos'hai da guardare?
5: Oggi, Alberto, devo dirtelo. Oggi hai una luce diversa dagli altri giorni.
4: Però magari. È il concerto di Eros.
1: Può essere. Sì. Però dico, magari a 13 anni non hai le idee chiarissime, a volte non le hai neanche a 20, sì, ma anche a 40 non esatto. Le hai. Per scegliere il liceo le superiori giuste, no?
2: Sì, è vero.
1: È vero, tu sei pentito di aver fatto
3: la
1: scelta.
3: No, io volevo fare quello.
1: Tu sei pentito?
5: No, direi di no.
1: Tu sei pentito?
2: Mi sono fermato alla terza media.
1: Ah, ok. Io sono. No, io non mi sono pentito, ma secondo me quello che ho fatto non mi è servito a niente. Però non importa.
2: No, sono andato avanti con i professionali, non ho fatto istituti tecnici, sì, licei, sì, cose. Ero una capra.
3: No, non ti buttare giù così, Jordi, dai.
4: Io in terza media portavo Camillo Benso, Conte di Cavour. Come ti si... Ricordo solo questo.
3: Noi invece Mauro Picotto di Cavour portavamo all'esame di terza media. Va bene. Ognuno ha i suoi riferimenti, Ginger, cioè voglio dire.
2: Quindi
3: si è addormentato Alberto, ragazzi. Dagli

0: tipo un colpetto, Mario? Sì, sì, no, no. Dagli un colpetto. Tira. Ma dai.
1: Aspetta, aspetta, Alberto, presidente. Tu puoi svegliare gentilmente.
2: Ah, sì.
3: Presidente.
2: Sì.
0: Ti sei un
2: no,
0: po'
2: No, perché ho visto che anche
0: tipo...
2: Donald Trump si addormenta sì, spesso.
0: È quel trend. Every day.
4: Con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
5: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

every day. Suona così.

0: anche gli amici che seguono la replica al mattino, i replicanti, per loro quello che stiamo per dire non vale. Quello che stiamo per dire vale soprattutto per chi segue la diretta, perché tra poco si va a mangiare, si va via, sei cinghiali. Però questa sera il menù è medievale. Non so chi l'ha deciso.
1: Spiega, cosa mangiavano?
0: Ci hanno mandato il menù della, sai che c'è la mensa di M2O, alle 7 si va a mangiare, no? E questa sera c'è il menù medievale.
1: Sono curioso di sapere qual è il cibo.
0: E c'è l'asciugone qua, Ash, puoi leggerlo.
2: Ti leggo il menù, allora iniziamo con un bel antipasto, un ottimo occhi di pecora bolliti serviti interi nel brodo. La parte più apprezzata di questo piatto è il bulbo oculare che esplode in bocca liberando un liquido gelatinoso della pecora. Proseguiamo con un ottimo primo, vi propongo una zuppa di sangue di maiale fresco coagulato mescolato a grasso, cipolle, pane raffermo. Continuo con un buon secondo, vi propongo questa sera polmoni e trachea di pecora serviti con tubi respiratori ancora riconoscibili, questo è un po' il tocco dello chef. Poi lei, signor Albertino, so che ama molto i dessert, giusto?
0: Sì.
2: Le offro gelatina di zoccoli e piedi di maiale, un dolce è un trasparente dessert. Ottenuto facendo bollire per ore zampe e tendini e cartilagini.
0: Allora, questo menù che sembra di fantasia, in verità...
2: Digestivo, Mario?
1: Un digestivo c'è, un Petrus.
2: No, c'è della polvere di mummia egizia sciolta nel vino.
0: In verità è un vero menù di che periodo stiamo
2: Medioevo.
0: Parlando? Medioevo.
2: Sì.
0: Medioevo. Mangiavano sta robaccia qua.
2: Beh, era una un'ottima scelta.
0: Cioè che oggi sarebbe anche difficile da...
2: Vedi tu, insomma, dai.
0: Non solo da mangiare, ma anche da...
2: Fortunatamente direi, anche da reperire.
1: Allora, no, la pecora andava di brutto, perché vedo che c'erano gli occhi e il polmone. Sì. La mucca non l'avevano ancora scoperta.
0: Non so se l'hanno scoperta.
2: Mario, guarda... Oggi zuppa di sangue di maiale, fatela andare bene.
0: Allora stasera dieta.
2: Fatela andare bene.
0: Io non mangio.

0: Invece noi abbiamo delle buone abitudini, a differenza di questo testo della canzone molto bella di Mace insieme a Salmo e Colapesce, che si chiama Cattive Abitudini. Qual è la nostra buona abitudine, caro Mario? Vediamo se lo sai.
1: La nostra buona abitudine è pensare che cosa è rimasto di questo

0: Ora faccio come fa lui. Ha detto che
1: me ne sono accorto anch'io. E chiederci: ma che cosa resterà di questa trasmissione? Cosa resterà? Ce lo dice la Ginger.
2: La 1:10 oggi è il 10 giugno.
1: Eh sì.
2: Oggi alle Lippi ha finito di sporcare la camicia ruggine che indossava ieri. Ieri.
0: Vero, vero.
2: Mario, oggi è bastian contrario. Non è stato d'accordo su niente.

0: giusto.
1: Barbanni è l'idea di Albertino per un nome di un bar. E Ricky Market è un mercato vero di Selvino dove Shorty fa la spesa.
2: Esatto.
1: Sono finiti, si sono conclusi i casting per la casita di M2O. Grazie per le candidature, torneremo presto con nuovi dettagli.
0: Sì.
1: Oggi abbiamo trovato un ascoltatore che fornirà dei canini di ricambio a Shorty.
0: Meno male, va.
2: Dracula.
1: E ricordate che se doveste mai trovarvi in una gabbia con un leone che vi attacca, dovete reagire colpendogli occhi, naso e muso.
0: Sì, sicuro, guarda.
1: Buona serata.
0: Buona serata a tutti. Tra poco arriverà Andrea Mattei in ciabatte, tra l'altro, per l'occasione. Se seguite la diretta, invece, per gli amici del mattino, cari replicanti, arriva Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. A domani alle 5, M2O.
3: Ciao a tutti! In FM, Lab, su M2O.it.
4: Un minuto per arrivare alle ore 19.
0: Che belle, guarda!
4: Fibbia e cinturino di pelle. Le ciabatte Mattei. Grazie Capostazione Alba. Let's go!

0: onda in diretta. Per queste due ore siete nelle mie mani,
1: siete nelle mie braccia,
0: visto che sto guardando già il titolo dello sguardo verso il futuro, ovvero l'M2Hot.
2: Dai Andrea!
0: Chi è? Un attimo, appena iniziato, fammi dire grazie al nostro capostazione Albertino, fammi dire che durante queste due ore probabilmente, anzi è sicuro che prima delle ore 21 arriverà il nostro amico a sorpresa. È il Pre With Us, quando senti la canzone, quando senti il jingle, quello e solo quello è il momento per mandarci l'SMS, il WhatsApp, il Telegram e sperare.
3: M

Let Me Be era un titolo di una canzone degli anni 90, me lo ricordo molto bene. Invece Let Me Be In Your Arms è il titolo di questa canzone che stai sentendo in onda adesso, right now. Sonny Fodera, Li Bianca, Let Me Be In Your Arms, titolo della novità musicale, era l'M2Hot.

Sì, e invece I Don't Mind, Sam Jacobs, Ezra Norray, 19:16 minuti. Ma Let Me Be era quella canzone, scrive un ascoltatore, che faceva Let Me Be, faceva così, guarda. Let me be, be. Esatto, era di Talisa. Grazie all'ascoltatore che ne sa, Daniele. Ehi, hey, B.

0: tutti i nomi d'arte di questi rapper che stai sentendo in onda su M2O con la la la. Hai proprio ragione, Luigi.
1: Ma te, no, sì? Quel Let Me Be era dei Da Blitz.
0: Vero?
1: Lisa, Let Me Be era diversa.
0: E come faceva? Dimmelo, dimmelo, dimmelo. Hai perfettamente ragione, mi piace l'attenzione del pubblico fan della musica degli anni 90. Ti dico, stai qua, torniamo tra poco con la musica di M2O.
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
3: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Samurai J nella playlist di M2O. Flamenco Paranoia ci ha portato quasi all'appuntamento M2O, che vedo praticamente all'orizzonte con questo duo musicale, che arriva da New York, zona di Washington Heights, ma lo sentiremo tra poco.
1: Walking down 29th in Park, I saw you in another zone. Only a month we've been apart, you look happier. I saw you walk inside a bar,

0: volta abbiamo messo la versione di Tiesto chiamata After Hours Remix, la canzone Happy Air in onda su M2O. Tiesto, te lo ricordo, lo puoi sentire anche all'interno dell'appuntamento Dance With Us. Allora, dove eravamo? New York, Washington Heights è la zona che è sopra Harlem. Loro sono un duo hip hop ma anche house, cioè rappavano su un beat house. Li sentiremo tra poco, prima ascoltiamo le ultimissime news. M2O
1: DJ Station. Colpiremo duramente l'Iran. Già oggi Trump alza il tiro e promette che Teheran pagherà per aver temporeggiato troppo. Intanto i negoziatori del Qatar sono in Iran alla ricerca di un accordo. 12 morti anche oggi in Libano negli attacchi dell'esercito israeliano sulla città di Tiro e dintorni. Morto anche un soldato francese colpito accidentalmente da un proiettile durante un'esercitazione. La procura di Rimini farà appello contro la sentenza di assoluzione di Luis da Silva, che era in carcere per l'omicidio dell'anziana vicina di casa, Pierina Paganelli, trovata morta nell'ottobre del 2023. Dopo la sentenza, da Silva è stato immediatamente scarcerato. Kimi Antonelli entra nella classifica dei 100 sportivi più influenti del 2026 del magazine statunitense Time. Nella lista c'è anche Jannik Sinner. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Domattina bel tempo su tutto il paese con ampio soleggiamento, qualche disturbo sul Triveneto. Nel pomeriggio possibili temporali anche sulle regioni adriatiche centro-meridionali e lungo la dorsale appenninica, poche variazioni altrove. È tutto con il meteo.it, una buona serata.

0: in a Room, Wiggle It, ma non c'è più questo genere musicale così happiness, ma perché? Da New York, i Two in a Room, e siamo all'inizio proprio degli anni 90 e siamo nell'appuntamento M2Old, molto... Vado a New York con lo stereo sulla spalla e i calzettoni di spugna come negli anni 80 e negli anni 90. Ci può stare.
1: Più musica. M2O.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Che gusto.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.

every day. M Midwell, suona.

0: Questa è l'estate dei grandi ritorni. Ritornata Bibi Rexha e David Guetta, ma anche Afrojack, David Guetta e Sia. Away Tonight in onda su M2O. Ciao, buonasera, siamo in diretta insieme fino alle ore 21.
1: Buonasera Matteo.
0: Salve.
1: Forse Sigala.
0: Cosa?
1: Il genere happiness che dicevi prima.
0: Happiness
1: a livello contemporaneo. Ciao.
0: Sì, ci può stare, grazie Michela per questa osservazione. Siamo partiti dai Two in a Room, che abbiamo sentito come M2 Old con Wiggle It, bellissima canzone, genere musicale, io l'ho rinominato happiness, però c'è un ascoltatore, Francesco, bravo, ha scritto Mattei, leggo mannaggia a te, mannaggia, ho la pelle d'oca ascoltando Lazy Groove, l'M2 Old, quanti ricordi, e poi una serie di emoticon con cuoricini, bombe a mano e fuochi. Vuoi darci fuoco? Allora, il genere è questo qua, senti? Adesso i brividi, voglio i brividi sulla pelle. Oh! E c'è un perché, ascoltiamo questa canzone. Underground, che bella. Ricorda proprio l'inizio dell'epoca del DJ Time, e infatti siamo nell'89, quindi fine anni 80, inizio anni 90. Canzoni fondamentali, io lo ripeto sempre. Se non fosse stato per queste canzoni, non eravamo qua. Ma a parte questo, rap, musica house insieme. Senti? Holmes! Questo sample sono sicuro che lo riconosci. Questo, dal punto di vista della musica dance, potrebbe anche essere un segno identificativo di quell'epoca. Sicuramente lo è per quanto riguarda appunto la discoteca, ma se ti chiedessi dammi un qualcosa che istantaneamente, qualcosa di vita comune, che istantaneamente mi fa riportare agli anni Ottanta, cioè mi fa capire il periodo degli anni Ottanta. Posso partire io? I capelli ricci di tutte le cantanti, ma tutte, ma come erano cotonati, erano proprio gonfi, sto parlando dei capelli, ok? No, perché magari qualcuno si può confondere. Dimmi una cosa che mi fa subito capire che stai parlando di un qualcosa che c'era negli anni Ottanta e che ha identificato e iconizzato quel periodo lì. Il nostro numero ti serve, il numero di M2O, 342 654 3210.

0: faccio sentire questo messaggio vocale che ti recenderà un qualcosa degli anni 80.
1: Troppo giusto, questo ci va a venire in mente gli anni 80. Un saluto Mero da Ravenna, ciao.
0: Grande, troppo giusto, troppo giusto, ma lo lascio dire a te. Stiamo parlando di una cosa che puoi dirmi che mi fa capire subito che siamo negli anni 80. Phil Collins, anni 80, le giacche con le spalle super imbottite, Alessandro da Udine, Madonna. Per quanto riguarda Marco, grazie per questo messaggio, le nuove generazioni possono partecipare ovviamente con quello che hanno notato degli anni 80.

0: senti in onda su M2O.
1: Matteo, le spalline sui vestiti. Sabrina, vero. Ciao.
0: Sabrina, ma poi tu hai un nome. La Sabrina Salerno con le spalline sui vestiti.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Canale 715 Digitale Terrestre.
6: Avvisiamo la gentile clientela con le spalline.
7: Che sono le 8. Let's go. Andiamo, le 8 e un minuto. Buonasera a tutti, in onda con Andrea Mattei. Sei su M2O e arriva l'M2 Hit.
8: M2O. Più musica.
9: M2O. M2 Hit.

0: playlist di M2O è una canzone, anzi lui è un tipo troppo giusto, doveva partire troppo giusto ma non è partito. Sentiamo se parte adesso.
1: So sempre io,
0: sì.
1: Gran Gallo,
0: sì.
1: L'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Eccolo, questo per rispondere a un ascoltatore che ha mandato questo come segno identificativo degli anni 80.
2: Per me fa molto anni 80.
0: Cosa?
2: Le compilation fatte in casa registrando,
0: sì?
2: Le canzoni dalla radio.
0: Davvero?
2: Tipo M2O Radio DJ.
0: Cioè le nostre.
2: Ciao Stefano, ci vedrò a Marco.
0: Bravo Stefano, è iniziato anche per me tutto da là.
3: M2 Hot.

0: Caima, ma anche meno, c'è anche senza essere arrabbiati. Caima all'interno della nostra playlist. Ma non lo sai che questa sera apriremo la sala house di M2O? Lo faremo con James Hype nell'appuntamento Dance With Us. Vi faccio sentire un'anteprima del set.
1: Dance With Us.

0: questa sera in The Dance With Us. Le puntate le trovi anche nel sito m2o.it.
1: M2O. Dance With Us. Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: il titolo di questa canzone in onda su M2O, te lo ricordo, 9,90 per avere la maschera, quella lì tutta d'oro col nasone. Ma è rimasta impressa questa cosa sul suo sito. Vai! Però se sei fan magari ti può essere utile, la desideri.
1: Sì. Per me fa molto anni 80.
0: Cosa?
1: Al mare.
0: Sì.
1: In due,
0: sì,
1: nella bicicletta Cinzia,
0: sì,
1: uno che pedalava

0: E l'altro in piedi dietro, bravo, con le mani appoggiate sulle spalle.
1: Bravo, bravo! Antonio, non so dove sei Antonio, però l'applauso è per te. Dagli anni 80 adesso facciamo un salto in avanti rispetto agli anni 80 e siamo all'inizio del 90.

Allora, se chiudi gli occhi, non alla guida, però durante questa canzone, se chiudi gli occhi, vedi un ragazzo con degli occhiali da sole che fasciano un po', i capelli lunghi, il giacchetto di pelle e muove la testa. Quel ragazzo è il nostro capostazione Alba Albertino, 1995, per Luca Pitrolesi, a.k.a. Digital Boy. The Mountain of King, titolo di questo appuntamento sempre molto atteso, l'M2 Old che tornerà.

0: cosa, ma è il pliguidasso, vero? Ah, è ora? Ah, ok. Senza ghiaccio.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Grazie. Posa, posa.
0: Posa, posa e bosa. Bosa. Abbiamo il Previdas, il momento in cui M2O ti fa un regalo e ti dice grazie per essere all'ascolto. Ci vuole fortuna, però è anche vero che ci vuole ascolto. Che cosa abbiamo? Abbiamo i gadgets, abbiamo il telomare e lo zainetto M2O.
4: Previdas, sì? Previdas a me, a sì? Voi, Previdas a tutti. Chiara dal Veneto, baci baci.
0: Che bella allegria, Chiara, il Previdas.

0: due.
1: One two con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Si muove Jovanotti con
1: Matteo, le spalline Sabrina, ciao.
0: Ma va, Sabri, è in canottiera il Jovanotti. No, è con Alfa in onda su M2O. Le spalline è per indicare una cosa che istantaneamente ti porta negli anni Ottanta. Siamo partiti da Two in a Room, siamo partiti da questo bellissimo genere musicale che è così tipico della fine degli anni Ottanta e anche degli anni 90, che è questo qua. Oh, che bello. Lasciamola 10 secondi come terapia a fine serata.

0: poi farvi fare la lista e farci fare la lista delle cose che istantaneamente ti riportano agli anni 80. Tipo.
1: Poi Mattei, poi. Capelli verissimi anche per i cantanti maschi. Vero. Non so se ti ricordi gli Europe, però anche le spalline, i maxi maglioni fluorescenti. Ciao Nicole da Modena.
0: Ciao Nicole da Modena, è vero, perché io ho detto, ma tutti i cantanti, le cantanti, soprattutto con questi capelli gonfi.
2: Ma
0: poi,
2: Marco d'Arezzo, ma la mitica sede Miami Vice, dove la vogliamo mettere?
0: Grande, la mettiamo nella lista delle serie tipiche di quel decennio lì, che ho 10 anni eppure si sentono ancora, cioè si avvertono e si desiderano, questo
3: stasera,
0: è bello.
3: Questa sera il bar fa Cilec, Matteo, no. Non sento Open, ma sento M2 Open, ma cioè, come mai?
0: Eccolo, come mai? E come mai? Scusa, l'ascoltatore ha detto come mai, possiamo fare qualcosa?

Oh, e nessuno che lo apre.

0: Love, ma è un amore un po' così, un po' finto. E infatti Your Love is an hallucination in onda su M2O. È arrivato
1: Live your life.
0: Reverendo Shorty.
1: Every day.

0: un po' troppo mi sa con le campane, però comunque ci sta molto bene questa canzone per arrivare alla fine dell'appuntamento di questa sera. Si chiama Live Your Life. Scusa, mi fai un'aranciata? Cioè Vittoria Hyde, grazie. Sì, con ghiaccio lo vuoi?
1: Sì, grazie.
0: Ghiaccio? Grazie, ghiaccio. Grazie da parte di Mattei, ci sentiamo domani. Ciao. A partire dalle ore 19. Bacio.
2: M2O Cinema.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: FM Lab su M2O.it.
0: Eccolo.
9: Eccolo.
0: Col ghiaccio, prego.
9: Buono, buono. Manca il resto.
0: L'hai detto tu stesso, il resto manca.
9: Mancia.
0: Manca e mancia. Let's go.
9: Let's go.

0: canzone del dolore. Ai ai ai ai, che dolori hanno?
1: Non lo so, perché non sono osteopata, sono solo ginecologo.
0: Però.
1: Vabbè. No, volevo, io sto andando via. Ma la saluta, salutala.
0: Chi?
1: Enza.
0: Ah, Enza.
1: Enza,
0: e perché associano Enza al dolore? Ai ai ai ai.
1: Fai troppe domande.
0: Gli avranno rotto il cuore a questi poveri DNCE, cioè Enza, tutti loro. Buonasera a tutti, 21 e 8 minuti, iniziamo bene qui su M2O, solo mercoledì sera, ma siamo già così, messi così, carichi, col nostro modo di fare un po' così, almeno per me, svampi.
1: Svampeo.
0: Svampeo.
2: M2 Hot, le hit di domani.
3: Da

0: d'estate. Perché no? Perché non andare in Brasile? Why not? Il viaggio è un po' lunghetto, ci sono andata, eh? Però ne vale la pena, ragazzi. Oh my god!
1: Vittoria, la number one. Ciao, hey. Roberto Di Faro.
0: Se penso solo, caro mio, ai mojiti bevuti e Copacabana. Mamma mia, Rio de Janeiro.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

di Another insieme a Threddy. Like It su M2O. Allora, venerdì questo uscirà Witness, il nuovo album degli olandesi Another, appena ascoltati qui su M2O. Ne sforno una più bella dell'altra, ma adesso rimaniamo su quella vibe, good music dal nostro archivio appena portato qua in analogico, addirittura dal 91, ragazzi. Happy Day the Boys, Now That We Found Love, dal 1999. L'M2 Old.

0: KM2O, very soulful, formato questo collettivo da Heavy D, pseudonimo di D. White Harrington Myers o Mayers, insieme al suo gruppo di ballerine e partner The Boys.
1: Oh, whoa, whoa. We found love.

Dopo 20 anni Oliver Heldens ha ripreso in mano un classico del 2001 suo, Another Chance, veramente stupenda sempre. L'originale è anche questa. È sempre bella riascoltarla, soprattutto in quegli anni, 2001, ascoltavamo, oltre alla canzone, guardavamo anche i videoclip e quello era epico, con la ragazza che girava per New York con questo cuore gigantesco.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

Mace Salmo con la pesce, Cattive Abitudini, 21:48 minuti su M2O. Allora, cattive abitudini, più che cattive abitudini, ci siamo disabituati a essere galanti in un certo modo. Cioè, già andare a prendere una ragazza in macchina al primo appuntamento, i ragazzi storciano il naso. E invece in America lo pretendono, è una cosa che ormai i giovanissimi vogliono. We go back to the past, galanteria, richiedono galanteria. Negli Stati Uniti, in particolare a New York, sta facendo discutere un nuovo trend del dating chiamato No Ride, No Date. In pratica, molte single sostengono che per un primo appuntamento l'uomo debba passare a prenderle, o almeno prenotare o pagare un taxi. New York City, che è fornita benissimo tra metro, autobus e taxi, però non è una questione di poterlo fare. Io le capisco le ragazze, quel momento in cui ti viene a prendere la prima volta, tu l'aspetti, sei tutta un po' così tremante, ansiosa, e lui ti suona da sotto, tu scendi, corri, e lui magari è talmente galante che ti apre addirittura lo sportello. Beh, questo forse pretendere troppo.

si chiude una storia, lui dice però lascia un pezzetto d'amore anche per me. Si parlava di dating e il fatto di corteggiare, ormai tutto un po' cambiato, no? Non è detto che al primo appuntamento ti vengano a prendere o ti paghino la cena, e questo invece dovrebbe un po' ritornare in voga, no? Tornare in moda, perché i giovanissimi vogliono essere corteggiati come sono stati corteggiati anche le nostre mamme, ok? Torniamo un po' back

0: vocale Rita Ora in All Natural. Solitamente siamo abituati a sentirla un po' più suono, rhythm, un po' più dance, qua un po' più romantica la nostra Rita Ora. Chissà come piace lei essere corteggiata dagli uomini.
1: Sulla app canale 715 digitale terrestre.
0: Sono le 10 in punto stasera, boys and girls, come ogni sera. Stasera, sembra solo che stasera possano

DJ Tino Piontek in arte Purple Disco Machine da Dresda, Dresden auf Deutsch. Dish Maid Stripper. Ho avuto anche l'onore di tradurre una sua, diciamo, intervista.

0: fatta da Albertino durante Albertino Everyday, anche quella se volete la potete ritrovare sul nostro canale YouTube. Devo dire che parlare in tedesco mi ha fatto un certo effetto, anche chi ascoltava non mi ha riconosciuto subito. Siete su M2O, 22 e 9 minuti, buonasera a tutti dalla Blondie Victoria Hyde, pronta a regalarvi una novità musicale fresh out of the box, scotta per quanto è fresca.
1: M2O

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. Gioca con noi oggi in palio. Tanta roba, ragazzi. Telo mare, zainetto per andare al mare. Se lo porterà a casa una persona che probabilmente non è al mare, ma ci andrà. Salvatore dalla Germania. Liebe Grüße nach Deutschland.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring the Love, anzi Your Love. Chi mette tanto amore nelle sue, diciamo, tre ore la mattina è Walter Pizzulli, tutte le mattine dalle 6 alle 9 il morning show di M2O con l'uomo della sveglia e dei record. Nessuno riceve così tanti messaggi perché attendono anche il quiz.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per

ogni ora. 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano

real club banger, così dicono in the UK. Una canzone che fa ballare in the club. Finisce così insieme a Clooney, sempre inglese, anche lui DJ produttore di grande fama nella house, tech house. I Prospa invece li conosciamo ormai bene, abbiamo supportato quasi sin dall'inizio dei grandi successi. Sono usciti adesso solo 5 giorni fa con Circle Loco Records con il loro primo album che si chiama proprio Free Your Mind, proprio una musica che deve liberarci dalle nostre pressioni, far

1993, uno scambio eco. Io ti do amore se tu mi dai amore. Mi sembra giusto. Tutto il resto è tossico. Toxic, lei è la regina della house music di quegli anni. E la conosciamo bene, anche Robin S con Show Me Love, diciamo la sua più famosa delle hit, delle tante. Questa è una di loro, Love for Love, il nostro Emmett Old, che ci fa tornare indietro nel tempo e con la mente anche nel 93.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: vivere per il resto dei vostri giorni, ma dove si va per stare bene adesso? Vi diamo noi un consiglio serale di M2O, la città più vivibile del mondo per quanto riguarda il 2026 è Berna in Svizzera. Tanti pensano che Zurigo è la capitale della Svizzera, no ragazzi, è Berna, Bern, che è costruita sull'ansa del fiume Are, A-A-R-E, molto belle, ho visto le foto, ci andrei quasi quasi. Berna ha vinto grazie a sicurezza, trasporti super efficienti, ottima sanità, aria pulita e tanti spazi verdi, un mix perfetto insomma. Dai dai, tutti a Bern.
1: M2O, più musica. M2O.

ci piace così, to cling out of our 2 hours, per uscire un po', perché tra un po' la Blondie vi saluta, ma non prima di aver ascoltato Master KJ, ma scherziamo? Shine

212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format

0: Video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
1: Zanzare, proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
1: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
4: Yeah, man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
5: Hey, hey, put it all the way up.
6: M2A.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: M2

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Guarda, quella è

0: costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Questo era il mio ultimo disco. DJ Time in the Mix torna domani, sempre da mezzanotte, su M2O. Ciao da Gio. M2O. Best electronic music. Electronic music. You're listening to Dance With Us. Best DJs. Dance With Us. Be a part of the

0: 2,
1: oh. Dance with us.
2: Dance with us.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: casa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: You're listening to Dance With Us.
2: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.